0: Anna è nella casa, volevo sapere se c'era più di qualcuno in fila. Cioè, mi ha scritto uno, mi ha detto: siamo tantissimi in fila, Muva, faccia entrare, era disperato. E c'è chi ha detto: effettivamente, Muva, erano tanti in fila, ma lui era primo e quindi lo stavano spingendo, giustamente.
1: Anch'io ci sono, Muva!
2: Muva!
0: Sì.
2: Muovete, muovete!
0: Sono qua!
2: Fammi entrare!
0: Sono qua! Comunque ha tenuto un certo aplomb lui, devo dire. C'è anche chi si è scatenato un po' di più.
3: Muva, fammi entrare!
0: Va bene. Sento un po' di crisi patocchia, sento un po' di stress. Per me è arrivato quel momento in cui farò un sacco di errori al lavoro. Se fino a quest'ora è andato tutto liscio, adesso rischio il licenziamento, specialmente quando inizierà il Martini Mix. Salutiamo anche i ragazzi di The Bona Motors, ci potreste mandare un mega saluto. Noi ve lo mandiamo a voi e vi auguriamo un buon weekend. È reciproco, ragazzi. Però prima di introdurre il Martini Mix, che è differente dalla scoteca, cioè c'è sempre un mixato, c'è sempre un DJ che monta in console, il DJ in questione è Andrea Martini DJ direttamente da Boombox, non mando gli audio, ma io sarò il vostro vocalist, quindi voi mi dovete mandare un messaggio scritto al 393-7366-240 e io, a ritmo di Andrea Martini DJ, farò un po' da vocalist, tutto chiaro? Però prima di anticiparlo, tocca a lui, al nostro amico Oppo Bacco, sentiamolo.
4: Buongiorno. Madonna, buongiorno a tutti i radioascoltatori, splendido venerdì, ancora estivo, ancora forte, mago, però sì. Permettimi, l'ultimo giorno di ferie per Oppo Bacco. Posso presentarlo io? Marco?
0: Sì, vai.
4: Il re di tutti i re di tutti i mix?
0: Vai.
4: Dai, fammelo presentare l'ultimo giorno di ferie.
0: Ti
4: poi
0: sto lasciando
4: presentare.
0: Quando
4: sto a lavorare si è scontenti, quindi bando alle ciance, aprite bene il naso, le meningi, le orecchie, quelle che volete, che arriva lui, il re di mix, Andrea Martini. Vai Mago Martini,
0: siete pronti? Let's go! Da questo momento Martini Mix nella casa.
5: I want you to take a broom and sweep my yard, you better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing.
0: Come sei carico, Andrea?
5: I had to satisfy,
0: tornato da Malta da poco, eh?

E Lollo dove lo avete lasciato? Un saluto dai fioi della distribuzione. Treviso nella casa. Bassa Bresciana nella casa. Sarego nella casa. Dai che si vola, andiamo, Lego! Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jokes from Amsterdam. Woo!

0: It's a work of art, ovviamente parlava di
1: uva nella casa.
2: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Forever Fun, Forever Summer.

Backstreet Boys con I Want It That Way. Lo voglio in quel modo. In quel modo quale? In quel modo quale? È un interrogativo che resta ascoltando la canzone. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Un pizzico di magia, ordinaria follia e chiaramente tanta musica. Tanta musica che o scopriamo assieme oppure riviviamo, come in questo caso dei ricordi d'adolescenza e non solo. A proposito, voi vi siete beccati, ma soprattutto beccate il rifacimento del brano nella versione 2025 l'anno scorso, quando sono passati 25 anni da questo singolo. I Backstreet Boys hanno rifatto il video, insomma, sempre con l'aereo dietro, eccetera.

eccetera eccetera, è che insomma hanno fatto un altro effetto rispetto alla prima uscita che abbiamo sentito, devo dirvi la verità. Questo brano nasconde in realtà un sacco di curiosità proprio sulla creazione. Anche la creazione è a cura di Max Martin. Max Martin è stato uno dei più grandi producer, ghost producer svedesi, tanto che appunto lui gli hanno commissionato veramente una cifra di brani da scrivere, da ghostwritare, da ghost produrre. A un certo punto Max Martin, che non era proprio come dire praticissimo nella lingua inglese, comincia a scrivere questo brano dei Backstreet Boys e arriva ad un punto che canta anche lei, che canta lei facendo, aspetta, l'ho persa adesso, dovrebbe essere questo, no, l'ho perso, eccola questa.

Allora, tutta questa parte qua in realtà in inglese non è che suona proprio corretta, però Max Martin l'ha scritta, ha detto: sai che suona bene, e diciamo che nessuno un po' se n'è reso conto. Piccola curiosità di questo brano. Adesso un rifacimento di Ring My Bell di Anita Ward a cura di Aich, pezzone. You can me-

0: ciao. Anche tu qui nel pomeriggio di Radio Peter Pan? Io mi chiamo Muva. Tu come ti chiami? Hai voglia di fare festa assieme? Molto bene, preparati! Molto bene, allora passiamo un po' di vostri audio.
1: Buon pomeriggio, Muva!
0: Ciao!
1: Sempre dalla Romagna!
0: Ciao!
1: Ultimo giorno di ferie.
0: Sì.
1: Ma non sono triste. Perché da lunedì ricomincerò ad ascoltarvi tutti i giorni.
0: Ma che bello.
1: Dalle 3 fino alle 5.
0: Ma che bello. Sì.
1: Grande Cuba.
0: Ma grande te.
1: Ciao da Ravelli.
0: Ciao Ravelli. Ma grazie a te, grazie a te. Stai scherzando. Allora, con l'inizio, insomma, di questa mezz'ora, i Backstreet Boys ci hanno riportati nel 99-2000, a cavallo fra il 99-2000, facendo ripercorrere soprattutto alle nostre Peter Paniane dei ricordi del passato, dell'adolescenza. Ecco, io vi vorrei riportare nello stesso anno, con la Boombox Track di oggi, però aprendo un cassettino della mia memoria, perché questo era uno di quei pezzi che mi gasava da impazzire e spero che possa esserlo anche per voi. Non ve lo annuncio, vi faccio solo sentire l'inizio.

0: grande, Buva! Qua è Corriero, Corriero Telos! Fa caldo, Buva! È umido, Buva!
1: Va bene!
0: Che si dice?
1: Dica
0: che pezzo, zio!
1: Hai sentito, zio! Che pezzone che ti abbiamo cacciato!
2: Ua! È spaccato tutto coso! C'è una bomba!
1: Molto bene, questa è la Boombox Track di oggi!
3: Boombox Tracks! Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini!
1: Lo risalutiamo, il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, e adesso il DJ Maxwell con More Music in the Mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's

0: in the mix. More music in the mix.
1: È proprio lui, sua festosità, il DJ Maxwell, che ogni venerdì al posto fisso qui all'interno di Muova nella casa con More Music in the Mix. Grazie The DJ, noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
0: Davvero molto bene.

tornate all'interno di Muva nella casa, altra canzone dal 2000, oggi è l'anno che ritorna, non so come mai ritorni quest'anno, però appunto abbiamo sentito il singolo di The Marshall Mathers LP di Eminem, chiamato per l'appunto anche Slim Shady. All'interno di questo brano lui dissa un casino di gente, fra cui Pamela Anderson, lo stesso Dr. Dre, suo socio insomma da una vita, dicendo di averlo ucciso. Cita e prende in giro Will Smith per il suo rap un po' gnegne. Will Smith in quel caso non ha fatto il galletto, non è andato a tirargli uno schiaffo a Eminem. Perché? Perché non hai fatto il galletto con Eminem e non sei andato a tirargli uno schiaffone, Will Smith? Prende in giro un casino di gente, Christina Aguilera, Limp Bizkit, eccetera eccetera eccetera. Perché vi racconto queste cose? Perché Muva nella casa ogni tanto si parla anche di musica, ma perché ieri mi è arrivato un messaggio di questo ascoltatore che dice: ciao, sono un vostro ascoltatore quotidiano, volevo chiedere ai miei amici Peter Paniani un consiglio. Mi sto sentendo con una ragazza e non so più di che cosa parlare. Avete dei consigli da darmi? Siete grandissimi, vi ascolto sempre, bacioni. Allora c'è lui che dice: io vorrei avere un vostro consiglio perché mi mancano gli argomenti, ed è un tema che ho sentito soprattutto da molti maschietti. Per cui 393-7366-240, se avete un consiglio per questo nostro ascoltatore, let go!

0: qui su Radio Peter Pan. Allora, ci siamo abbiamo dedicato uno spazio anche a una richiesta d'aiuto, una richiesta d'aiuto che è arrivata ieri, è arrivata un po' tardi. Ieri ci siamo persi un po' a filosofeggiare, oggi siamo un po' più chill, come si suol dire. Sono un vostro ascoltatore quotidiano, volevo chiedere agli ascoltatori Peter Paniani un consiglio. Mi sto sentendo con questa ragazza e non so più di che cosa parlare. Avete dei consigli da darmi? Allora, partiamo mano a mano.
1: Allora, volevo dire al ragazzo lì,
0: sì,
1: che ci sono tantissime cose di poter parlare, altrimenti se non ha argomenti passa oltre, hai capito? Fatti avanti.
0: In che senso? Scusa.
1: Ok. Buona giornata, ciao.
0: Anche a te, però passa oltre e fatti avanti, non si escludono a vicenda, perché passa oltre significa lascia stare, fatti avanti vuol dire smetti di parlare e datti all'azione, caro amico. Però non sembra andare così bene, capito? Non mi sembra andare così bene per farsi avanti così ad intuito. Però abbiamo degli altri consigli. Allora, c'è chi dice: anni fa, in un viaggio in America, chiacchierando con delle ragazze americane, mi dissero una cosa che svoltò il mio mondo e il mio modo di vedere il dating. In pratica mi dissero go monkey brain, cioè cervello di scimmia, nel senso che se non hai da dire nulla non fare la figura di quello serio perché risulti noioso, eccetera eccetera, ma di una cosa anche stupida però che la faccia ridere, che la intrattenga. Questa cosa può essere anche una cosa della tua giornata, una minchiata che hai visto o anche ciò che vedi sui social, ma devi dire una cosa stupida. Secondo me dovresti dire una cosa che ti diverte davvero. Io una caratteristica, non essendo poi un bronzo di Riace, ma essendomi andata sempre bene con le donne, è che vedano la passione nei tuoi occhi, fondamentalmente. Cioè, non importa quello che dici, l'importante è che vedano che tu sei appassionato di quella cosa, che non sei spento, che non mi sei una meba lì per terra, capito? C'è anche chi domanda una canzone che pompa, dice: Radio Peter Pan, ma me la mettereste una canzone che pompa? Sei arrivato giusto, perché c'è la canzone novità di oggi, Genesi con Just Like That. Fammi sapere se ti piace. Just like that.

0: su Radio Peter Pan mi hanno confermato quelli che mi chiedevano una canzone che spingeva, che andava bene, ma...
1: Vai muva che c'è crisi, patocchia anche
0: no, oggi! Ma no, ma scusa! Whee! Ero riuscito ad accontentare degli ascoltatori che mi chiedevano qualcosa di come dire, lanciatissimo, termine tecnico, una grosta, questa è una grosta, questo è il termine tecnico per indicare questo tipo di canzoni, e tu mi parli di crisi patocchia. Crisi patocchia anche per questo nostro ascoltatore che dice: io non so di che cosa parlare con questa ragazza, non so come muovermi.
2: Ma buttati che è morbido, buongiorno.
0: Buongiorno a te, buongiorno. Ma già questo, cioè già questo mi è capito un po' timido su questa cosa. Poi il problema sta alla radice, come dice giustamente lei.
3: Sì, ma benché gli dai i temi e poi non sa come argomentarli,
0: infatti,
3: cioè siamo al punto di partenza.
0: Cioè il problema è che tu ti devi sentire confident, come si suol dire ai giorni nostri, dei temi che tu vai a trattare. Cioè devi parlare di qualcosa di cui hai passione, cercando di non essere chiaramente logorroico, no? Appunto. Andiamo da lui, sentiamo.
4: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
4: Allora, adesso bisogna essere seri, dai.
0: Vai, un po' di, cerchiamo.
4: Anche perché vista quest'affa qua, non c'è tanto da scherzare.
0: Sì.
4: Allora, quando sei con una ragazza, se devi essere costretto a trovare argomenti, a fare dei seminari, a fare dei discorsi, a parlare, no. Mi dispiace, ma non è lei.
0: Non è lei.
4: Perché se lei è la tua lei,
0: sì,
4: c'è dialogo e quindi gli argomenti nascono. O se c'è del silenzio, il silenzio non pesa.
0: Questo è il fatto, cioè che potrebbe essere, anzi, non dovrebbe, ma potrebbe essere un piccolo campanello d'allarme questo.

0: perso, non c'ha gli argomenti, di che parla, di che parla? Questa è la richiesta d'aiuto che ci ha fatto questo nostro ascoltatore. Adesso lui non si è più palesato, per cui spero che stia sentendo in anonimato, però diciamo che questo argomento può servire un po' a tutti quelli un po' più introversi, eccetera eccetera. Non sono introversi Osma e Lazza, che non Lazza il cantante credo, non Lazza il rapper, che dicono: oggi ultimo giorno di stage, siete unici fratelli, se potete salutarci, ciao raga, stage da elettricisti, bravi raga, bravi raga, restate sempre all'ascolto di Radio Peter Pan e soprattutto di Muovere la Casa. C'è lei che si lamenta, senti.
1: Madonna, quante paturnie ragazzi, cioè ecco perché io non trovo il moroso,
0: perché?
1: Cioè non ce la faccio con tutte ste robe, davvero buttatevi, e cosa dico, cosa non dico, e se faccio, se non faccio, siete voi stessi, coraggio, buttatevi davvero.
0: Allora sì, di base potrebbe andare bene, però vedendo un po' come va il mondo, dire ad alcune persone sì te stesso mi preoccupa un po', posso dire che mi preoccupa un po' e servirebbe un po' di educazione emotiva ad alcune persone, per cui è un consiglio che potrebbe andare bene come male. C'è chi dice: muva, bisogna ricordarsi che un grande saggio diceva: donna ridente, mutanda calante. Anche questo devo dire abbastanza vero. Stanno arrivando dei messaggi che non posso mettere in onda, posso solo sussurrare.

0: Jackpot. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan. Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: era scarsa di muva nella casa, si stava cercando di aiutare un ascoltatore che mi ha dato qualche info in più riguardo alla sua situazione. Si sente da un paio di settimane con una ragazza, dice: non so che cosa scriverle per conoscerla meglio, ma ha fatto venire in mente un'intervista che ho visto qualche sera fa di Borges, lo so, vita noiosissima raga, di appunto Jorge Luis Borges, uno dei più grandi e influenti scrittori, poeti, saggisti, traduttori argentini del XX secolo, che era stato da poco in America. Era stato da poco in America e diceva: sai, ho incontrato dei professori in America che insegnavano la conversazione. E diceva: ma in che lingua quindi? In italiano, in spagnolo? No, proprio in inglese. Diceva: gli americani non sanno conversare. Visto che noi ci arriviamo sempre un po' dopo, adesso sta arrivando probabilmente anche questa cosa qui, del fatto che ci troviamo un po' in bilico quando si tratta di aprirci a delle conversazioni, no? E appunto c'è, direttamente dalla Gen Z arriva un commento di un ragazzo che si pone delle domande.
1: Con la società che c'è oggi, voi ragazzi la fate troppo facile, non è buttatevi, parlate, eccetera. Cioè, le ragazze vogliono quello muscoloso, quello alto, con un bel stipendio, poi non è parlate di quello che volete, eccetera eccetera,
0: sì,
1: perché magari dopo un certo punto diventa molestia, non sai neanche come approcciare nel 2026. Non è così facile.
0: Tu dici: i confini del 2026 a volte sono un po' labili, magari io senza volerlo mi piantono lì su una ragazza a cui palesemente non interesso, però non riesco a capirlo, eccetera. Cioè, ci sono molti problemi di comunicazione qua, eh.

0: aiutare lui, che dice sto sentendo questa ragazza da un paio di settimane, non so come conoscerla meglio, non riesco a trovare la chiave per raccontarci un po'. Parola alle donne, sentiamo. Pronto?
1: Ciao Radio Peter Pan. Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, per il tipo che ti ha appena mandato un messaggio in radio, Muva,
0: sì,
1: che non ha argomenti, non sa che argomenti parlare con la tipa, ma secondo me non ha un granché interesse verso di lei.
0: Ma no!
1: Perché secondo me se c'è attrazione,
0: sì,
1: attrazione mentale,
0: chiaro,
1: perché il resto lo può avere chiunque,
0: sì,
1: e gli argomenti ti escono. E come? Cioè se c'è interesse e attrazione, gli argomenti ti vengono fuori.
0: Sì, ciao. Ma se magari sei già un tipo estroverso, se tu hai un po' come caratteristica il fatto di essere un po' introverso, essere un po' timido, c'è una tripla difficoltà ad affrontare queste cose qua. Altra Peter Paniane dice: per il ragazzo che voleva dei consigli, gli argomenti sono tanti. Prova a domandare che cosa le piace, facendo leva magari su film, libri, cosa pensa nel futuro, che sogni ha. Già parlare comunque di queste cose ti apre effettivamente dei cancelli, no? Cioè il parlare di che cosa si vede, del se ha dei sogni per il futuro. Prima di tutto indica interesse nei confronti della ragazza, che dovrebbe essere insomma l'argomento principale, e poi puoi raccontare anche di te. Poi dice: un gesto romantico è sempre ben accetto, qualche rosa ogni tanto, anche parlare di sesso ma non subito, dice lei, però a un certo punto ci sta, perché sennò diventa tutto piatto e diventa tutto noioso. Consiglio di questa ragazza: preparate un picnic, andate in mezzo alla natura e parlate.

0: donne all'ascolto, e visto che il problema riguarda l'approcciarsi ad una ragazza, lasciamo le Peter Paniane. Pronto? Pronto?
1: Ciao Radio Peter. Eccola. Allora, per il ragazzo che chiedeva consiglio per il discorso dell'avere argomentazioni di cui parlare con la ragazza, il mio consiglio è provare a fare delle attività insieme, cioè piuttosto di andare, cioè di limitarsi ad andare a bere una cosa piuttosto che mangiare una cosa, magari andare a fare proprio delle attività insieme, come un giro con i go-kart se gli può piacere, un escape room dove poter dialogare insieme per insomma risolvere tutto, magari probete di questo tipo. Fare proprio delle attività che stimolano poi il dover dialogare, da cui poi nascono argomenti per poter conversare.
0: Ci può stare. Lollo. Ci può stare, ci può stare. E c'è lei invece che dice.
2: Poi magari viene fuori che a questo non interessa niente parlare di sogni, libri, film e futuro, magari vuole solo scopare.
0: Beh, comunque un sogno del futuro, magari prossimo, te lo dice, venire a letto con te, cioè che potrebbe unire le due cose. Io vi ricordo gli appuntamenti di questa sera con il Peter Pan Super Impatto all'Oppean Beer Fest Oppeano Verona dalle 22 LDL, Mirchetto DJ e special guest Cristian Marchi, Peter Pan Impatto alla Festa del Calamaro e della Seppia, giusto che si seppia, Gonars Udin dalle 22 in console Edo e Marco Baxo, Peter Pan Impatto alla Sagra di Santa Sabina Mariana Mantovana Mantova dalle 22 Marco Boffo e Fede, e poi il Peter Pan DJ set alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore Vicenza da mezzanotte e mezza, l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca e Alice Fassina al parco di Piazza Carli. E visto che siamo media partner di questo evento, domani sera ci sarò io live in una veste diciamo un po' insolita con il mio progetto assieme a Herman Medrano e Calibro alle 21 in Piazza Carli. Siamo live con Tornemo in Trio, live rap Veneto. Per quanto riguarda il nostro ascoltatore, io voglio dedicargli la perla del pirla che parla di oggi, si chiama High on You, cioè praticamente puoi dirle semplicemente

0: niente.
1: Carissimo Muva, quanto ciao. Tempo, sono Cinzia da Imola.
0: Ciao Cinzia.
1: Niente, volevo dirti che alla fine chi fa dose fa per tre, ho risolto da sola. Brava. Ho risolto da me.
0: Brava.
1: Ma non nel senso che faccio da sola, nel senso che forse ho trovato.
0: Brava.
1: Forse ho trovato. Ciao.
0: Facciamo così, domattina io sono in onda dalle 10 alle 13, puoi raccontarcelo lì, oppure la settimana prossima sempre dalle 15 alle 17. Vi lascio con Rocky e la Dallan. Ciao.

0: il suono di Marco Ferri. Spot. Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

I'm down, down, I'm down, down, down.

suono di Marco Ferri. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Rubens. Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
2: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: 7:23, Pricing You, qui su Radio Peter Pan. Ciao, buongiorno. Te la ricordi questa voce? Non so se ti ricordi di me, sono Fede, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: Chi non si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
5: Forza.
6: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
8: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
11: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
12: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Svegli indesiderate.
2: Radio.

0: 6 da 8 minuti, che bello, sto veramente contento, veramente contento.
1: Sono contenta per fare sta sfilata.
0: Per fare sta sfilata.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: No! È finita!
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
4: Un'ora in te. Però.
3: Sveglie indesiderate. Con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea. Complimenti.
7: Sei svegliato!
0: Buongiorno, mamma mia che bordello, lunedì 31 agosto, siamo tornati, ci sono le sveglie, che bello, c'ho l'ansia, l'ansia da prestazione, l'ansia della prima volta, perché le cose belle, quando ti piacciono, quando ci tieni, non c'è niente da fare, la notte prima non ti fanno dormire, a proposito di chi non mi fa dormire, 1.57, mi sveglio perché quattro bamboccetti di 15 anni strillavano per le vie di Castelfranco Veneto, volevo picchiarli, però ho detto se scendo faccio il bordello, ma arrabbio, poi che succede? Che succede? Divento io il vecchietto, quello che rompeva i coglioni quando anche noi facevamo bordello da bambini. Certo, se avessi fatto mai bordello alle 2 strillando senza senso in giro per le strade, mio padre mi avrebbe picchiato. Ma qualcuno si ricorda di me? Sì.
8: No, ma quindi è vero. Fede è tornato. Incredibile. Fede, buongiorno.
0: Sentivo che i remix dicevano che non era garantita la mia presenza, ma io in realtà neanche il direttore lo sa. Io sono tornato da solo, tanto c'ho le chiavi della radio, che mi frega. Ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan.
9: Ciao Fede, bentornato.
0: Thank
9: buongiorno
0: you.
9: A tutti.
0: Thank you. Ma come parte questa quasi settimana?
10: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
10: Siamo un'altra settimana da sclero.
0: Ecco,
10: ciao.
0: Vecchie abitudini, nonostante siamo appena tornati. Però c'è chi torna e chi parte.
11: Siamo... ti sto quasi perdendo.
0: Aia, André.
11: In macchina, comunque lo attaccherò sul cellulare.
0: Grande Andrea.
11: Ecco, siamo fermati a bere caffè e
0: loro.
11: Via. Buona giornata.
0: Buona ciao, ciao. Giornata e soprattutto buone ferie. Però iniziamo con le vecchie abitudini perché il nostro compare, ma qualcuno se lo ricorda, è quello che strilla così.
12: Buongiorno compare, ma!
0: A quanto pare oggi compie gli anni, quindi tanti auguri compare, calendario infame, buongiorno anche a te. Facciamo il giro di saluti a tutti oggi. Questo è solo il primo di tanti infiniti maledetti lunedì. Bene, calendario infame, visto che sei sempre felice, ti dedico un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione!
13: Non

0: eccolo qui il nostro Fede. Allora non è se è svegliato, ma è tornato.
1: Pensa che sta gag l'avrei voluta fare tutta l'estate, cioè me la stavo segnando, ovviamente come al solito poi la cosa bella da dire me la sono dimenticata.
2: Oh, ma c'è lo speaker nuovo, mi sembra, mai aia. Sentito questo? Aia. Chi l'ha mai sentito?
1: Buh. Aia.
2: Direzione Pesaro, stasera abbiamo Italia-Serbia, qualificazioni mondiali basket 2027. Buona giornata.
1: Buona giornata e forza azzurri. Poi c'è anche l'Eurovolley femminile, quindi in bocca al lupo anche alle nostre ladies che seguiremo molto volentieri. Sentiamo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Dai Fede, buon inizio settimana e bentornato.
1: E grazie, dai che si parte, dai che andiamo.
3: Occhio, occhio, occhio, buongiorno. Dai Fede che sei tornato.
1: Sì, ma non è bellissimo essere tornati alla fine, se ci pensi. Perché quando torni c'è quel pensiero intrusivo al mattino che ti fa dire ah, allora si riparte veramente. Adesso non si può più, non si può più scherzare, non ti puoi più alzare al mattino presto e dici e adesso come faccio? Sono disperato. Io volevo tenermi la sveglia alle 7:50 tutti i giorni, invece no. L'allegria, come dicevano nel Cirque du Soleil, a un certo punto va via. E allora senti questo piccolo estratto di questa canzone triste. Allegria.

0: allegria che va via. Che poi questa, non so se te la ricordi, io me la ricordo soltanto per un motivo, perché c'era il mercante in fiera, quello che andava su Italia 1, che faceva le carte. Ogni volta che tiravano fuori la carta nera, ti tiravano fuori questa canzone.
1: Telespettatori, telespettatrici, bambini e bambine pronti, eccole qua, le ricordi? Gladiatore, Finocchio, Coccodrillo, Mutande,
2: Ragazza Nera.
0: Ragazza Nera.
1: 3, 2, 1.
0: Si
1: dove sono sparite?
2: Sono andate lì, mi hanno anticipato nel programma Il Mercante in Fiera, ritorna
3: prossimamente sul Taglia 1.
0: Che ricordi, Il Mercante in Fiera, che bello. Vabbè dai, suoniamo un po' di musica All Night dal 2024.

0: nel mattino delle sveglie.
1: Ciao Fede, buongiorno. Bentornato. Dai, forza, che è uno dei tanti lunedì della stagione.
2: Brutto.
1: Ma abbiamo la grinta giusta, dai.
0: Forza. Che ci abbiamo la grinta giusta, però lunedì al mattino alle 6 è ancora legato alla settimana che fu. Non so se lo sai. E quindi noi lunedì le cose belle le facciamo ancora. C'è la rassegna della settimana che fu. San Diego, arriva Darth Vader, non so come chiamatelo come volete, in consiglio comunale, le telecamere ci seguono ovunque. Durante un'udienza pubblica a San Diego, un cittadino si è presentato vestito da Darth Vader, da tazza praticamente, per protestare in modo ironico contro il sistema di videosorveglianza della città. Con il celebre casco nero e il costume di Star Wars, ha voluto attirare l'attenzione soprattutto sulla capacità delle telecamere di seguire gli spostamenti delle persone. Una protesta molto originale, però con un tema molto serio al centro, ovvero il rapporto tra sicurezza, tecnologia e tutela della privacy negli spazi pubblici. Andiamo a Roma, casa mia, ex casa mia. Gualtieri taglia alberi, spunta il videogioco satirico contro le potature. Gualtieri, sindaco di Roma, Gualtieri taglia alberi. Hanno fatto questo videogioco in cui lui gira con la motosega a tagliare tutti gli alberi, sono tutti arrabbiati con lui, poverino. E poi Venezia, quasi la mia nuova casa, isola privata in vendita. Servono 5,5 milioni di euro per avere un angolo esclusivo in laguna. In laguna, 5 milioni, ma siamo avanti. Vabbè che è una struttura residenziale circondata da acqua, e c'è un contesto molto particolare, una casa isola, tutto quello che vuoi, ma 5 milioni per una laguna, e amici, io vi voglio bene, ma secondo me è un po' troppo.
3: Radio Peter Pan.
4: Non si batte.

0: 1998, me lo berrei un gin tonic? A voglia che sì. E voi ve lo berreste un gin tonic a quest'ora? A voglia che sì, dai, un gin tonic non si rifiuta mai. Bello il gin tonic. Un po' di reaction dalla rassegna della settimana.
1: Ciao Fede, guarda che l'unico modo per definire i quartieri è che è una calamità naturale.
0: Ma pure
1: top. Uno peggio di questo a Roma non c'è mai stato. Però ma veramente è il peggio del peggio del peggio. E non dico altro perché sennò me bannano.
0: Aia.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Ah, fra 48 settimane si arriva in vacanza, eh?
0: Allora, non commento Gualtieri a Roma perché vivendo fuori sono un po' fuori dal contesto, quindi non ti so dare la mia. Però ti posso dire che quando mi hai detto 48 settimane alle vacanze, dico, ah, già sei pronto Luca a tornare in vacanza. Invece no, 48 settimane sono 340 giorni circa, quindi le vacanze sono molto lontane. Però se posso farti rosicare, se posso farvi rosicare, io tra 50 giorni mi prendo una settimana di ferie. Già l'ho segnata al calendario, devo comunicarlo al direttore. Però voi non fate la spia, quindi qualcuno in vacanza ci va. Però visto che io vado in vacanza e voi siete tornati a lavorare disperatamente, vi dedico una canzone, Free Your Mind, dei Prospa insieme a Clooney.

0: sveglia presto, quindi ci avrei bisogno di un caffè. Però ho letto degli studi nuovi che dicono che adesso non bisogna più bere il caffè al mattino, ma basta semplicemente annusarlo. Quindi adesso vado al bar e dico: fai un caffè. E dice: ma guarda, se vuoi sono 1,50€. No, no, lo voglio solo annusare, non voglio niente. Ma pensa che brutta scena, che brutta cosa.
1: Egli indesiderato.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte: ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
6: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.

0: Soul qui su Radio Peter Pan. Di nuovo, buongiorno, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, sono Fede, se magari hai acceso la radio adesso, benvenuto e bentornato. Io sono appena tornato dopo qualche giorno di riposo al mattino, però sono sempre stato qui, ho fatto 13:15, 19:20 con Rocky, gli avanzi, programma che potrebbe magari in qualche modo rientrare ogni tanto, non lo so. Però la cosa bella di quando rientri, di quando torni, è che torni alla routine. Ieri ultima domenica d'agosto e ti mette un po' quella melanconia addosso che dice: è finito tutto, è finito, è finito. Anche se fanno ancora 190 gradi, quindi in realtà al mare ci possiamo ancora andare. Cosa bella però di quando finisce tutto e si riparte con la routine è che ricominciano le cose che ti rimettono sempre in ordine, tipo la beata minchia.
1: Avete, eppure oggi ho vinto una beata minchia.
0: Infatti, come tutte le volte, scusate, sono presa con calma perché sto ancora dormendo. È arrivato il momento di vincere una beata minchia, la vinciamo insieme. Il numero è sempre lo stesso, devi mandare un audio al 393-7366-240 per indovinare il quiz che ci fa svegliare quei due neuroni che ci sono rimasti dalla sveglia presto e dalle vacanze. Magari abbiamo fatto tanta festa e quindi forse neanche ci sono più, però ci proviamo. Quiz molto semplice: in una famiglia ci sono due padri e due figli, ma in tutto ci sono solo tre persone. Com'è possibile? Te lo rifaccio, dai, ti do tempo per pensarci. In una famiglia ci sono due padri e due figli, ma in tutto ci sono solo tre persone. Com'è possibile? Boh, dimmelo te. 393-7366-24.

0: Party All The Time nella versione remix. Bravi, incredibile, non pensavo, mi ricordavo diversamente. Tutti hanno indovinato correttamente, il ciò vuol dire che settimana prossima sarò molto più cattivo col quiz per vincere la beata minchia. Allora, il quiz era abbastanza semplice, se magari ti sei appena collegato non puoi più giocare, però intanto te lo faccio. Ci sono due padri e due figli in una famiglia, ma in tutto ci sono solo tre persone. Com'è possibile?
1: Perché c'è il nonno, il padre e il nipote.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Hanno indovinato tutti.
2: Beh, è semplice. Nonno, padre, figlio.
0: È semplice, è semplice. È semplice se sei sveglio e sei reattivo. Se invece stai ancora dormendo, io ci ho messo un pochino. Forse devo rivalutare i miei standard.
3: Oh, Fede, non vedevo l'ora di far partire questo lunedì pensando a un bellissimo incesto di cugini dell'Ohio.
0: No, no.
3: Mamma mia. Ma che cazzo, hai che ti tiro per la testa, ma fammi pensare agli unicorni, agli arcobaleni.
0: Niente unicorni, niente arcobaleni e soprattutto niente incesti. Però non sei stato l'unico che ha pensato male, soprattutto che ha pensato all'incesto. Il vincitore oggi della beata minchia è Marco.
4: Nonno, papà, figlio. Semplicissimo. Buongiorno,
0: buongiorno. C'hai ragione, semplicissimo. E poi aggiunge Sara che ormai sono sveglio da 4 ore. Marco, oltre ad aver vinto il primo sticker della beata minchia,
4: e anche oggi ho vinto una beata minchia.
0: Grande.

0: Certo che suonare un disco che si chiama Weekend il lunedì alle 6.50 è una tortura un po' per tutti. Però iniziamo a fare un po' di festa già a partire da oggi.
1: Radio Peter Pan.
0: Eh sì, perché mi hanno fatto alzare molto presto e soprattutto mi fanno andare a letto molto tardi. Stasera c'è il Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest a Ciano del Montello in provincia di Treviso dalle 21.30 in

sacco di eventi sto weekend. Sono stato io con DJ Maxwell a Gaia di Spinimbergo, e il direttore insieme a Edo sono stati alla Sagra della Seppia, del Calamaro, chissà chi è uno dei due. Però torniamo, perché poi andiamo anche al Palio di Montebelluna a partire dal 5 settembre. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre puoi trovare su Radio Peter Pan, sul sito, sull'app, sui social, l'Instagram, dove ti pare, alla sezione eventi. Adesso alza il volume della radio perché arriva un disco dei Panic at the

0: vecchie abitudini, tra poco il The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede, ciao. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. What?
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Eccoci, quella, tornati.
6: Quella, le 7.
5: Peter Pan O'Clock.
7: Peter Pan, viabilità.
8: Buongiorno e bentrovati sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code a tratti anche tra Milano Est e Cormano, sempre per traffico sostenuto, sempre sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Bivio 8 tangenziale ovest di Milano per traffico sostenuto. Per ora è tutto, buon viaggio!
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: iniziare con le polemiche, che l'altra settimana è stato un disastro. Lascia stare.
1: Che è successo?
0: Lascia stare, è stato un disastro per colpa di dei vinili che erano arrivati in studio.
1: Ma ho letto qualcosa.
0: Lascia stare, Andrea, non nominiamo più Muva che poi si arrabbia. Anche lui è eliminato.
1: Allora, vado via una settimana e litigate. Com'è
0: non lo so,
1: storia?
0: Non lo so.
1: Dovete farlo voglio... quando ci sono.
0: Io non voglio litigare con nessuno.
1: Però.
0: Ah, Regas, buongiorno. È lunedì.
2: Buongiorno, Regas. Sono finite le ferie.
0: Sono finite. Sono finite per te, caro ascoltatore.
1: E comunque, questa è una brutta notizia per tante persone, ma c'è una buona notizia per tutti.
0: Cioè?
1: Che c'è la sigla nuova.
0: Regas,
1: c'è la sigla nuova e la teniamo solo se lo decidete voi. No, non è vero, però la teniamo lo stesso, ma diteci se vi piace.
3: Non lo so.

0: Ma White Girl Wasted. Abbiamo detto, ma facciamoci pure una sigla. Visto che già gli piace un sacco.
1: Ma sì, regas, Peter Pan, Tour the Speakers On.
0: Però, hai capito?
1: Sembrava un Federico che parlava
0: inglese. Sì, infatti, non so perché l'hai detto così. Lo so che lo sai dire meglio di questo.
1: Ma sono le 7.08, devo ancora svegliarmi. Ci vuole calma.
0: Allora, intanto già qualcuno si è scritto, va bene, vado a RTL. No, fermi là, perché adesso ci svegliamo, c'è il Disco Sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Sveglia ragazzi.
4: Trying to heat up.

0: una settimana a cercare il suono perfetto per il rientro al lavoro dopo le venone, vero? L'ho sentita stamattina.
1: Molto bene, molto
0: qua.
1: Non dovevi dirlo. Rimaneva la magia, perlomeno, no?
0: Una settimana a cercare la canzone perfetta, eccola qua, D.O.M.
1: Ok, allora hanno scritto i ragazzi un po' di commenti riguardo la sigla, anche perché c'è gente che è molto curiosa poi.
2: Non vedo l'ora di sentire i commenti dei ragazzi.
1: Si va da sigla top a speriamo che duri solo settembre.
3: Però, buongiorno ragazzi, bella la nuova sigla, però è un po' triste, l'altra sembrava ancora in estate, così invece è finita l'estate, aiuto!
0: Allora, secondo me, Edo, calcolando che è stata una sorta di forse 50-50 tra i messaggi che sono arrivati, e calcolando che anche all'inizio quando mettevamo Bad Bunny come sigla dicevano potrebbe essere che piacerà tra un po' di tempo.
1: Speriamo che Sal Da Vinci faccia una bella canzone di successo allora, così poi ci facciamo la sigla, no?
0: Già è lunedì, vuoi parlare?
1: Voglio subito rovinare la giornata, i ragaz. Alle 7:12 l'hai detto, è lunedì, è il 31 di agosto, ieri c'è stata l'ultima domenica d'agosto.
0: E allora, quindi andiamo così, con un po' di tristezza, perché sai, insomma, alla fine il 31 d'agosto simbolicamente è la fine dell'estate, cioè l'ultimo giorno
1: davvero?
0: D'estate,
1: per me è dopo la festa del Redentore a Venezia.
0: Però per tanta gente è il 31 d'agosto, cioè con l'inizio di settembre poi è finita. Però concentriamoci sull'ultima domenica d'agosto, cioè l'ultimo giorno di festa d'agosto.
1: Com'è stato, ragazzi?
0: Vabbè, posso dire, non è stato malissimo. Non è stato malissimo, per me almeno. Non so,
1: anche
0: voi.
1: Per me è stato molto bello.
0: E voi, ragazzi?
1: Amici! Quest'ultima domenica d'agosto è stata happy o non è stata happy? Ah, ma ho sbagliato il programma!
0: Bello! Attenzione!

0: mi chiedo se secondo te dobbiamo fare quella cosa lì di far entrare la sigla nella testa delle persone, perché quella volta abbiamo dovuto farlo.
1: È andata esattamente così, anche perché qualcuno o è arrivato tardi o ci sta scherzando. C'è un ascoltatore che scrive: ma la sigla l'avete messa?
0: Certo,
1: di nuovo
0: l'abbiamo messa,
1: è successo di nuovo.
0: L'abbiamo messa, e se avete bisogno la mettiamo un'altra volta per farvela, perché vi diventa in testa.
1: Mettila, mettila, mettila, falla partire.

0: rientrata in testa. La mettiamo un'altra volta? La mettiamo di nuovo dall'inizio. Perché almeno le imparate.
1: Scrive un ascoltatore: buongiornissimo, bentornato Andrea. Per ultimo giorno e ultima settimana di lavoro, poi ferie. La sigla, stendo un velo pietoso. Non sopporto la tipa che canta.
0: Vabbè, ma questa non è.
1: Non è Anna?
0: Non è Anna.
1: Non abbiamo ingaggiato Anna noi per la sigla?
0: Noi abbiamo Anno. Perché c'è un po'. C'è un po'. È il travestito di Anna. Noi abbiamo il travestito di Anna.
1: Che
0: quindi...
1: bello!
0: Ce l'abbiamo solo noi ed è quello che ci meritiamo comunque.
1: È uno che sarebbe pelato ma si è messo la parrucca di Anna. È un'immagine raccapricciante. E non è Federico, tra l'altro.
0: Comunque adesso c'è la canzone di.

0: che tra l'altro questa era una delle canzoni papabili per essere utilizzata come sigla nuova del sì. Remix Show.
1: Poi invece è arrivato Anno, cioè il sosia di Anna, e niente, ha detto facciamo Anna Up.
0: Era difficile però farla su andata pop.
1: A proposito di Anna, vedi, c'è chi dice scusate però adesso, visto che lei ha fatto un post in cui ha messo una sua foto seduta con gli stivali, guarda qua, tra l'altro
0: fammela vedere,
1: sembra un'anziana in questa foto. No, sembra una foto del 2003.
0: Lei è del 2003,
1: sì, però questa sembra scattata nel 2003. Comunque praticamente c'è Anna, hai capito, sul tavolo del comune con gli stivali sopra il tavolo.
0: Ma
1: seduta,
0: di che comune?
1: Distesa. Il comune
0: a Monfalcone,
1: può essere Monfalcone?
0: Ma dai, non ci credo.
1: Qui
0: saltano delle teste,
1: salteranno delle teste.
0: Cioè, non so, su sei di Monfalcone, se nessuno scrive, ma com'è che il sindaco l'ha fatta sedere sopra il tavolo?
1: Amici di sei di Monfalcone, se è il vostro momento.
0: Mamma mia, che di solito per queste cose qua parte la polemica, perché mi ricordo che era successa una polemicona allucinante a Jesolo quando qualche mese fa era stato tipo donato un caccia che avevano messo in esposizione. Cioè non mi ricordo
1: su una rotonda, mi sembra
0: che
1: avessero messo,
0: che poi voglio dire è una figata quando ti danno quelle cose là, perché sono bellissime, vedi da vicino delle cose che non hai mai visto, però ci hanno tirato sulla polemica pure su quello.
1: C'è chi dice allora adesso voglio la vostra foto sulla scrivania di Marco Baxo con gli stivali.
0: Bellissima idea. Andiamo adesso, Edo, visto che no, c'è già arrivato il direttore, niente. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: lunedì 31 agosto 2026 ritorna la programmazione invernale, diciamo quella che poi terremo per tutta la stagione, a di Radio Peter Pan.
1: Ma intendi anche con le canzoni? Cioè adesso non ci sono più canzoni che parlano d'estate?
0: No, quelle ci sono ancora. Poche, stanno diminuendo.
1: Stanno sopravvivendo effettivamente.
0: Sì, poca roba.
2: Buongiorno Peter.
0: Eccola.
2: La storia di Anna della foto nel comune ha fatto tanto scandalo. Ma io dico che quelli non sono i problemi di Monfalcone, visto che abito qui da ormai una vita. I problemi sono altri, non una foto. Poi penso che non sia l'unica che faccia queste cose. Dai, andiamo avanti.
1: Ma io...
2: Buongiorno.
1: Domanda al volo, ma c'è un comune in cui tutto va bene?
0: No.
1: Cioè,
0: no.
1: C'è qualcuno di un paese che dice qua si sta benissimo, no, non c'è mai un problema.
0: Ma i problemi non sono questi.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Cioè questa c'ha un intro bellissimo e anche l'outro, senti che bello.
2: Poi c'è la storia molto bella, no?
1: Cioè?
2: David Guetta che guarda sua figlia che si avvicina al fuoco acceso e dice no, no, it's dangerous.
1: Ah sì? Il video della canzone.
2: È la storia della canzone, della genesi di questa canzone.
1: Ah, non è vero quindi?
2: No, assolutamente.
1: Scusi, perché era vero, potevo capire se... Cioè, non è che le altre canzoni siano così profonde.
2: Non lo so. Magari è andata così,
1: anzi, ci vedevo molto senso in quello che mi stavi dicendo. Cioè, vabbè, dai, almeno c'ha un senso sta canzone, di solito no.
2: Ah, che bello, Negaz. Come state? È lunedì, siamo tornati in coppia. Questo è il The Remix Show.
1: Che dicono i Negaz stamattina?
2: Guarda, allora, ci sono ancora un po' di commenti per quanto riguarda la sigla nuova.
0: Buongiorno Regas!
1: La rimettiamo?
0: Bella la sigla, ma la fanno anche da uomo?
3: Uè Regas, ma la vecchia era meglio. 1, 2, 3, 5, 6, 7 era 100 volte meglio. No, ritornate sui vostri passi.
1: Ogni volta che c'è il cambio di sigla per una settimana o 10 giorni la gente non è contenta.
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Effettivamente la sigla è, cosa vuol dire? È tipo appuntamento quotidiano con la stessa canzone sempre alla stessa ora, capito?
2: Dovete un attimo abituarvi.
1: Sì,
2: vedrete, esatto. Che poi vi entrerà in testa e vi piacerà in un modo.
1: La canterete durante, finché cucinate.
2: Allora, ieri ultima domenica d'agosto, abbiamo detto anche com'è stata la vostra domenica d'agosto. È stata happy o non è stata happy?
1: Era l'ultimo giorno d'estate. Ragazzi, che poi di fatto non è così perché ci sono ancora 30 gradi durante il giorno, però simbolicamente.
2: Mandiamo un saluto a Nereo di Vicenza, dice splendida giornata ieri ai Caraibi del Veneto.
1: Dove sono, scusa, Ivan?
2: A Contrapria. Cogollo del Cencio,
1: l'ha chiamati lui quindi Vicenza. Caraibi del Veneto.
2: Sì. Però ci ha mandato la foto effettivamente.
1: Beh, sembra molto bello.
2: Sembra i Caraibi.
1: Perché cosa sarebbe? Tipo un lago, quindi?
2: Dovrebbe essere. Aspetta, ci siamo persi?
1: Dove
2: ci siamo persi?
1: Un
2: World Maps?
1: Dovrebbe essere. Sì, questo qua, questo sì. Qua. È un lago.
2: Sì, dove passa il fiume in realtà. Il fiume Astico.
1: Astico.
2: Che ricordi? Buono, ho mangiato un astico ieri sera.
1: Abbiamo fatto una puntata parlando della Val d'Astico.
2: Sì?
1: E Astico e tutte quelle cose là. E sbagliavamo tutte.
2: E probabilmente abbiamo detto qualche baracconata anche adesso.
1: Adesso,
2: conoscendoci.
1: Cioè, non ne facciamo una giusta, vabbè.

0: c'è?
1: Che gusto c'è quando arrivi in gelateria e non sai cosa ordinare? Che gusto c'è? C'ha qualcosa di nuovo lei?
2: Pino Pinguino per
1: esatto,
2: me.
1: Esatto, sempre
2: Pinguino.
1: Quello. Attenzione perché adesso c'è un momento di alta cultura.
2: Ah,
1: qua base... ci spiegano perché, okay, okay, diciamo, con la nostra sigla attualmente le cose non vanno benissimo. No,
2: no, perché ogni volta che cambiamo la sigla c'è una piccola fase di intermezzo che è quella in cui la gente non accetta ancora che ci sia una sigla nuova, che quella vecchia non la sentirà più.
1: Era molto più bella quella,
2: quella
1: prima.
2: Quella di prima era molto molto meglio.
1: Succede anche alla diva, quando arriva la nuova velina non è mai buona come quella prima, ma a fine stagione sembra più figa.
3: J-Ax.
2: Citazione di Meglio prima di J-Ax, ringraziamo l'ascoltatore che ce l'ha mandata perché non la sapevamo.
1: Non la sapevamo.
2: Non ce la ricordavamo almeno. Quella
1: però situazione. Comunque posso dire una cosa.
4: La sigla carina, ma la sigla premium tanta roba.
2: Ah, perché lui ha sentito l'altra sigla, noi suoniamo quella con Anna Pepe, lui ha sentito quella degli Swedish House Mafia.
1: Capito? Ricordiamo che da domani riparte la stagione premium del The Remix Show, quindi se non l'avete ancora fatto fate l'abbonamento perché domani è il 1° settembre.
2: Nel frattempo, se avete l'abbonamento, adesso dovreste sentire la scotechina.
5: La scotechina!
6: No!
5: Aspettando la
1: senti male?
5: Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel The Remix Show.
7: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Matteo Monti, scusa.
1: Ma che bravo che è questo Antonio Monti!
2: Matteo!
3: Che con una T tra l'altro.
2: Matteo!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Siamo tutti tornati! C'è traffico, traffico, traffico!
3: Aia!

0: capito, Matteo Monti.
2: Ma voi non state bene.

0: musica, sento altro in questo momento.
1: Rumore, rumore.
2: Buon inizio settimana, base mix.
0: Non andrà più via?
1: Vieni qua, vieni qua, Edo.
2: Discoteca, ciao ciao.
1: Andrea, ma che figura.

0: possiamo.
1: No, siamo stretti con i tempi.
0: Non possiamo.
1: Mamma mia, ragazzi, ma lo facciamo un applauso a Matteo Monti.
0: Grazie.
1: E adesso invece in arrivo quel momento lì. Una settimana di ricerca per il fuori giri.
2: È vero, l'hai segnato stamattina.
1: Stamattina. No, questa l'avevo segnata ancora prima di andare in ferie.
0: Ah, va bene, va bene. Allora è ricercato.
1: Credo che sia colpa di Sister Gloria davvero stavolta.
0: Aia, aia, l'hai nominata?
3: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Allora, ragazzi, vi consigliamo di alzare il volume perché per 2 minuti abbondanti su Peter Pan si suona la roba illegale.

0: E questo, ragazzi, era il Fuori Giri.
1: C'è stato un errore.
0: Pensavo che l'audio durasse di più.
2: Ma che siete fuori lunedì così? C'è un coccolotto.
1: Gli prendo un coccolotto?
0: No, non è un coccolone, non si dice coccolone.
1: Sì, le sue parti diranno il coccolotto.
0: Tipo la differenza tra bombolone e bombolotto?
1: Sì.
0: Forse è quello.
3: Gran rientro col botto.
1: Botto.
0: Col bombolotto.
4: Io ero anche uscito pettinato, ma questo Fuori Giri mi ha spettinato.
0: Bene, bene, missione compiuta.
5: Fuori Giri da
6: quando l'Apple Watch dice ambiente rumoroso in macchina con le casse a bomba, vuol dire che la settimana sta iniziando nel modo giusto.
0: Brava, sei una grande.
5: Grazie.
1: Non si capisce niente.
0: No, infatti.
1: Però prima sentivo meglio quell'audio.
0: Va bene lo stesso.
7: Oh, mi vendi plausi.
1: Ma sai perché questo ascoltatore c'ha questo sentimento, perché? Già questa commozione?
0: Perché?
1: Perché per la gioia di tutti, grandi e piccini, è tornato.
0: No,
1: di quasi tutti, dai, la gioia di quasi tutti.
0: Il maestro d'inglese di Radio Peter Pan.
1: Esatto, proprio lui. Allora
0: basta,
1: iscrivetevi al suo corso e basta fare i stupidi.
0: C'è la chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita
0: tutto,
8: ha un suo equilibrio.
9: Buongiorno Remix.
0: Sì, che bello.
9: Buon lunedì a tutti. Un lunedì soleggiato. Ah, buongiorno Remix. Bentornati a tutti. Remix e non Remix, lavoratori e ancora inferiati. Sì, buongiorno, bentornati. Inizia la nuova stagione dei Remix. Quindi non era una bufala che non ci fossi più. Che non ci fossero, non so il verbo, comunque loro ci sono e il maestro c'è, quindi tutto torna a regolare. Bravi, bravi, bravi. Passato bene le vacanze? Soprattutto lei, signor Nordio, fatto tutto, ma dite la verità, non solo i Remix, anche gli ascoltatori, sì. Quei 2-3 chiletti in più presi durante le ferie vanno smaltiti. Sì.
0: Tutti in palestra.
9: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un buon inizio settimana e tutto torna alla normalità. Maestro Miyagi vi ricorda che ISE sono la patente dei falliti. Si diventa grandi, nonostante. Sì.
10: Radio.

0: Non vorrei fare il cagacazzi, ma l'estate finisce il 23 settembre.
1: Ah, vabbè, grazie.
0: Baci a tutti.
1: Perché avevano detto che ieri, l'ultima domenica d'agosto, era un po' la fine dell'estate. Ma, cioè, scusami, non è che adesso...
2: Andrea, ma che figura da mona.
1: No, ma era
3: veramente,
1: per dire.
3: Fatto una figuraccia. Andrea.
1: Era per dire, non è che... So che di solito cos'è il 21, 20, 23 in questo caso, ha detto lui.
3: Allora, per me finirà ancora dopo.
1: No, tu avevi detto...
3: Io vado in ferie fra tantissimo, quindi non avete idea.
1: Ma tu avevi detto che, cioè, che l'estate era finita ancora...
3: Sì, faccio le vacanze d'autunno io, infatti, scusa. Ecco.

0: Sport.
1: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio. L'aperitivo in console con DJ Sister Gloria e dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre Peter Pan Pink Power in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
7: Radio Peter Pan.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Panno Clock.
10: Le 8 da 3 minuti.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio: nella seconda giornata di Serie A il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte: ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
14: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: ci sentiamo un po' tutti incupati, dai. Abbiamo preso un'incupata. Al ritorno, che incupata che abbiamo preso.
1: Scusate, ma questa è la sigla nuova?
0: Sì.

0: Volevo fare un grande saluto
1: a chi?
0: Agli amici che ho incontrato venerdì sera assieme a Marco Baxo a Gonars, provincia di Udine. Una serata che era iniziata bene. Cioè abbiamo mangiato, siamo stati molto ben accolti dallo staff e poi purtroppo due minuti prima di iniziare è arrivata un sacco di acqua che non ti dico, ma nota positiva, poi alle 11 siamo riusciti a risalire sul palco.
1: Davvero?
0: Abbiamo portato a casa la serata grazie amici di Gonars. Bello, bello, bello.
1: Un saluto allora agli amici di Gonars. Prima di cominciare a parlare di qualcosa vi facciamo una domanda molto semplice, ovvero vorremmo...
0: C'è la rubrica del domandone?
1: C'è il domandone. Il domandone di oggi è: qual è la vostra routine pre-appuntamento? Cioè, ci sono, non lo so, delle mutande fortunate, il bidet tattico, non so, farsi le unghie dei piedi,
0: mettere un certo profumo,
1: farsi la ceretta,
0: indossare quella maglia lì, quella da appuntamento.
1: Esatto, qual è la vostra routine da appuntamento? Perché c'è un nuovo trend.
0: Aia.
1: E tra poco ve ne parliamo.
2: Attenzione.

0: Nuovo dei The Bausa, Lose Myself, barba, petto, ascelle, parti intime, praticamente con lo stesso rasoio elettrico passo tutto il corpo. Un ascoltatore che ha risposto al domandone.
1: Perché poi, tra l'altro, adesso l'ordine con cui l'ha detto ti fa pensare che stia attento a non farlo a ordine invertito.
0: No, certo, questo è l'ordine.
1: Sì,
0: questo
1: è
0: l'ordine.
1: Quello che voglio dire è che comunque la volta dopo che lo prenderai,
0: esatto.
1: Cioè non è che hai cambiato tanto.
0: È come quando io vado a pulire la macchina,
1: sì.
0: Ok, e uso l'aspirapolvere, quello del diciamo dell'autolavaggi, no?
1: Sì.
0: Quindi cosa faccio? Siccome devo passare i sedili e poi i tappeti, faccio prima i sedili, perché
1: certo,
0: dico scusa,
1: certo,
0: e poi sì, dopo la roba grossa.
1: E la volta
0: ma
1: dopo?
0: La macchina prima di me, chissà come l'ha usato, e la volta dopo che ci torno è la stessa cosa. Però per quei 30 secondi della mia testa è tutto ok. Vabbè,
1: comunque, tutto questo perché abbiamo cominciato a parlare di routine da appuntamento, perché ragazzi è arrivato un nuovo trend. Sapete che il The Remix Show è un programma molto attento ai trend.
0: Potevamo nella prima puntata della nuova stagione farvi mancare subito un trend da seguire.
1: E
0: no?
1: Questo è bello. È bello strong, perché si chiama pheromone maxing.
0: Non ho capito, andare a parla italiano.
1: Allora, pheromone maxing è la tendenza dei ragazzi e le ragazze molto giovani, più che tendenza secondo me è convinzione, che durante, prima di un appuntamento, sia consigliabile non farsi nessuna doccia, perché l'odore naturale del tuo corpo rilascia dei feromoni che poi ti aiutano durante l'appuntamento.
0: Amici, ma soprattutto amiche, se volete anche intervenire su questa cosa, buttate quello che volete. Se no, ci va bene la vostra di routine pre-appuntamento al 393 736.

0: tanto la sigla del remix show questa.
1: Vero? Vabbè, dai, comunque, stavamo parlando di pheromone maxing, la tendenza per rimorchiare senza lavarsi, ovvero c'è questa tendenza di persone che è convinta che non farsi la doccia e non usare il deodorante prima di un appuntamento aumenti, diciamo, la possibilità di, non so, aumenti l'attrazione, ecco, per i feromoni.
2: Che schifo!
1: Sì, lo so.
2: Sono poi ci lamentiamo se gli uomini si fanno le pippe, cioè, ma veramente? Cioè, uno prima di appuntamento non si lava, ma che schifo!
3: Signorina, questa è la nuova tendenza, arriva da TikTok e non ci si mette il deodorante.
1: Adesso ho perso il segno, però c'era scritto anche, eccolo qua. Alcuni arrivano anche a indossare magliette non lavate nei casi più estremi riportati online. E questo non la
3: dico. No, questa non la diciamo
1: neanche.
3: No, questa la mettiamo su Instagram, ve la leggete, ma questa in radio non la diciamo. Non ho capito come mai la signorina dice questa roba delle pippe. Perché a quanto pare, ragaz. Oh, ma noi,
0: cosa,
3: guarda, routine, due punti, Federica.
1: Sì, perché si dice che, insomma, prima di un appuntamento con una ragazza che ti piace molto, almeno se poi arriva quel momento sei già pronto. Cioè, della serie non fai una figuraccia.
4: Per la routine pre-appuntamento aspettiamo tutti i fan di Tutti i Pazzi per Mary a sto punto.
1: Ecco, era quello che succedeva appunto in Tutti i Pazzi per Mary. Esatto. Da riguardare, tra l'altro.
3: Divertente. Qualcun altro diceva: quando ero giovane e agile, prima di un appuntamento andavo a dormire, che non si sa mai. Cioè, lì faceva un riposino tattico.
1: Ah!
3: Riposino, questa è nuova, non l'avevano ancora detta.
1: Perché?
3: Perché magari faceva.
1: Puoi evitare che ti venga sonno.
3: Sì.
1: Cioè, della serie, con questa poi usciamo e facciamo le mattino, non può succedere che io alle 2.50 le dico: no, guarda, mi si chiudono gli occhi.
3: Quando sonno io
1: non ce la posso
3: fare. Ci vediamo un'altra volta.
1: No, non puoi.

0: cercate di premere tutto un po' con le pinze, perché quando certo. diciamo una nuova tendenza, probabilmente sono 5 video su TikTok che improvvisamente sono andati allora, molto forti. E allora da lì poi partono gli articoli. E noi prendiamo,
1: magari
0: noi leggiamo tutto.
1: Magari non sono 5, sono un po' di più. Ed è una cosa che accomuna tante persone. Perché tutto questo rientra nel fenomeno del, adesso non mi ricordo, era l'oxmaxing, cioè la tendenza a fare qualcosa perché la fanno anche tutti gli altri.
0: Sì.
1: Questa era una cosa tipo della serie. Ma se uno si butta giù dal ponte, ti butti anche te.
0: Eh beh, certo.
1: Pare. Sai che, visto che ci sono tante persone che dicono che schifo questa cosa, io mi ricordavo di una roba che avevo letto in un libro tanti tanti anni fa, che si diceva questa cosa, scusate, adesso dovrà essere un po' volgare, cioè non volgare, un po' schifosa. Si diceva che le donne durante l'ovulazione si mettessero, si toccassero lì e poi come un profumo, sai, col dito lo metti sul collo, perché venivano rilasciati nell'aria dei feromoni, appunto, che aumentavano l'attrazione su, però non è mai stato dimostrato scientificamente che questa cosa qua funzioni.
0: Sapete chi è l'unica persona che conosciamo tutti, compresi voi carissimi ragazzi radioascoltatori, che è cambiato tanto da quando ha a che fare con i feromoni? Giovanni. Io vi dico solo questo,
1: fa sta cosa
0: Giovanni, da quando c'hai i ferormoni dei gatti in casa attivi H24 è un'altra persona.
1: È vero, abbiamo visto proprio il cambiamento del carattere di Giovanni.
0: Non lo so realmente che succede, vabbè, che schifo, che
2: ma
0: schifo.
2: Ma che schifo, e poi ci lamentiamo degli uomini che sono sole, ma una donna come fa a avvicinarsi a un uomo che puzza? Che non si è fatto la doccia, che non si è lavato la scella.
0: Guarda Giovanni con i suoi feromoni.
2: Ma veramente, può star solo tutta la vita.
0: La rubrica si chiama E poi ci lamentiamo.
1: Ma non è mai successo di stare vicino a una persona, un ragazzo o una ragazza, che non so, c'è qualcosa, una specie di
0: quell'odore lì
1: funziona da calamita, cioè che proprio ti incoglia quella persona lì. A volte è proprio per colpa dei feromoni.
0: Ed è solo la prima puntata della nuova stagione. Pensate. Walking strong, quick game, always suggest.

0: puzzo da cinghiale, mi tocca schivarle tutte, perché sennò.
1: Certo, ti piovono addosso. È incredibile.
0: Poi un altro ascoltatore dice: al prossimo appuntamento, prima di uscire, mi andrò a fare un bel broncotest e vedrete quanti ferormoni emanerò.
1: Ecco.
0: Che cos'è il broncotest?
1: C'era un altro ragazzo che ci ha mandato un messaggio prima di andare sul broncotest, che ci ha scritto che non si dice ferormoni, ma feromoni.
0: Ah.
1: In realtà ho fatto una ricerca allora è più corretto dire feromoni, ma si può dire anche ferormoni.
0: La crusca ci dà l'ok?
1: Sì, cioè okay. Se tu cerchi feromoni su Google ti dice feromoni o ferormoni, quindi va bene lo stesso. Va bene.
0: Allora, il broncotest, in cosa consiste questo test? Intanto si fa nel rugby, prova di corsa molto dura, si posizionano dei coni a 0, 20, 40 e 60 metri di distanza. Il giocatore corre prima a 20 metri e torna indietro, poi a 40 e torna indietro,
1: ma non era
0: 60
1: tipo...
0: e torna indietro. Questo blocco di tre corse forma una ripetizione, si fanno 5 ripetizioni in totale senza fermarsi, la distanza percorsa totale sarà di 1200 metri.
1: Non esiste anche nell'hockey e tipo si chiamano suicidi, mi pare una roba del genere.
0: Secondo me c'è un po' per tutti gli sport.
1: Sì.
0: Una prova X.
1: Si fa ancora il test di Cooper?
0: Esatto, quella è nella corsa ad esempio.
1: Perché era tipo bisognava fare un giro in una velocità, poi
0: No, il test di Cooper è...
1: È tipo che devi correre e fare in un tempo, poi diminuisce il tempo, devi fare quel giro in meno tempo, poi ancora in meno tempo.
0: No, correre la maggiore distanza possibile in 12 minuti. L'ho fatto una volta in palestra
1: anch'io,
0: a scuola, già un ricordo delle ginocchia che mi partivano.
1: Ma infatti secondo me il farlo dentro una palestra che è piccola, che devi sempre stare a girare, non penso che ti faccia benissimo.
0: Infatti c'è gente che rimane storta a vita poi.
1: Per sempre, cioè a proposito, non è che poi ti fai solo male di giochi, vai anche un po' fuori di testa.
0: Vai un po' tipo...
1: crazy.

0: dice anche: vorrei sapere come se la passa nell'aldilà quel Cooper con tutte le maledizioni che si è preso dagli studenti.
1: È vero, è vero. Che poi io mi ricordo che lo facevo quando ad allenare l'Inter c'era un certo Cooper e pensavo che fosse stata una sua
0: idea. Sua invenzione.
1: E invece era lui. Credo.
2: Caro Peter Pan, qua in Germania,
0: guarda se abbiamo la base Germania,
2: la puzza che non sopporto più è che, visto che io vivo qua, l'uomo puzza da Wurzel e la donna da Knoblauch, cioè aglio. Una puzza terribile, non la sopporto più, però loro odiano chi si mette il profumo.
1: Addirittura odiano quelli che si mettono il profumo.
0: L'ha detto la nostra ascoltatrice, la Patti. Ci fidiamo.
1: Che parla proprio come una persona che imita uno, un tedesco.
0: E invece lei abita.
1: Che lì. Parla proprio così.
0: Patti, ma di dove sei te? Non abbiamo capito.
1: Perché le tedesche l'abbiamo proprio convertita ad ascoltare Peter Pan.
0: Vabbè, quindi vuoi dire che le tedesche che vengono a Jesolo in vacanza?
1: Cosa?
0: No, dico, loro arrivano qui. E non si mettono il profumo.
1: Odiano quelli che si mettono il profumo. Vabbè. Che te devo dire?

0: Sport.
1: Un Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray.
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti pasti e scopo.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
13: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
14: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.it

0: Lotto Sì, punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
2: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: bella questa canzone che con top. Cui apriamo la seconda metà del The Remix Show.
1: Esatto, è passata già un'ora e mezzo, ne abbiamo avanti un'altra ora e mezzo e tra poco il computerone giocheremo, insomma.
0: No ragazzi, in realtà adesso vi diamo qualche news che abbiamo trovato, perché diciamo sono tutte belle e se non ne parliamo noi adesso ce le bruciano tutti i nostri colleghi.
1: Le facciamo tutte. Allora, la prima riguarda il KFC.
0: Esatto, o meglio il Modena Nerd, perché cosa succede? Il 5-6 settembre ci sarà
1: questo weekend
0: il Modena Nerd e verrà riproposto da KFC la Tattoo Experience. Non stiamo facendo una marchetta, è proprio una cosa che succederà, una notizia, ovvero che chi andrà lì, adesso bisogna prenotarsi, ma già l'anno scorso hanno spiegato che sono arrivate così tante prenotazioni che c'era la lista d'attesa e tante persone non sono riuscite, puoi prenotarti per farti tatuare un soggetto che riguardi il brand KFC.
1: Cosa ne guadagni? Beh, pollo, tu grazie. Guadagni un pollo, un bonus pollo a vita.
0: Sì,
1: tu vai nel loro negozio e ti ordini il pollo, loro guadagnano in cambio pubblicità gratuita, tra virgolette.
0: Diciamo che poi
1: non è che è un cartellone.
0: Detta così secondo me è una cosa bellissima, però poi ci sono delle limitazioni.
1: Aia.
0: Puoi usare questo coupon una volta ogni 10 giorni.
1: Ok.
0: Solo nei ristoranti aderenti, quelli di Modena, Reggio Emilia e Parma.
1: Mannaggia.
0: Quindi su tre ristoranti puoi avere pollo gratis a vita.
1: Quindi a noi non converrebbe. Dovremmo andare a Modena.
0: No, no,
1: a
0: più
1: Parma.
0: Che altro, io e te che non abbiamo. Cioè già ne abbiamo un po' di tatuaggi.
1: Ma una più cosa vuoi che sia?
0: Ma pensa a quelli che sono proprio pieni, che dicono: vabbè, fammelo, che discorsi sono. Cioè, metti che uno se ne fa solo uno e ha solo quello di.
1: Magari nel regolamento c'è scritto che se hai un tot di percentuale di pelle tatuata, non puoi fartelo. Perché poi la pubblicità non
0: è
1: si
0: vero,
1: vede.
0: È vero, hai ragione. Adesso sarebbe.

0: No, ma ragazzi, ma come solo Modena e Parma? Io sono qua che me lo stavo facendo tatuare proprio adesso.
1: Che figuraccia.
2: Modena, Parma e Reggio Emilia, comunque.
1: Sono tre, dai, le filiali, insomma.
2: E devi metterti in lista, comunque, vedere se c'è ancora posto. Ci saranno due tatuatori a fare i tatuaggi di KFC.
1: Secondo me ci sarà molta gente che se lo farà. Poi magari lunedì prossimo cerchiamo di ricordarci e andiamo a cercare delle informazioni.
2: Amici di KFC, vi abbiamo nominati così tanto. Noi non siamo grandi consumatori di KFC perché mi sa che non ce ne sono.
1: Perché non ci sono in zona. Semplicemente esatto. Credo sia per questo.
2: Comunque nel caso convinceteci.
3: Detto ciò, siamo amici anche di quelli della Ferrero.
1: Che è successo alla Ferrero?
2: Che è successo?
1: Ma questa è bella. Ce li avete dei colleghi un po' strani al lavoro con voi?
2: Tutti ce li hanno.
1: Allora mi rivolgo a quelli che magari stanno in grandi aziende, quindi con tanti dipendenti e quindi con tanti colleghi e quindi con tante personalità diverse. C'è quello che vi ha fatto, vi ha combinato la cosa che non vi sareste mai aspettati?
2: Cioè?
1: Quello che all'uscita un po', ma dopo anni, capito?
2: Ma bellissimo, quando succede allora...
1: Il serial killer che non
2: ti aspetti. Se siete fortunati avete assistito al vostro collega che sclera male. Cioè che ha quella volta lì che dici non può averlo fatto davvero. Che va dai capi, gli urla contro, che lancia via una roba, che impazzisce completamente. Bellissimo da vedere.
1: Forse la stessa cosa è successa durante un turno di lavoro nella linea Kinder, quindi alla Ferrero stavano facendo in produzione la linea Kinder, quindi merendine, cose del genere, e un lavoratore di quella linea lì chiede al suo collega: vuoi vedere due mosse di Taekwondo? Le vuoi vedere?
2: Davvero gliel'ha mostrato?
1: Sì, l'altro non si è capito se ha detto sì, no o qualcosa. Badabim! Gli ha tirato due o tre calci che gli ha fatto anche male, gli ha fatto delle ferite. La cosa poi è andata avanti, quell'altro si è arrabbiato, sono andati a finire in tribunale, la Ferrero lo ha licenziato per la gravità della situazione, lui ha fatto causa e ricorso per la decisione e il giudice alla fine, quello del lavoro, ha detto no, la Ferrero ha fatto bene, tu non puoi tornare, anzi paga 8.000 euro di spese.
2: E lui è andato dal giudice e gli ha detto vuoi vedere?
1: No, questo cosa ci insegna, ragazzi?
2: Cosa ci insegna?
1: Che al lavoro è meglio non fare delle dimostrazioni di Taekwondo. Mi raccomando.
2: Secondo me gliel'ha proposta, ma mica tanto gentilmente.

0: Maledetta, maledetta, maledetta cosa? Primavera, maledetta estate, adesso tra poco maledetto autunno.
1: Ah, ok.
0: Siamo tutte le stagioni.
1: Pensavo dicessi maledetto la cosa di cui abbiamo parlato un attimo fa. Insomma,
0: maledetto, maledetto.
1: La tua notizia. E visto che siamo in fase carrellata di notizie, ce n'è un'altra.
0: Sì.
1: La vuoi?
0: Certo.
1: La vuoi un'altra
0: Dacela.
1: Notizia?
0: Dacela.
1: È una notizia che riguarda un assessore di Viareggio. Perché cos'è successo? Sai che esistono i gruppi, inutile nascondersi dietro un dito, esistono gruppi in cui si segnalano i posti di blocco, le pattuglie, gli autovelox mobili.
0: Sono illegali,
1: non
0: ragazzi.
1: Si fa, ragazzi, non si fa. A quanti sei iscritto tu? No. Non si fa. Sai che in realtà, allora, cos'è successo? Che questo assessore è finito nella bufera e adesso bisogna dimostrare tutto.
0: Aia.
1: Perché questo è quello di cui si parla. Avrebbe segnalato in un gruppo la presenza di tre pattuglie che stavano lì a fermare le persone. Cosa è successo però? Che l'hanno riconosciuto lui dentro questo gruppo di Telegram e gli hanno detto: ma scusa, ma proprio te che sei l'assessore non puoi fare queste cose.
0: Tu dovresti essere dalla parte nostra.
1: Non
0: no?
1: puoi fare queste cose, anche perché c'hai come si può dire, ostruiti in un'azione che era mirata a determinate cose.
0: Pensate che lui era assessore alla viabilità.
1: No,
0: incredibile.
1: No. Comunque non diciamo cosa. Fatto sta che il Tirreno ha riportato questa notizia e spiega che di fatto la segnalazione non costituisce di per sé un reato. Cioè,
0: quindi lui poteva farlo?
1: Sì, però non sta bene. Questo è il discorso.
0: E moralmente non è giusto.
1: Diciamo, è sbagliato da parte di un'istituzione.
0: Dimissioni.
1: Infatti lo stanno chiedendo,
0: dicendo
1: quanti.
0: Certo.
1: Però di fatto dicono che non sia un reato. Quindi forse vuol dire che si può fare. Ed effettivamente ci sono app di navigazione come Waze dove ti permette di segnalarla sta cosa. Era la cosa su cui riflettiamo sempre.
0: Certo, anche perché se no, se non fosse legale, lo avrebbero già, voglio dire, chiusa questa cosa.
1: Esatto.
0: Cioè, avrebbero già tolto la possibilità di segnalare, tant'è che adesso si può fare anche con Google Maps.
1: Ah, vedi? Quindi vuol dire che sei infame, ma sei solo infame per le forze dell'ordine.
0: Però legalmente sei ok.
1: Sei lo snitch della polizia.
0: Quindi top assessore?
1: Top, direi.

0: Lololollo, sfogatevi, i posti di blocco vanno segnalati. Lololollo!
1: Però, complimenti.
0: Beh no, sfogatoio che tornerà però da domani, giusto?
1: Sì, perché oggi è il 31 d'agosto e ancora... nonostante sia lunedì e sia inizio della settimana, Fedro, ovviamente lo sapete da tempo, da anni, non lavora di lunedì, quindi tornano domani, che è martedì.
0: D'agosto, non di lunedì.
1: Cioè, scusami, di agosto.
0: Lunedì prossimo.
1: Ma anche dovrebbe... spesso di lunedì, Fedro.
0: Può essere.
1: Vabbè, allora c'era un audio di un ascoltatore che diceva, riassumendo.
0: Sì, allora lui diceva che non è illegale segnalare quando ci sono pattuglie e posti di blocco, perché è una cosa, è un gesto civico, cioè semplicemente a prescindere andrebbero segnalati gli autovelox e i posti di blocco, però c'è tant'è che lui ha parlato di quando li mettono fanno una comunicazione, quando c'è un autovelox ti danno la mappa di dove sono stati installati.
1: C'è un sito del ministero, qualcosa dei trasporti, non ricordo molto bene, però mi ricordo che c'è settimana per settimana uno scritto che ti dice dove potrebbero farli.
0: Ah, ok.
1: Quindi questa settimana li faremo probabilmente qui.
0: Però vuol dire che non c'è. Quando fai una segnalazione in quei gruppi lì, di solito è per dire guarda che in questo momento sono lì, ed è un po' una sorta di modo di intralciare il lavoro delle forze dell'ordine.
1: L'assessore.
0: Per adesso non ha rilasciato nessuna dichiarazione.
1: Niente.
0: Quindi non possiamo dire che è stato lui. Dobbiamo dire che un articolo dice che lui avrebbe fatto sta cosa.
1: Ah, quindi non si sa, cioè non è 100% garantito.
0: Cioè, questo io ho riportato proprio l'articolo di giornale, quindi devo stare attenti perché dopo magari sai, stai dicendo una cosa sbagliata, lui si difende, viene fuori che non era lui, era un'altra persona che ha usato il suo nome.
1: Chissà cosa scrive sui gruppi Telegram il nostro Joe.
0: Cos'è che fa il nostro Joe?
1: Non lo so, ma non lo so.
0: Perché Joe?
1: Chissà, quel ragazzo lì è un po' strano ultimamente.

0: questi ricordi, che ricordi con
1: ma
0: questa
1: che
0: canzone?
1: Ricordi?
0: 2012, I See You, Jelly Ranks.
1: Molto bene, ragazzi. Allora, è andata anche la seconda ora del The Remix Show. Tra poco c'è la terza e, essendo lunedì, ovviamente, verifichiamo.
0: Ah!
1: Verifichiamo.
0: C'è la verifica?
1: Avete studiato?
0: Avete studiato?
1: Avete... questo weekend? Avete quagliato questo weekend?
0: Stavi per dire la parola
1: vietata.
0: Non la dico.
1: Non la dire.

0: Sport.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria, e dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Battolo Design Store, saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
5: Chi non si batte è troppo forte.
6: Peter Panno Clock.
7: Le 9 da 3 minuti.
6: Peter Panno Clock ti è offerto da...
8: Cosa scegli, Mini o Maxi?
9: Maxi.
8: Brava, e allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
9: Tutto grande.
8: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
9: Maxi convenienza.
8: Ali, migliora la vita. Breaking
10: news. Buona giornata da Federica De Boni. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso chief.it.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: con Get Far, bellissima. Shining Star,
1: bellissima quella canzone che canti a squarciagola nonostante tu non sappia le parole. Però è sempre bella. Vabbè ragazzi, di solito quando cominciamo la terza ed ultima ora del programma usiamo un'altra sigla, cioè la sigla della terza ora,
0: però oggi magari quella nuova che è partita da poco non vi è ancora entrata in testa o magari non l'avete ancora sentita, e che facciamo?
1: Per oggi va così, domani alle 9 un'altra sigla ancora.

0: 333-7366-240 con il vostro segno zodiacale.
1: Bene.
0: E il voto dell'astro sexo parade. Quindi com'è andato il weekend sotto quel punto di vista lì?
1: Ma da
0: capito?
1: Quale punto di vista?
0: Quello sessuale. 393-7366-240.
2: Attenzione,

0: attenzione, sì, questa è molto bella, è la nuova di Joel Corry, Whisper. Dico attenzione perché qua di Astro Sexo Parade
1: che succede?
0: Ma purtroppo,
1: allora, di solito l'Astro Sexo Parade come funziona, come è strutturata? Il venerdì Edo dà i quattro segni che nel fine settimana dovrebbero,
0: no, noi del programma,
1: no, Edo dà questi quattro segni che dovrebbero, il lunedì facciamo la verifica, vediamo se effettivamente le cose sono andate come avevamo detto, come aveva detto Edo, anzi.
0: Altro che quagliare, questo weekend si è chiusa una storia di 11 anni di cui 5 di convivenza. Dopo già svariati tira e molla non c'è più niente da sperimentare o provare. Leone e gemelli. Però vedi, non erano in classifica. Però caro ascoltatore, caro ascoltatore che mi ha mandato il messaggio, o cara ascoltatrice, non eravate in classifica.
1: Ma aspetta un secondo, perché adesso sto cercando di capire bene questo messaggio. Sta dicendo che semplicemente dopo 11 anni non hanno più la fantasia di provare cose strane.
0: No, Andrea, si è chiusa la storia d'amore.
1: Ah, sì?
0: Si è chiusa.
1: Perché dice non c'è più niente da sperimentare o provare.
0: Sì, ma...
1: Vi siete mollati?
0: Capisco.
1: Non scherzo.
0: C'è un altro ascoltatore, Chris, che dice gemelli. Una merda, questo weekend mi fa perfino male il braccio. I gemelli non erano in classifica.
1: Allora è tutto giusto per adesso.
0: Poi ancora c'è un messaggio audio.
2: Ciao Edo, a 4, ok. Cosa segno c'è? Del cancro, vado l'uno.
1: Quindi penso tutto bene.
0: A 4, ok, segno del cancro, super ok. Ha detto qualcosa circa questo, ma abbiamo capito molto bene. Comunque, cancro era al secondo posto. Ah! Quindi, al momento, tutti i messaggi che sono arrivati,
1: ma allora,
0: confermavano l'Astro Sexo Parade.
1: Al volo, se vuoi, di i quattro segni che erano appunto le prime quattro posizioni, e vediamo se quelli che hanno questi quattro segni possono confermare.
0: Al quarto posto c'era la bilancia, al terzo lo scorpione, al secondo il cancro, al primo i pesci.
3: Un

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: quattro segni, quelli fortunati di questo weekend che è appena passato. Oggi è lunedì, comunque ultimo giorno del weekend, noi ce lo buttiamo sempre dentro. Pesci, Cancro, Scorpione e Bilancia, rispettivamente dal primo al quarto posto.
1: Io non sono in nessuno di, cioè non sono nessuno di questi quattro segni.
0: Confermi?
1: Cosa?
0: Però eri in ferie.
1: Ero in ferie, quindi non contava, dici?
0: No, dico, avresti potuto lo stesso.
1: Ok, va bene.
0: Vabbè. Sono dei pesci, 10 giorni di ferie. Fatto a giorni alterni. Tra l'altro, come
1: bravo,
0: le targhe.
1: Ha saltato la parola, tu hai detto fatto, lui ha scritto trombato. È una parola che mi fa ancora ridere perché mi fa anni 90 tutta la vita.
0: Trombare.
1: Trombare. Cioè, proprio non. Chi lo dice ancora trombare?
0: Lui, ascoltatore. Melissa invece dice: ieri sera sul foto, al foto finish.
1: Cosa vuol dire? Ah,
0: una trombata finale, quella dei pesci. Lei pesci così. Poi ancora qualcun altro, ragazzi, io Cancro, lui Bilancia, quindi entrambi in classifica. Okay. Che dire? Fuego.
1: Uera! Allora bravo.
0: Ancora un altro ascoltatore, Enrico, lui è del Cancro, secondo posto per lui, e aggiunge un fine settimana da capriole rotanti.
1: Sono da caprioli. Rotanti. Da caprioli.
0: Ancora Pietro, anche lui Cancro, sono in classifica e quando sono in classifica si superano sempre le aspettative. Complimenti a Edo.
1: No, in questo caso
2: complimenti all'ingegnere.
1: Scusa, ma non diamo il premio al più simpatico di tutti?
0: A chi lo diamo?
1: Scusami, il nostro amico, scusa.
0: A lui. Ah, cavolo, sì, scusami, l'avevo messo il puntino.
1: Premio per l'ascoltatore più simpatico della tornata.
0: Allora, questo qui è del Cancro, quindi era in classifica, aveva il 100% garantito dalla sua parte ed è andato molto molto bene. Sono del Cancro, due giorni interi praticamente
1: interi.
0: Ha iniziato sabato sera alle 23:57 e ha finito domenica a mezzanotte 7:10.
1: Sono due giorni
0: sabato
1: due giorni,
0: e domenica
1: dai.

0: E allora, come ogni volta, si può dire che l'Astro Sexo Parade è l'usato garantito.
1: 100% confermato. Confermato. Guarda, pesci, primo posto, confermo. Fuego caliente.
0: Ma
1: questo
0: perché
1: weekend.
0: Si usa lo spagnolo?
1: Non lo so perché scrivono così. C'è invece un altro ascoltatore che ha mandato un messaggio che diciamo va un po' in controtendenza col 100% garantito, però questo è un problema suo.
0: Ma cosa dice?
1: Lui dice: io sono pesci e sono talmente in astinenza che Facebook nella diciamo nella tab, no?
0: I suggeriti, sì,
1: persone che potresti conoscere, gli ha fatto uscire centro benessere, listino prezzi, 30 minuti 30 euro, 60 minuti 50, 4 mani 30 minuti 60 euro, Monte Grotto Terme, un bel centro massaggi.
0: Cinese, dice. Lui ha detto che è cinese, ha riconosciuto che è cinese.
1: Vabbè. Eh sì, sotto c'è proprio il nome
0: cinese. Ce lo dice lui, sì, effettivamente.
1: Però anche te, scusami.
0: Cosa?
1: Sarà un segnale, se io dico che sei al primo posto, se ti esce fuori tra persone che potresti conoscere questa cosa qui, vuol dire che dovevi telefonare e andare a farti il massaggino.
0: No, illegale,
1: scusa, è 100% garantito.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale.

0: e camere da letto a prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: che bella questa! Dal 2002 era Round Round e adesso dovremmo avere al telefono qualcuno qua.
1: Aspetta un attimo, okay, questo qua, scusa, non mi ricordo più come si fa.
0: Doppio clic, adesso schiacci play.
1: C'è un servizio in camera.
2: Servizio in camera per
1: Alessandra, ciao Ale.
3: Ciao.
0: Ciao Alessandra, detta Ale Skay, perché sei un granchietto,
3: esatto.
0: Sei molto attenta?
3: No, perché non ha fatto un fattore di soldi e quindi fanno fatto un po'. Siccome il mio soprannome sarebbe Alexeina, hanno fatto un po' il gioco di parole.
0: Ah, adesso abbiamo capito.
1: Vabbè, comunque questa settimana sarai Alex Kay, perché dovrai spenderli comunque per pagare da bere.
0: Probabilmente se è andata bene. Ah, hai già fatto la festa, okay. Quindi ci hai già anticipato tutto.
3: Sabato prossimo.
0: Ah, vedi? Ah, perché non si festeggia prima? Ieri è stato il tuo compleanno, quindi auguri in ritardo.
1: Auguri.
3: Grazie,
0: avendo festeggiato di domenica, dici aspetto sabato dopo.
1: Sì, ma perché stavo cercando di capire. Certo. Allora, sì, il 30 agosto compie 30 anni, l'abbiamo detto. Volevo chiedertelo, ma lo dico alla fine.

0: Sì.
1: Vi chiediamo di telefonarle lunedì per farle tanti auguri di buon compleanno, visto che comunque è una ragazza e vi ascolta sempre.
2: Grande,
0: grande. Esatto,
1: grande.
0: Giusto.
1: E poi dicevano, tiratela su di morale perché sicuramente sarà depressa visto che ritorna dalle ferie proprio lunedì. Mandatele un saluto.
0: No, da... allora, comincio domani a lavorare, per fortuna.
2: Ma allora vai, allora.
1: Un saluto da Minus, Eli, Tita e Lavi.
2: Complimenti ai nomi dei tuoi amici. Ottima la decisione di fare una super festa, perché per i 30 anni ci vuole. Grazie. Ottimo, anche secondo me verrà aspettato poi il 4-5 settembre, perché così la gente torna dalle ferie.
1: Bravo,
2: ci dai tutti lì,
1: bravo,
2: e goditi, esatto, questi 30 anni.
0: Grazie mille.
1: Ti lasciamo alla tua giornata, tanti auguri e alla prossima, va bene?
0: Ciao, grazie, Ale. Ringrazio anche i ragazzi. Ciao.
1: Ciao, a presto. Ciao.
3: Peter Pan.

0: out of 10. Suona di Peter Pan, Oliver Heldens con Kylie Minogue. Andiamo velocissimi.
1: Servizio in camera per
0: Gabriella. Ciao Gabri.
2: Ehi,
0: pronto? Sei andata via per un attimo, non ti sentivamo. Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Oh, Gabri,
3: dove sei in questo momento?
2: Sono a casa.
3: Ok, come procederà la giornata oggi?
2: Beh, sarà il mio ultimo giorno di lavoro perché da domani sarò in pensione.
0: Mamma mia, ragazzi!
4: Ma che
0: ce
4: bella
0: l'ha fatta!
4: Notizia!
0: Ce l'ha fatta!
4: Bene, bene.
0: Beata te! Contentissimi.
2: Grazie.
0: Per te. Che lavoro hai fatto per la maggior parte della tua vita?
2: Allora, ho lavorato per tanti anni come banconiere in una pasticceria.
0: Ok, bello, buonissimo.
2: E qua ultimamente come aiuto cuoca dei carabinieri in Prato della Valle.
0: Grande.
4: Hai fatto un paio di lavori che sono, insomma, che ti hanno dato parecchie soddisfazioni, no?
3: A noi piacciono. Molta. Perché hanno a che fare col cibo e noi siamo grandi amanti del cibo.
4: Sì. Ma poi anche in ambienti molto diversi, se vogliamo. Cioè, da una parte.
2: Grande. Io ho fatto anche altri lavori, ma questi sono stati i lavori principali.
4: Sì, ok.
3: Aspetta, perché non solo oggi ci va in pensione la Gabriella, ma oggi anche compie gli anni. Auguri!
4: Ma quante cose!
3: Auguri a una donna eccezionale che ama stare in cucina e prepara dei piatti pazzeschi. Fatele gli auguri da parte dei suoi figli, Thomas, Filippo, la moglie Moira, tutto il resto della ciurma e Simone che ha mandato l'email per te.
2: Grazie. Beh, è un'emozione grande.
4: Allora adesso goditi quest'ultimo giorno di lavoro, così almeno insomma riesci proprio a passare una bella giornata, che è come non lavorare.
3: Ma
4: magari.
3: Sì, dai, ma io penso che l'ultimo giorno di lavoro realmente.
4: Come l'ultimo giorno di scuola.
3: A fare festa.
4: E allora.
2: No, dai, farò anche il mio lavoro.
3: Ma sì, certo. Però un po' meno.
4: Comunque, buon lavoro.
2: Lo farò più leggero.
4: Brava, Massimo, poi anche il compleanno. Quindi, buon lavoro, buon compleanno.
2: Grazie.
4: Buona pensione e ci sentiamo.
2: Grazie.
4: Alla prossima, va bene?
0: Ciao Gabri.
2: Grazie mille, molto gentile, grazie ancora tanto a voi. Grazie.
4: A presto, ciao Gabri, ciao.
1: Radio Peter Pan.

0: caso di dirlo. What a life, what a life. Quando vai a fare festa di lunedì sera, perché sì, sei un po' coraggioso. Però i più coraggiosi ne guadagnano sempre.
1: Allora, Radio Peter Pan ti dà la possibilità, anche se sei magari reduce da un fine settimana in cui dici basta far festa,
0: no,
1: basta,
0: ma invece
1: non
0: no,
1: bevo
0: ma
1: più. E invece poi il lunedì sera sei dove?
0: Andiamo tutti quanti questa sera al Ciano Beer Fest a Ciano del Montello in provincia di Treviso dalle 21.30. Thomas Menegazzi, Fede e c'è anche Ciano il motore.
1: Ah, è lui?
0: È lui, con il Peter Pan impatto.
1: E invece, siccome tra poco sentirete il 2000 Heroes, quindi tre canzoni dagli anni 2000 selezionate e mixate in questo caso da Thomas Menegazzi, dove ci sarà il Peter Pan 2000 Heroes?
0: Il Peter Pan 2000 Heroes, caro collega, ci siamo trasformati in due speaker di RTL. La notte con i supereroi di Radio Peter Pan della musica degli anni 2000 sarà domenica 6 settembre al Palio di Montebelluna.
1: Sì, quindi un botto di gente sto leggendo.
0: Domenica sera dalle 22 ci saremo noi due,
1: sì,
0: ci sarà Marco Baxo, ci sarà Rocky, l'animazione di Lex Serafo e dress code per tutti supereroi.
1: No, che non è vero, che poi dopo sembra che se non vi vestite a supereroi non potete entrare. Vestitevi come cacchio vi pare. Noi supereroi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
5: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Thomas Menegazzi.
2: Inizia a sviluppare funzioni specifiche, tra le quali una per i viaggi spaziali e

0: Sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bravo, che bravo, che questo Thomas Menegazzi poteva fare anche così, oppure ci è un sta. Marchio registrato questo qui.
3: No, possiamo fare solo Matteo per tutto, per tutti.
2: Va bene, era il 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del The Remix Show. Noi quando torniamo?
4: Domani ore 7, ora la Generation. Ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Che inizio, che inizio.
1: Con i Remix.
7: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
14: Le 10:01 c'è la Generation.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
13: Forever Fun, Forever Summer.

Pan, saluto e ringrazio Remix. Edo e Andrea Nordio tornano domani dalle 7 col The Remix Show, che c'ha la sigla nuova, bellissima. Bravi, ragazzi. Ci sentiamo domani con loro. Adesso c'è la Generation.

0: Buongiorno amici, buon lunedì 31 agosto 2026, 6 minuti dopo le 10 fino alle 13 la Generation, programma condito da domande del cavolo con due Z. C'è l'oroscopo, il primo della settimana, che è molto importante perché poi indirizza tutto l'andamento della settimana. Poi che c'è? Il GR sti cazzi, nella seconda ora arriva Emma Rossato che c'ha un sacco di robe da raccontare. Già mi ha anticipato che sta settimana mancherà un giorno, sono già contentissimo perché... c'ha l'esame dell'università. E poi nella terza arriva il computerone col sorteggio, con i giochi nuovi, i primi due della settimana. C'è da ricominciare una scalata verso il milione che ci condurrà al primo weekend di settembre. Vamos! E sbada bim e sbada bam. Sarà una scalata facile? Sarà una scalata difficile? Solo la fortuna può dimostrarci se sarà una cosa semplice o difficile da affrontare. Ma tant'è, io mi immaginavo stamattina di ritrovare il tentacolare traffico di Castelfranco Veneto. E invece no, non c'è ancora nessuno. Tutti ancora in vacanza. Maledetti, io pensavo che qualcuno fosse tornato ai posti di combattimento. E quindi ho detto, rubo un disco dell'archivio per quelli che sono ancora in vacanza. O meglio, quelli che in vacanza ci vanno da questa settimana per tutto settembre. A loro dedico una canzone che ha a che fare con lo stare in spiaggia e fumarsi i puritos. Una musichiglia che fa così.
1: Una musichiglia che suona tal che así.

0: archivio dal 2022, Pacman, Rafa Villalba, Cicchetere. Per cominciare alla grande sta settimana, da dedicare a quelli che sono in nella playa. Dai, inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.
2: No

0: originale di 26 anni fa dei The Corrs, Breathless, ripresa da Siri, suona così su Peter Pan, buon lunedì. Tra l'altro i The Corrs andavano di corsa, soprattutto di lunedì che c'è da fare un sacco di cose. Ciao Gio, potresti fare gli auguri di buon compleanno a mio fratello Massimo e a mamma Roberta che oggi compiono gli anni entrambi, da parte di Dennis, Michael e la Kira. Certo, tanti auguri, buon compleanno, che bello. Cominciare la settimana con una festa. Io oggi vorrei parlare di routine, perché tanti tornano alla routine fra oggi, domani o comunque massimo settimana prossima che poi ripartono le scuole. Perché di routine? Perché la routine è così bella, ti dà le sicurezze, ti dà una comodità. Però vorrei fare un gioco per stanare gli amanti della routine contro quelli che amano essere sempre in movimento e cambiare le abitudini. Cioè facciamo come se fosse una poltrona per due, che ci sono due miliardari, tipo lo sceicco di Dubai e Elon Musk, che si trovano e vogliono fare una scommessa sulla tua vita, perché poi quello che gli interessa è poterti governare e gestire. Cioè l'idea che hanno loro nella testa, che poi era una mia idea, gliel'ho prestata, è di darti un fracasso di soldi, ma devi scegliere una di queste due opzioni. Da una parte c'è poter stare in giro per il mondo per sempre, non lavorare mai più, ma non puoi dormire due giorni consecutivi nello stesso posto, quindi devi essere un ramingo, un giramondo. L'altra opzione è rimanere con la tua routine, col tuo lavoro, con le tue sicurezze, con la tua realtà quotidiana, però non puoi uscire dalla tua regione. Comunque è stipendiato e pagato un fracasso di soldi. Te quale delle due opzioni scegli? Io ho già scelto la B. Mi piace tanto la routine. 393-7366-240. La scommessa dell'Emiro ed Elon Musk. Che scegli?
1: The Pan Generation.

0: Daigo Take Me Back. Ci sono un sacco della Vergine, un sacco di gente che fa gli anni in questi giorni. Anche Marco scrive: ciao, volevo farmi gli auguri anch'io, ne faccio 57, sono forever young. Se ascolti Peter Pan non c'è dubbio che tu lo sia. Gioco del cavolo con due Z stamattina. Arriva lo sceicco del Dubai e arriva Elon Musk insieme. Ti propongono un fracasso di soldi per modificare per sempre la tua vita. Le opzioni sono due. Da un lato l'opzione A è: devi viaggiare, non puoi rimanere due notti nello stesso posto. Ti finanziano loro, bello, dici loro, però per tutta la vita. Cioè non hai stabilità, non puoi piantare le tende in un posto. L'opzione B invece è: mantieni la tua routine, la tua stabilità, la vita che hai adesso. Puoi anche goderti le vacanze, ma non puoi uscire dalla regione da dove vivi. È un'opzione bella, affascinante, però poi dici: io vorrei scoprire il mondo. E quindi cosa scegli? Alla mia età meglio la B, quindi ne facciamo un discorso anagrafico. Sai che secondo me è proprio più facile farlo in terza età addirittura. Vai in pensione, molli tutto, viaggi, magari in crociera. Ciao, scelgo la B, tanto faccio l'autista. Stefano, sì, però non puoi più far l'autista, devi rimanere nella regione. Fine, quella la storia.
1: Probabilmente sarei più da B, però credo che nella vita ci voglia, secondo me, un giusto compromesso tra avventura e stabilità, insomma, perché poi alla fine la vita è più forte delle regole, comunque arriva sempre qualcosa che te la stravolge. Vabbè, bacioni dalla Ele.
0: Vabbè, però devi scegliere, se no i soldi dell'Emiro e di Elon Musk non ti arrivano. 393 73 66 240, quale delle due opzioni

0: Ciao, per mandare una canzone come dedica cosa bisogna fare? Scrive la Breezy. Breezy! Niente, cioè non si può fare, a meno che tu non arrivi con un pacco di soldi. Però, boh, magari prova a scrivere il titolo, vediamo. Io credo che comunque non si possa fare. Computerone, no. Neanche se ci danno un fracasso di soldi?
1: Sì.
0: Ah, se ci danno il fracasso di soldi.
1: Sì.
0: Come l'Emiro e Elon Musk che insieme arrivano da te e ti dicono: opzione A, ti do un fracasso di soldi se viaggi per tutta la vita e non puoi dormire due giorni consecutivi nello stesso posto. Oppure opzione B, ti diamo comunque un fracasso di soldi, però devi continuare a fare la tua vita, compreso lavorare, ok? Mantieni la tua routine che ti dà sicurezza, ma non puoi più uscire dalla tua regione. Cosa scegli? C'è Jacopo che dice opzione A, dopo la tramuto nella B da vecchio. No, non puoi farlo, non è come ricontrattare il mutuo, che vai lì e dici: Miro, ho cambiato idea, adesso voglio star fermo, non voglio più viaggiare. È quella ed è per tutta la vita. Resto nella mia regione, scrive Anna. Tanto cosa manca nel Veneto? Ci sono i monti, c'è il mare, c'è tutto, mi danno un fracasso di soldi. Quindi vedi che ci sono gli amanti della routine. Scelgo la B, ma devo comunque lavorare, certo, perché comunque il lavoro fa parte della tua routine, della tua quotidianità. Joe, io scelgo senza dubbio la A. La A è affascinante perché viaggi, però ti dà meno certezze, anche solo lavare la tua roba, no? Sei sempre in albergo, due maroni, spostare, fare le valigie tutti i giorni, sempre scappare, mai una certezza nella vita, boh!
2: Peter Pan Generation.

0: Born with a Broken Heart, Damiano David che va in iperventilazione in questo disco e fa un sacco di volte. Joe, fammi capisse, mi son fermato al ti coprono con una montagna di soldi, io sono a posto così, buone entrambe a sto punto. Sì, ma a me interessa in realtà la tua scelta psicologica. Scegli di viaggiare per sempre senza mai fermarti, cambiando posto dove dormire ogni notte, o preferisci la routine della tua quotidianità senza mai più uscire dalla tua regione? Tanti apprezzano la regione nella quale vivono. Massimo dice: abito in Friuli Venezia Giulia, in regione c'è tutto il mondo condensato, che mi frega di viaggiare, lo dicono anche quelli dell'Emilia Romagna, l'abbiamo sentito anche per il Veneto. Tatiana dalla provincia di Ferrara scrive: ciao, io scelgo la B senza dubbio, vivo in Emilia Romagna, cosa voglio di più dalla vita? Abbiamo anche un sacco di cose buone da mangiare e quello fa la differenza nella scelta. Quindi è routine contro modifica, variabilità della vita, hai capito cosa ti voglio chiedere? Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia, c'è anche l'oroscopo e il GR, sti cazzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte: ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio e lololol.

0: Disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Dal 2005 Juanes, la camisa negra. State ascoltando Radio Peter Pan e nella Generation oggi un gioco del cavolo con due Z che ti rimanda un po' alla routine o all'imprevedibilità delle cose. Cioè arrivano Elon Musk e uno sceico di Dubai che hanno un fracasso di soldi e vogliono darteli, ma vogliono giocare con la tua vita. L'opzione A è che viaggi per tutta la vita ma non puoi dormire due giorni nello stesso posto, cioè devi sempre spostarti. L'opzione B: mantieni la tua routine ma non puoi uscire dalla tua regione, devi stare lì, c'è Saturno.
1: È controcorrente, caro Giovanni, mi sento di dire che la cosiddetta routine in realtà non esista.
0: No.
1: Nel senso che dando un ordine alla quotidianità, a prescindere da quanta variabilità possa essa avere, è comunque l'individuo a perpetuare quel concetto di moto,
0: certo,
1: mal propriamente definito routine.
0: Perpetua il concetto di moto, chiaro.
2: Sì, ma... ciao Gio, buongiorno Gio. Sì, buongiorno. Ti do perfettamente ragione, come se fosse Antani su quel cazzo della vita con scappellamento a sinistra. È chiaro, sì. È concepibile, tra l'altro con come se fosse Antani.
0: Come
2: insomma,
0: se fosse Antani,
2: ecco.
0: Chiaro.
2: Ciao.
0: Ho capito comunque di più questo rispetto a quello di Saturno. Forse erano due supercazzole diverse. C'è lui che dice: guarda che le due opzioni che hai messo sul tavolo non sono bilanciate.
3: Ciao Gio.
0: Ciao.
3: Allora, secondo me le due cose non sono equilibrate, nel senso, se non mi fermo neanche una notte sullo stesso posto, l'opzione B dovrebbe essere che non sto, cioè che non esco dalla città, non dalla regione. E secondo me non è equilibrato, dovrei almeno stare 2-3 giorni. In ogni caso scelgo la A. È proprio la routine che mi spaventa.
0: Mamma mia, oh, c'erano dei film dell'orrore dove c'è la routine che dice: oddio, che paura! Radio Peter Pan.

0: talmente mera per sanare quella roba lì. Bella domanda, scrive Luca. Grazie. Chiedi ad Andrea e Edo cosa sceglierebbero. Ma guarda che loro sono molto simili a me, anche se non sembra. Noi siamo molto legati alla routine. Facciamo la radio è routine.
1: Ovviamente opzione A, per il discorso di lavare i vestiti, eccetera, eccetera, eccetera. Sinceramente, se i soldi di Elon Musk li cambio ogni giorno e li butto i vestiti vecchi.
0: Dici?
1: Vecchi, quelli sporchi li butto, butto ogni giorno i vestiti, ogni giorno vado su un posto nuovo, soldi ne ho, cosa mi interessa?
0: Sì, ma io mi affeziono anche ai vestiti, sono una persona strana. Gio, sono in macchina in attesa di ascoltare l'oroscopo con mio figlio, poi andiamo a fare un bel tuffo in mare. Allora, bando alle ciance, c'è l'oroscopo, baby! Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana con il piede giusto, che è sempre quello destro, sono quelli dell'Ariete, quelli dei Gemelli, andiamo bene anche noi della Vergine, Fico, lo Scorpione, il Sagittario, l'Acquario e i Pesci. Tanti oggi, ma gli altri non citati che fine fanno? Soffrono?
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se... Fra i non citati c'è ancora la speranza di essere il migliore e la paura di essere il peggiore. I più fighi di oggi col vototto in pagella sono quelli del Leone. Al fabbro hanno rilevato carenza di ferro, il parrucchiere da un taglio al passato, il prof ha imparato la lezione, il pilota d'aereo è un po' a terra e l'elettricista ha delle scariche. Torni a lavorare e il tuo mantra è si lavora e si fatica. Non sei la cicala, ma sei la formica. I più fighi sono quindi quelli del Leone.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
2: E non no. Applaudo con ironia.
0: Peggiori sono quelli del Capricorno, male.
3: Oddio!
0: Malissimo.
3: No! Dio, ti prego, no!
0: Malissimo.
3: No! No! No!
0: Capricorno, the worst, i peggiori.

0: Ho scoperto che il segno peggiore di oggi è il segno del Capricorno, il migliore del Leone, però nella dicitura veniva specificata una cosa.
1: Buongiorno Joe, scusami, siccome io sto lavorando con degli elettricisti, in cosa consiste queste scariche dell'elettricista? Perché ho paura che proprio...
0: Certo, scusa, se l'idraulico non capisce un tubo, l'elettricista c'ha le scariche, quelle.
2: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nel weekend. Si parte dalla stampa, esteri, i nuovi dazi annunciati dal Canada sulle materie prime in risposta alle tariffe statunitensi potrebbero far aumentare i costi della carta igienica. È allarme negli Stati Uniti.
3: E sti cazzi.
0: Che gli Stati Uniti hanno delle grandi paure. Se tu guardi i film post-apocalittici, la prima cosa che finisce è la carta igienica. ADN Kronos, Elon, Chelsea e Tony, chi sono i robot umanoidi che puliscono a casa per 25 euro l'ora.
3: E sti cazzi.
0: Faccio da solo, che faccio meglio, mi costa anche 25 l'ora. Fanpage.it. Ancona, tornano a casa e trovano porta aperta e un uomo seduto sul divano che dice: pensavo fosse la mia abitazione.
3: E sti cazzi.
0: Ma infatti era stranamente comodo questo divano, complimenti. Fatto Quotidiano, mi piace molto il titolo. Cioè, sarebbe censurato, però si capisce. Cazzo, un dritto schifoso, porca puttana. Alcaraz nervoso agli US Open.
3: E sti cazzi.
0: Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Sempre sul Fatto Quotidiano, abbiamo costruito un armadio segreto dei dolci in camera da letto con l'idea di tenerlo nascosto ai nostri figli. Ironia della sorte, prima lì c'era un tapirulan.
3: E sti cazzi.
0: La storia di due tizi americani che gli piacciono i dolci. Sky TG24, rimaniamo negli Stati Uniti, perché c'è una notizia che ha a che fare con Donald Trump. In realtà arriva dai Paesi Bassi, dove girano pillole di ecstasy potenzialmente letali con il volto di Donald Trump.
3: E sti cazzi!
0: Stupefacente!

0: Muoveggio Malagè, state ascoltando Radio Peter Pan. Emma, vieni qua, mi è rimasta questa notizia fuori dal GR sti cazzi, ma ci tenevo a dirla. Sky TG24, notizie dal mondo contro il calo delle nascite. Singapore darà ai genitori quasi 50.000 euro per figlio.
1: Non bastano per un mese per me. Pensa mio papà, poverino.
0: Io stavo pensando di andare a Singapore e creare una squadra di calcio.
1: Ma tanti.
0: Certo.
1: Tanti.
0: Se tu
1: tanto
0: dici...
1: non devi partorire tu, vero Gio? Quindi
0: no,
1: puoi
0: infatti.
1: Dire...
0: 11 per 50.000 quanto fa?
1: 155.000.
0: Ma che cazzo dici?
1: E
0: se due sono 100.000.
1: 11 per 50.000?
0: Sì.
1: Sono 555.
0: Mamma mia.
1: No.
0: E questa dopodomani c'ha un esame fondamentale all'università.
1: Mamma
0: di
1: mia.
0: Che materia?
1: Chimica organica.
0: E non riesci a fare 50.000 per 11.
1: No.
0: Dai.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:02 minuti.
10: C'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
12: Ah no, quella è normale.
13: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita.
9: Peter Pan, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lunedì 31 agosto sul nord Italia con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato salvo disturbi dal pomeriggio sera sulle Alpi orientali, poiché tale territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche responsabili di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le stesse scorrono oltre Alpe. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota, il caldo continuerà a farsi sentire con punte massime di 32-34 gradi in molte località, ad esempio sulla Valpadana orientale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non c'è.

0: 2014, Mr. Probs, Waves, il remix elegante è quello di Robin Schulz. Stai ascoltando Radio Peter Pan e c'è un programma molto poetico, si chiama
1: Peter Pan Generation.
0: Ci stava
2: veramente
0: bene con
2: brutto,
0: questo
2: veramente
0: disco.
2: Molto brutto.
0: Seconda ora insieme, è arrivata Emma Rossato, buongiorno.
2: Buongiorno Joe.
0: Carica come una molla.
2: Ha voglia.
0: Ho visto una cosa nelle tue stories Instagram di questo weekend.
2: Dimmi tutto.
0: Un garage pieno di Rolls Royce.
2: Hai visto?
0: A quale vecchio bavoso l'hai ceduta questo weekend?
2: Uno molto molto ricco. Sai quanti ce n'erano?
0: 13.
2: E tra cui SUV e altri che erano più sportive, non
0: però
2: lo so.
0: Nel fuori onda mi diceva, ma non costano tanto. Quanto costa una Rolls Royce?
2: 400.000.
0: 400.000 per 13?
2: Perché, no, perché per quello che ti offre non costa tanto. Se tu pensi paragonata a una Ferrari italiana, una Rolls Royce non costa così tanto.
0: Quindi vale la pena cederla a un vecchio bavoso.
2: Sì.
0: Quanto fa 400.000 per 13?
2: Basta. Oggi con queste cose.
0: È tutto domande
2: la
0: matematiche.
2: La matematica non fa per me, punto.
0: A proposito di matematica e di numeri, oggi nella rassegna stampa che facevo tornava molto spesso la questione età. C'è un attore che si chiama Dick Van Dyke, molto famoso, che ha compiuto 100 anni e adesso fa sta cosa qua.
2: A 100 anni si mette a testa in giù e si allena. Continuate a muovervi. Il video appunto di questo attore
0: che dichiara:
2: mi sento davvero bene, come se avessi circa 13 anni.
0: Ma 13 anni ne hai 100, capisci che è una bella differenza.
2: Gio, se tu ti metti a testa in giù e ti alleni a quell'età,
0: divento Batman.
2: Mamma mia.
0: Oppure la signora che dice: la persona più anziana al mondo compie 117 anni, è record, ecco il trucco per vivere più a lungo. Ma la mezz'ora della Lung the Broad voglio dedicarla a questa: vogliamo veramente vivere più a lungo?
3: Attenzione,

0: gatti che fanno esperimenti di DNA anche loro per vivere più a lungo.
1: Più a lungo.
0: È un po' il tema che ho trovato ricorrente nelle notizie della rassegna stampa che ho fatto stamattina. A parte molto anziani che fanno cose da molto giovani, hanno tutto il segreto per diventare immortali. Però mi piace questo messaggio poetico di un ascoltatore.
1: Vorrei vivere il più lungo possibile se sono ricco sfondato per godermi i soldi tra viaggi e belle vita. Ma siccome sono povero come la merda, preferisco vivere il giusto.
0: È un poeta, è un poeta, saggio.
1: Sì. Perché Dante Alighieri.
0: Perché parlo di questo? Perché c'è un'analisi fatta dal Corriere della Sera sulla generazione Z, che è la tua, che sì, è una generazione dove evidentemente l'alimentazione è molto importante, c'è da seguire una dieta regolare, c'è da allenarsi, andare in palestra. La Gen Z è quella che si allena il 30% in più rispetto a tutte le altre generazioni che sono mai passate sulla terra. Non è vero, comunque non puoi dire che non ti tieni.
1: Sì, no, mi tengo in linea, però non sono così tanto ossessionata.
0: Tanto che l'analisi, che è anche economica, no, che arriva da tutto il mondo, è che stanno chiudendo i pub e le birrerie. Quindi la Gen Z preferisce passare il tempo in palestra, ma non in birreria con gli amici.
1: Come mai?
0: E dici, vivo più a lungo. Ma vivo più a lungo male!
1: Ma è male. Mangiando perché è male? Perché non bevi la birra?
0: Chiaro.
1: Ah, cioè, questo è un collegamento
0: io
1: che fai tu.
0: Io preferisco vivere 30 anni in meno.
1: Però
0: cioè, invece
1: quando...
0: che arrivare a 100, arrivo a 90.
1: Ok.
0: Scusa, ma 120, arrivo a 90.
1: Bere birra?
0: E passarla con gli amici. Che cacchio ti serve vivere fino a 120 anni?
1: Esiste la birra analcolica.
0: Ah, è a rubare.

0: alcolica.
1: Ma quando?
0: Perfetto. Quando fino all'altro ieri parlavamo di te che guidi guardandoti le serie TV.
1: Non l'ho capito, però comunque non ha senso.
2: È inutile che fai la morale su allunghiamoci la vita mangiando bene, quando poi quando guidi in macchina guardi il telefono che è pericolosissimo e muori.
1: Allora, io ho proprio detto che non faccio parte di quel 30% della Gen Z che è ossessionata da questa cosa.
2: Allora, il discorso è proprio quello, è l'ossessione. Sì. Essere talmente indirizzati nella cura del proprio corpo, anche perché poi quelli intervistati dal Corriere della Sera dicevano: io voglio mantenere questo stile di vita per poter vivere più a lungo, ma nel frattempo stai facendo una vita di merda. È questo quello che dico io. Cioè, trovare un compromesso. È giusto tenere un buon
1: fisico, un buon
2: peso corretto, tutto, senza rischiare di avere malattie, ok? Cercare di vivere più a lungo possibile,
1: senza entrare nel mood ossessivo,
2: ma senza rovinare, cioè stai con gli amici, stare con gli amici ti allunga la vita.
1: No, infatti io mangio sempre fuori, se
2: andare a bere le birrette ti allunga
1: le schifezze, dai, un panino onto.
2: Comunque alcol e l'alcol dicono che non faccia tanto bene, però
1: disinfetta. Quindi, ma nonna mi ha insegnato che disinfetta.
2: Il mio consiglio è: fai le robe fatte bene, però ogni tanto divertiti.
1: Ma il mio consiglio è: durante la settimana fatto bene, poi il weekend c'è lo sgarro, si sa. No, funziona
2: quello
1: così.
2: Quello fa malissimo. Radio Peter Pan.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che bello solista. Quei violini alla fine. Correva l'anno 2016, Clean Bandit, Sean Paul, Bad Bam Bam, Rockabye. Nella Generation abbiamo parlato di questa cosa che è molto Gen Z, di mangiare sano, allenarsi per vivere di più. Fa una vita di merda.
2: Ma mai vivere di più.
1: C'è lei che scrive:
2: mangiare sano e fare sport non vuol dire niente. È giusto provare, ma non è una garanzia. Non voglio fare la drammatica, però questo mese abbiamo perso un collega che faceva sport e mangiava sano.
1: Vedi?
2: Sentivi solo questa frase: mangiava sano e faceva sport.
1: È così che muori prima.
2: Mangiate quello che vi pare, fate la vita che vi pare, perché la vita è oggi. Scusate.
1: Anzi, bevete la birra.
3: La birra è proteica, bevi birra e avrai un bel fisico.
2: Sì.
3: Da 75 per ore, grazie.
2: Ah, pure. Okay,
1: e poi è come le pubblicità delle sigarette negli anni 20.
2: Sì,
1: che
2: fuma,
1: il medico ti diceva fuma che ti fa benissimo, alla grande. C'è una chiave di lettura che trovo interessante.
2: Noi millennial ce ne siamo sempre fregati perché ci hanno detto che il mondo finiva presto e ci siamo spaccati di tutto. Andiamo in moto e facciamo anche sport estremi.
1: Secondo me.
2: Ti fa venire in mente una di quelle canzoni.
1: È un po' quello, perché? Perché la questione è che noi, millennial, abbiamo visto com'era il mondo prima. Che era ricco, era
2: soldi.
1: Solare, c'erano soldi che giravano, dicevi questo sarà il mio futuro.
2: Tu andavi alle poste.
1: Poi
2: e stavano...
1: entri nel mondo del lavoro e c'è la bolla economica del 2008.
2: Sì.
1: Com'era più bello prima?
2: È vero.
4: La prima repubblica.
2: No,
4: non si scorda mai.
1: Negli anni Ottanta come si stava bene.
4: La prima repubblica.
1: Questa me l'ha consigliata Emma Rossato, perché comunque in quegli anni lì ci sarebbe voluta stare.
2: Mamma.

0: Godzilla. Nella Generation abbiamo parlato in questo Along the Broad di come allungarsi la vita rimanendo sani. Però c'è una roba che secondo me è tanto difficile da mettere in pratica.
1: Vai.
0: Che però sarebbe la roba più importante da fare.
1: Cioè?
0: Vivi il momento.
1: Ah, ok.
0: Ich et nunc.
1: Oh, sì, così.
0: Come dicevano
1: I
0: latini un po' arabi. Ich nunc.
1: Okay, perfetto.
0: Cioè, carpe diem.
1: Carpe diem.
0: Che non è una bestemmia.
1: No.
0: Carpe diem.
1: No, vivi il momento, non pensare al futuro, non pensare al passato, però, sai, non è... Una lacrimuccia ti scende se pensi alla Prima Repubblica, a quegli anni.
0: Porca, gli anni 80.
1: Gli anni 80.
0: Si sono mangiati tutto. Le case costavano 2 lire.
1: Io ora lavoro per pagare gli altri, capisci?
0: Lavori. Segnatevelo. 11:32, Emma ha detto io lavoro.
1: Io lavoro.
0: Ma che cacchio lavori?
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ci sono domande che la

0: Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
3: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Casper Magico, Nicky Jam, Ozuna, Bad Bunny, Tebote, state ascoltando Radio Peter Pan. Riapre la Generation. Nella mezz'oretta precedente con Emma nella Long the Broad parlavamo di un po' di scelte di vita.
2: Sì, che hanno fatto negli anni passati e che poi hanno condizionato gli anni presenti.
1: Vabbè, te stai parlando ancora di Tangentopoli, sempre, sempre a pensare alla Repubblica, alla Prima Repubblica,
2: la
1: al Partito Socialista, a Craxi, sempre quello, pensi.
2: Berlusconi.
1: No, io parlavo in realtà dello stile di vita, cioè mangiare sano, mangiare
2: molto
1: bene.
2: Molto indietro sei partito.
1: Per vivere sani e per vivere a lungo, però rovinandosi il momento. Però è vero, poi siamo arrivati alla questione, come si stava bene prima, adesso piangiamo sempre il morto.
2: Piangiamo sempre il morto, ma è più facile anche,
1: Fondamentalmente diciamo, si stava meglio prima.
2: Però è vero.
1: Si stava meglio quando si stava peggio. I treni arrivavano in orario e quindi
0: il dilemma rossato.
1: Abbiamo escogitato un dilemma rossato pazzesco.
2: La domanda che vi poniamo è: come si stava bene in quell'anno? Qua è una frase che noi diciamo, ma voi dovete indicarci in che anno stavate una meraviglia, quindi a che anno pensate se qualcuno dice questa frase.
1: Come si stava bene in quell'anno lì. Che anno pensi? 393 73 66 240.

0: Ero i migliori anni della nostra vita facendo
1: uno stacchetto che vi siete persi, ma è una cosa
0: incredibile. Non la riproponiamo in onda per decenza, però per il resto, perché di questo stiamo parlando. C'è una frase di partenza che è questa:
1: come si stava bene in quell'anno.
0: A che anno pensi? Io al 2020.
1: Io bellissimo. A 7 mesi fa, in verità.
0: Davvero?
1: Sì, perché
0: prima di arrivare qua.
1: Fatalità.
0: 2020, Covid, cose così.
1: Sì.
0: Bello.
1: Io dovessi tornare indietro tipo 2015-2014.
0: Erano anni belli.
1: Perché
0: condivido.
1: Sì, ero le medie.
0: Quando avevo dagli 0 ai 3 anni, ovvero dall'agosto dell'89 al novembre del 1992.
1: Prima che nascesse mia sorella, mangiare, dormire, qualcuno che si occupava di te, meglio di così.
0: Poi quella stronza della sorella.
1: La stronza della sorella rovina tutto.
0: Sherman Medrano, senti.
2: Ah, come si stava bene nel 1982.
0: Vero?
2: Quando l'Italia ha vinto i mondiali e io ero Michel Platini in quinta elementare. Ciao raga.
0: Io un po' dopo. Facciamo che io sono Ronaldo e tu sei Biroff. Così si giocava
1: così,
0: il campetto
1: così. Bello, bello. Sì, e lui invece.
3: Negli anni 90, io sono dell'80, ma negli anni 90 erano più belli. Da 90 in poi.
0: Eh sì.
3: Una meraviglia.
0: Cioè, si sa, l'ecstasy che c'era in quegli anni.
1: Ma l'ecstasy di euforia oppure l'ecstasy proprio di droga?
0: Anno 2019, okay. Scrive qualcun altro.
1: Patente appena messa in tasca e appena fatto i 18 anni, appena ho messo insieme alla mia ex, tutto filava molto liscio.
0: Come si stava bene in quell'anno?
1: A che anno pensi?
0: Numero?
1: Ditecelo. 393736240.

0: correva l'anno 2005, il disco dei Mattafix, Big City Life, lo potevi scaricare in versione polifonica. In quell'anno lì giocavo a PES 5.
1: Io quell'anno lì usavo ancora la dieta della mamma.
0: Need for Speed Underground, sì. Che bello.
1: 2005.
0: Come si stava bene in quell'anno? A che anno pensi?
1: Beh, Silvia, è un messaggio che potrebbero scrivere anche i miei genitori, ci dice: a dire la verità, quest'anno va benissimo. Abbiamo 47 anni, i figli hanno passato i 20, noi andiamo a far festa agli eventi di Peter Pan come se avessimo 20 anni, concerti, vacanze, cene. Chi ci ferma più?
0: Bello, brava Silvia, però sì, c'è chi rimessa nel passato.
1: Sì, lui,
0: gli
1: senti,
0: uomini.
2: Quella bella raga, qua il Teo da Milano.
1: Ciao.
2: Ma come si stava bene quando si era bambini? Cioè, io ho 40 anni, quindi facciamo anche 30 anni fa. Ma come si stava bene? Non avevi pensieri, non avevi nulla. L'unico pensiero era: ho fatto i compiti che mi hanno dato sul diario.
1: Bello.
2: Basta. Bella raga, ciao.
0: Solo che la mia risposta era sempre: no, non li ho fatti. E
1: ecco,
0: quindi
1: ottimo,
0: ansia.
1: Perfetto.
0: Massimo scrive:
1: il 93, anno del militare, fantastico.
0: Che è strano pensare l'anno del militare come fantastico, però è vero anche che è la
1: mia babà mi raccontava, facevano solamente cazzate, non facevano niente. Si divertivano.
0: Vabbè, c'erano anche i motorini che piacevano tanto.
1: Senti.
3: Ciao Joe, 1985. Motorino truccato al massimo, prima, seconda e terza ruota alta, entravo a scuola dal cancello, ruota alta, 5.000 lire di miscela, giravo una settimana, soldi ne avevo, ma che cazzo me ne frega.
0: Ma che
1: mamma
0: bello,
1: mia.
0: Dai, andiamo a impennare in parcheggio.
1: Vai.

0: pausa Magnetic, come si stava bene in quell'anno, a che anno pensi? C'è Davide che scrive:
1: 2013, nasce mio fratello, ma soprattutto il gasolio costava 1,45-1,50.
0: Bello avere un fratello, ma era bello anche pagare meno il gasolio.
1: Non ho mai visto queste cifre io.
0: Comunque quell'anno lì, 2013, ci va vicino anche lei.
1: Sì.
2: Ragazzi, io vorrei tornare all'estate del 2012.
0: 12.
2: Mi ero appena diplomata.
1: Sì.
2: Avevo la vita adulta che mi si apriva davanti, piena di possibilità, piena di veramente idee, veramente emozionante.
1: Tutto.
2: Musica pompava delle hit veramente stratosferiche.
1: Pazzesche. Nelle case.
2: A Lignano ogni sera potevi andare in una discoteca o una serata diversa. La vita costava molto meno. Veramente io pagherei per tornare al 2012.
1: Ho sentito la lacrimuccia scendere comunque quando l'ha detto.
0: Mamma mia, gli anni della IDM. Adesso cosa abbiamo, Emma? Goditi, abbiamo? Goditi i tuoi 23 anni,
1: sì.
0: Che fra 2 anni è tutto finito.
1: Ma, no, dai, oh, chi è? 25.
0: Questa è la morale che devi portarti a casa.
1: C'ho ansia.
0: Hai capito cosa hanno detto i ragazzi? Più o meno fra i 20 e i 25, dopodiché
1: poi basta, si crolla, tutto giù.
0: I miei 39 anni sono bellissimi, però.
1: Mamma mia, pensa col 4 davanti.
0: Bellissimo. Ragazzi, fra poco torniamo, nella terza ora c'è
1: la sala giochi. Peter Pan Generation.
3: Peter Pan. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti, supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
7: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Gino se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 3 minuti.
0: Ci sono le news.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Tennis: Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno, Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
9: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: La cucina che sogni vale di più. 1, 2, 3. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan,

0: FM 65, Too Much of Heaven. Too Much of Heaven can bring you on the ground. Se fai troppa festa, sei troppo paradiso, poi ritorni qui sulla terra.
1: Quello che facciamo noi.
0: Di faccia.
1: Cadi così perché non hai vinto.
0: Esatto, un po' quello che pensano quelli che giocano alla sala giochi, che magari vincono un ticket e poi devono aspettare il sorteggio che si fa quest'ora, nella terza ora della Generation, con Joe ed Emma. C'è anche il computerone.
1: Buongiorno.
0: Giorno, bello?
2: Bello.
1: Bellissimo. Carico.
0: C'è da sorteggiare chi si porta a casa i gadget di Peter Pan e l'ultimo premio della stagione, poi basta, con Sand Beach Sottomarina, che era
1: un ombrellone e due lettini.
0: C'è ancora tempo per godersi questa fine estate. Chi vince? E chi ce l'aveva il numero 9?
1: Marlene Cosaro.
0: Brava Marlene, you super win.
3: Sala giochi,
4: you win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: E adesso è tempo di ripartire con gli occhi della tigre, con la grinta nelle tasche, pronti per accaparrarvi uno dei ticket messi in palio questa settimana. Il tuo potrebbe essere proprio questo, il numero
1: 1,
0: che assegniamo con un gioco complicato. Quale?
5: Vai, elabora, computerone.
0: Questo è veramente tosto.
1: Noi vi diamo delle informazioni, da queste informazioni dovete ricavare dei dati e fare anche l'operazione che vi chiediamo, quindi diteci il dato 1, il dato 2 e il risultato.
0: Tutte e tre queste cose al 393-7366-240. Vince il o la più veloce?
6: Il teorema pitagorico.
7: Lascia la matematica a chi l'ha inventata.
8: Operazione moltiplicazione. Dato 1.
0: La distanza in metri tra il dischetto del rigore e la linea di porta nel calcio.
8: Dato 2.
0: Il diametro interno in centimetri di un canestro nel basket.
6: Moltiplica il dato 1 per il dato 2.
0: Detto lentamente, qual è la distanza fra il dischetto e l'area della porta,
1: sì,
0: e la linea di porta, e
1: sì,
0: qual è il diametro in centimetri di un canestro da basket? Moltiplica ste due cose.

0: Billy Jubel, Ocean House su Peter Pan. Nella Generation, terza ora, quella della sala giochi, si è giocato per assegnare un ticket, il primo della settimana, quindi evidentemente il numero
1: uno.
0: Di matematica si è parlato perché il gioco era
1: il teorema pitagorico.
0: Oggi era richiesta una moltiplicazione fra due dati che è vero che erano espressi in due sistemi di misura differenti, ma è la cifra che ricavi dall'enigma che ti importa, ovvero il dato 1 era
1: la distanza in metri fra il dischetto del rigore e la linea di porta nel calcio.
0: È chiaro che quella in metri è scritto, però poi ti interessa la cifra, quanti metri sono. E invece l'altra era in centimetri, ma anche lì ti interessa la cifra, i centimetri di che cosa?
1: Il diametro interno in centimetri di un canestro da basket.
0: Ok, quindi che dicono i ragazzi?
1: 9 per 3, 27.
0: 3 centimetri. 3 centimetri è piccolissimo.
1: È piccolo.
0: Pensa a Michael Jordan che deve far canestro in uno.
1: Pensa altro.
2: Poi 11 per 20, 220.
0: Anche no. Secondo me 20 è piccolo, se pensi a un canestro
1: da basket.
0: Anche
1: 20 è piccolo, no, ma comunque è piccolo.
0: Piccolino.
1: Sì, 9 per 45 uguale 40.500 centimetri.
0: Jessica, vedi, lei si è confusa con i diversi sistemi di misurazione, ma è la cifra che ti interessava. E comunque non sono 9 metri
1: non
0: del calcio
1: metri.
0: Di rigore.
3: 7 per 45, 315.
0: Qua, cioè, anche te.
1: 7.
0: Questo mi è piaciuto perché come distanza fra il dischetto del rigore e la linea di porta dice
1: ha messo a metà campo 31 per 22.
0: Ma pensa quando calciano i rigori, devono farli veramente tirare una bomba, il portiere la prende sempre. In realtà la soluzione era
1: 11 per 45 uguale 495.
0: 11 metri, quella è la distanza del dischetto dalla linea di porta, e invece il diametro di un canestro è 45 centimetri.
1: Mi piace 45.
0: Porca miseria, che esigente. Il più veloce ad aver individuato la combinazione vincente vince il ticket numero uno, lui è
1: Nicolò Carletto.
0: Bomberone Nicolò, you win.

0: anche se il produttore di questo disco è scozzese, indossa il kilt. Barry Can't Swim, si chiama così. Barry non sa nuotare. Anch'io non so nuotare tanto bene.
1: No. Mamma mia, no, non sai fare niente di sport.
0: Zero. C'è un ascoltatore che polemizza sul primo gioco che abbiamo fatto perché dice che non si possono moltiplicare i centimetri per i metri. Oh. Grazie al cavolo con due Z. Ma nel gioco del teorema pitagorico è il dato che ti serve. Se ti dico la distanza in metri tra il dischetto del rigore e la linea di porta, è 11. È quello che ti è.
1: Quello, non
0: 11
1: non è
0: metri.
1: Che è 11, ma 11. Basta.
0: Tieni buona questa informazione anche per i prossimi giochi, sì, per le prossime volte. Ti chiedo un dato, è quello. Tra l'altro, a proposito di nuotare,
1: dimmi
0: dato che per realizzare questo gioco insieme al computerone ci siamo informati sui numeri che riguardano lo sport,
1: sì,
0: ho scoperto anche quanto larga è la corsia del nuoto nelle gare.
1: E quanto è?
0: 2,5 metri.
1: Oh, bello.
0: E che alcune corsie sono avvantaggiate perché arrivano meno onde.
1: Tipo
0: questo...
1: LeBron James messo in orizzontale.
0: Tipo. Quindi è bella larga.
1: È larga.
0: Hai
1: larga.
0: Spazio vitale. Ah.
2: Radio Peter Pan. E Next Event.

0: Il palio del vecchio mercato di Montebelluna.
1: Esatto, dall'1 al 7 settembre torna il palio del vecchio mercato di Montebelluna. 36esima edizione tra tradizione, gusto e spettacolo. Sfide tra contrade, piatti tipici, concerti, DJ set e la storica sfilata. E tantissimi eventi di Radio Peter Pan. La novità di quest'anno? Beh, puoi seguire le contrade in grande live direttamente dalla nuova app Palio di Montebelluna.
0: Non hai letto il grande live?
1: L'ho detto la grande
0: live. La gara live la puoi seguire dall'applicazione del Palio di Montebelluna.
1: Vivi la magia del 36esimo Palio del vecchio mercato di Montebelluna dall'1 al 7 settembre.
0: Tutte le info le trovi sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Peter Pan.

0: Tegu, Wolfman ci conduce allo spicchiettino finale della Generation. E per quanto se è lunedì noi ci tiriamo indietro?
1: No, no, assolutamente!
0: Anzi, c'è una roba, guarda, pazzesca, tipo
1: Thomas Menegazzi in console con i 2000 euros. E poi c'è il secondo ticket della sala giochi.
0: State con noi! Peter Pan Generation.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla,

0: Music Store, smusic.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Thomas Menegazzi.
7: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Thomas Menegazzi, ci ha portati al 2014 con Enrique Iglesias Bailando.
3: Al 2001 con Ivy, Who's That Girl.
2: A chiudere dal 2015 Joy Montana, Piki Piki Piki.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Super Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Picchiettino finale della Generation versione lunedì.
3: Lunedì? E oggi poi, tosta?
2: E poi si va a mangiare la pasta. Ma che tosta, è tutta in sé, in discesa, è tutta serena.
3: Non lo so.
2: C'è solo una roba che mi è rimasta un po' qui.
3: Quale?
2: Che non ho fatto gli auguri di buon compleanno al Dome.
3: Ah!
2: Ciao Dome.
6: Ciao Gio, grande Gio. Senti allora, purtroppo weekend finito, basta festeggiare. Mm. E volevo dirti che sai cosa mi ha regalato la Bassanese?
2: No, cosa?
6: Il biglietto per il concerto di Annalisa, Gio. Semplicemente quando. Sì, e sì, poi Gio, adesso quando... si fanno le liste. Sai che liste? Le liste di chi non mi ha fatto gli auguri.
2: Vabbè, è colpa del computerone che non me l'ha ricordato.
3: No, dai, tanti auguri. Auguri, ritardo.
2: Una roba deve fare il computerone. Auguri Dome. Comunque secondo me la Bassanese, cioè la fidanzata del Dome, si è fatta il regalo da sola.
3: Sì,
2: ha regalato i biglietti a lui, ma il concerto lo doveva vedere lei. A che giochiamo, computerozio? Dai. Partita anche la trombetta.
3: Così, così.
2: Come funziona La vita non è un film?
3: Per il secondo ticket ci sarà un pezzone di un film. Dovete individuare il titolo esatto di quel pezzo.
2: Ma che pezzone, ragazzi.
3: Di quel pezzo, di quel film.
2: 393-7366-240. Dici qual è il titolo del film, ma devi essere il più veloce.
7: La vita non è un film.
8: La mia stanza dei giochi.
9: Quando è che questo accade nel film?
10: Voglio fare un gioco.
11: Caccia. Senti, Summer, poi hai tempo per studiare?
12: Sì, mi stavi guardando le tette?
11: Non era la mia intenzione, non è che le stavo fissando.
12: Adesso le stai guardando?
11: Adesso l'ho fatto. Perché tu ne stai parlando?
12: Un test? Oh, fallito! Oh mio Dio, beh, staremo molto in costume, quindi...
11: Sì.
12: Sarà un problema per te.
11: Non c'è nessun problema per me, nessuno.
12: Sì.
11: Bene.
12: D'accordo, ora le riguardate.
11: No, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Sì. Beh, quando le metti in mostra così... È un complimento se ci pensi bene, sai?
2: Cioè, è vero, è un complimento. Se le guardi, evidentemente sono da guardare. Che film era? È gente che sta tanto in costume, quindi...
11: Pete.

0: Rehab in Sash Rock My Body. State ascoltando Radio Peter Pan e si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 2
0: di questa settimana con il gioco
1: La vita non è un film.
0: Per tutti quelli che sono appassionati di cinema, che poi in un modo o nell'altro lo siamo tutti, anche perché questo film non era mica un film d'autore,
1: no.
0: Era un blockbuster, uno di quelli che guardi così quando c'hai tempo. Ti dico solo i voti, poi
1: Vai.
0: Ti dico che film era. 5.5/10 votato da IMDb.
1: Sì.
0: Bassissimo.
1: E poi?
0: 2/5 su My Movies.
1: A me
0: bassissimo.
1: Piace molto questo film.
0: Non lo guarderei mai. Scena nella quale c'erano due personaggi, un lui e una lei. Lui diceva a lei, poi studiamo, e lei si accorge che lui le guarda le tette.
1: Sì.
0: E lei dice, guarda,
1: sì,
0: è un problema.
1: Tette.
0: Perché comunque noi dovremmo lavorare insieme in costume. Quindi.
1: Sì.
2: The O.C. California.
0: Poteva essere The O.C., però no, non era.
1: The Wolf of Wall Street.
0: Nemmeno.
1: Amici di letto.
0: Bello, ma no.
3: American Pie 2.
0: American un paio
1: no.
0: Non le vedo, non le vedo, manco no.
4: Dawson's Creek.
0: Dawson's Creek era un po' più pudico.
1: Transformers.
0: Nemmeno.
1: Mai visto un film della Marvel così.
0: In realtà il film era
1: Baywatch.
0: Film del 2017 con Zac Efron che faceva il maschietto che guarda le tette.
1: Sì.
0: Alexandra Daddario che faceva Summer.
1: Sì.
0: Che era quella che aveva le tette belle.
1: Eh sì. Vabbè, ma tutte ci hanno delle tette belle lì.
0: E poi Dwayne Johnson, The Rock. Poi c'era anche il cameo di David Hasselhoff che faceva Mitch Buchanan già al tempo della serie TV, e Pamela Anderson.
1: No, la... era del Baywatch vecchio.
0: Sì, ma loro c'erano, facevano un piccolo cameo. Non è che non ci fossero.
1: Vabbè.
0: La più veloce ad aver individuato Baywatch vince il ticket numero 2, lei è
1: Barbara Bernasconi.
0: Barbara, you win.
5: Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
7: Peter Pan.
6: Forever Fan.

0: mio pum pum girl.
1: L'originale era quella di Snow dagli anni 90, si chiamava Informer, ripresa poi da Daddy Yankee, è diventata Con Calma. Il testo di questa canzone dice: mi piace il tuo boom boom, cioè
2: boom,
1: il tuo sedere. Nel film che abbiamo messo poco fa, era da individuare, che era Baywatch, c'era lui, Zac Efron, che guardava le tette di una, quindi sì, è tutto collegato. Ma io stavo guardando la trama di questo film,
2: vai,
1: che è una trama pazzesca.
2: Dimmi, dimmi di più.
1: L'ex atleta olimpico Matt Brody, sì, interpretato proprio da Zac Efron, decide di unirsi a una squadra di bagnini guidata da Mitch Buchanan, interpretato da The Rock, Dwayne Johnson, per catturare una banda di criminali che minaccia la tranquillità e la reputazione della baia.
2: Sì, con la droga che vendono nelle spiagge.
1: Ma perché devono farlo i bagnini?
2: Perché lì i bagnini sono la forma di assoluto, non lo so,
1: è tipo l'ice. So,
2: ma peggio, ma peggio.
1: Bellissimo, stasera lo guardo.
2: Ma guarda, anche perché devi sapere che per sopravvivere, perché si fa male a un certo punto, si prende un riccio e se lo impianta sulla pelle.
1: Mi hai spoilerato la cosa più bella.
3: Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: Satisfy.
1: Di chi?
0: Calvin Harris.
1: E?
0: Jay-Z.
1: Sì, Jay-Z.
0: Non era Jay-Z,
1: Chi sei? Paola Cavinato, dai. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation, fra poco.
0: Io vado a mangiare la lasagna. Sì, e va. Poi dopo arriva anche Peter Pan a manetta con Alice e Fede.
1: Era quella la cosa importante. Vabbè. È così tardi che manco metto la sigla, pensa.
0: No!
1: Ci sentiamo domani, ciao belli. Peter Pan Generation. Mangiare la pasta.
2: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 13 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
12: Spostati, fai spazio.
13: Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
14: Ma ci starà qui.
13: Ma sì, allarghiamoci un po'.
15: Così va bene?
12: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
16: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
12: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
16: Ali, migliora la vita.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Fede, la cosa più brutta di tornare a lavorare dopo un mese di ferie? Tornare dopo un mese di ferie e sapere che ci sei tu alla radio. Ovvio.
1: Ragazzi, sai che tutti i mali arrivano insieme, cioè piove sempre sul bagnato.
2: Guarda, neanche commento, sono talmente arrabbiato con
1: Lucio.
2: Sì, adesso ne parliamo.

0: pomeriggio, Fede.
1: Buongiorno Alice,
0: perché c'hai sta faccia arrabbiata di lunedì inizio settimana?
1: Neanche te lo voglio dire, perché sono veramente arrabbiato con i corrieri che devono spedirmi un pacco da tipo 10 giorni.
0: Sì, ma non è colpa dei corrieri.
1: No, è colpa dei corrieri. Corrieri. Oggi ce l'ho con i corrieri, tipo sfogatoio.
0: Sì.
1: Lololo. Perché dovevano consegnarmi questi due pacchi con un'unica spedizione. Però dovevano fare l'appuntamento, quindi mi dovevano chiamare per avvisarmi perché ho pagato 2 euro in più per fare sta pratica.
0: Pure.
1: Stamattina mi hanno citofonato, dico sì, guarda, scendo. No, te lo lascio qui. No, aspetta, scendo. No, ciao. Scendo di corsa, vedo che mancava il pacco più grande, quello che costava di più, la libreria.
0: Mm.
1: Allora rincorso il corriere, mi fa: no, io ce n'avevo due, però qua ce n'è uno solo, ciao. E mi risulta consegnato. Mi hanno fregato un pacco.
0: Amici corrieri, voi che sapete le dinamiche, come funziona, date una mano. Questo Cristiano che ha perso il pacco.
1: Ho perso pure i soldi, quindi datemi una mano. 393-73-66-240. Non posso citare il nome della ditta, GLS, però.
0: Ma no, scusa!
1: Ho sbagliato.
0: Allora, devo dire che anch'io ce l'ho un po' con i corrieri, ma più rider, non tanto con il rider. Ieri sera non c'avevo voglia, ho ordinato una cosa al volo. Niente, mi ha consegnato la roba di un altro. Ho chiamato la pizzeria, faccio scusa, tutto bene, ma non mi è arrivata la roba mia, insomma un disastro. Mi ha annullato l'ordine, ho detto sì, ma insomma io voglio mangiare, non è che potete annullarmi l'ordine così. Non mi hanno rimborsato la mancata consegna, alla fine ho mangiato tardissimo.
1: Che avevi ordinato?
0: Degli arancini siciliani.
1: È a Padova.
0: Eh sì, c'è la rosticceria siciliana.
1: Amici! Ma io dico,
0: amici siciliani, se volete vi do l'indirizzo, mandatemi da giù i vostri arancini. Detto questo,
1: cioè,
0: siamo pronti per fare le cose fatte bene?
1: Manco troppo, dai.
0: Ecco, allora partiamo con il nuovo disco, molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Raga, sai perché? Perché sono reduce dal weekend e quindi sai che il weekend io non lo dico mai perché sono cialtrona, ma c'è la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan che è Mica Se Stu Cassa, che co-conduco con uno speaker incapace e pelato. Poi mi confondo, capito? Perché è la stessa cosa che mi capita con Peter Pan a manetta.
1: Non lo so, io quelli del weekend non li prendo in considerazione.
0: Ma va in culo.
1: Guarda chi c'è, tutti quelli del weekend. No.
0: Peter Pan a manetta, dicevo, la pausa pranzo un po' polemica oggi.
1: Un po' polemica, un po' paranoica, visto che abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, perché ho perso sto pacco per chi magari si fosse collegato soltanto adesso, però non si sa che fine ha fatto.
2: Ciao Cristiano! Devi sentire il mittente.
1: Va bene,
0: ma infatti
1: secondo te,
0: fuori onda era quello che dicevo io, ma prima di prendertela con i corrieri, magari è il problema di chi il pacco te l'ha spedito in due colli diversi, uno più pesante, uno più leggero.
1: No, ormai ce l'ho coi corrieri. Infatti c'è la Teri che dice: guarda, io sono una corriere veramente numero uno, io neanche ti suono il campanello, capito?
0: Ma come no?
1: Te li butta là al giardino.
0: No, raga, no. occhio, anche perché nel mio condominio è capitato, li lasciano nell'androne del condominio, ogni volta ciulano pacchi dappertutto, ma scusa. Vabbè. Intanto lo status è consegnato, sì, grazie al pero, ma a chi, quando, dove, perché?
1: Vabbè, anch'io ruberei una spedizione con scritto Alice Fassina, però quando
0: al massimo trovi dei balsami particolari per i capelli che per te sarebbero totalmente inutili.
1: Abbastanza inutili, però a quanto pare se sono due pacchi, uno è più grande, risulta consegnato, ma potrebbe essere una consegna parziale.
0: Loro sono esperti.
3: Comunque in generale i pacchi grossi è difficile che li perdano, quindi stai tranquillo, è solo che probabilmente se sono pacchi grossi non vengono movimentati tramite i nastri trasportatori, ma vengono movimentati manualmente e quindi subiscono più ritardi dei pacchi normali.
0: Capito, lo dico sempre anch'io che sono belli, ma i pacchi grossi a volte creano grossi problemi.

0: E meno male che ci sono i nostri ascoltatori che quando ti sentono in difficoltà sono subito pronti a darti una mano e darti soccorso.
1: Mamma mia, quante storie per una bambola gonfiabile. Te ne manderò una io delle mie.
0: Ah, vedi? Però è un usato garantito? Non lo so, non
2: lo so. Che schifo la bambola gonfiabile di Uccio e soprattutto le bambole gonfiabili usate.
0: No, vabbè, ma guarda che in realtà ci sono tanti prodotti che poi vengono, aiutami, rigenerati.
2: Che schifo.
0: Vabbè, però vengono rigenerati, puliti, resettati, risistemati, insomma, le velocità poi le regoli tu in base a quello che piace a te.
2: Allora,
0: diciamo,
2: fai una bella cosa, c'è quel bel bambolotto gonfiabile a casa, portamelo, quello possiamo provare insieme.
0: Ma quale?
2: Allora, non so, okay, ti ricordi quando mi hai invitato a cena e abbiamo fatto quella cosa strana?
0: Ma non credo. No,
2: no, abbiamo fatto, vabbè, era un'altra persona.
0: Chi
2: comunque,
0: c'è?
2: Comunque, a proposito di pacchi grandi, tu sempre a parlare di pacchi, dove si fa il corriere? Il corriere?
0: La corriera.
2: La corriera.
0: Sì.
3: Federico, non ti preoccupare per il pacco perso, l'unico pacco importante è quello che... capito?
0: No.
3: Poi Alice, tu mi hai svoltato la giornata, i pacchi grandi sono belli ma un po' meno da usare.
0: Bravo.
3: Per fortuna.
0: Bisogna sempre usare le dovute precauzioni.
2: Per il pacco.
0: Certo.

0: Speriamo che nessuno abbia smarrito il mio pacco, che non se lo siano fregato, perché sennò poi. Vabbè, basta parlare di pacchi. Noi torniamo tra poco, perché tra poco si parte con le ricorrenze certificate.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF. Un solo spray.
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: 2021 ci raggiunge, in effetti, qui nel 2026, Fred De Palma con Ti raggiungerò.
1: Allora, lunedì 31 agosto 2026, non è che siamo tornati tutti dalle ferie, allora cambia qualcosa. No, ripartiamo con quello che abbiamo sempre portato avanti tutto agosto.
0: Ovvero, vi raccontiamo che cosa è capitato il 31 agosto di qualche anno fa.
1: Allora, se ci avete
0: ricorrenze
1: paura,
0: certificate.
1: Se ci avete paura, un consiglio, tappatevi. No, non cambiate, tappatevi le orecchie.
0: Cambiate radio, no, stavi per dire questo, eh?
1: No, no, tappatevi le orecchie, perché qua, secondo me, c'è qualcuno che si farà la strizzetta addosso. È notte fonda Whitechapel, quartiere popolare della periferia orientale di Londra. Alle 3.45 lungo Bucks Row, Charles Cross e Robert Paul fanno una bruttissima scoperta. Riverso a terra trovano il cadavere di una donna.
0: Cosa ci hai appena raccontato, Fede? Il primo ritrovamento della prima vittima di Jack lo squartatore. Quello vero.
1: Sì, non so se sai la storia anche della moglie, perché poi tra poco parliamo bene della storia di Jack lo squartatore, perché ci sono tante curiosità, non si è mai trovata, eccetera, eccetera. Ma la storia della moglie non la sa nessuno.
0: Tra poco la raccontiamo. Jack lo squartatore, serial killer realmente esistito, da cui poi sono stati tratti serie TV, libri, film, è diventato qualcosa molto cinematografico.
1: Ho detto, non si è mai trovato, però famosa fu questa lettera inviata al Central New Agency, firmata appunto Jack the Ripper, Jack lo squartatore, probabilmente dall'assassino o magari anche da qualche fan, non si sa mai.

0: di Jack lo Squartatore. Ci sono un po' di retroscena, cose curiose che magari non tutti ancora conoscono, nonostante magari siano fatti davvero molti film, molte serie cinematografiche, se ne sia raccontato parecchio, a volte anche un po' romanzato.
1: Sì, molto, perché poi in realtà la cosa che ha creato di più il caso è stato proprio il mistero del fatto che non si è mai trovata l'identità.
0: Esatto.
1: Tipo la lettera dall'inferno, quella fu una delle cose che ha creato, che ha diciamo contribuito a creare il mistero, oppure quella scatola con dentro mezzo rene, ma non si sa mai se apparteneva a una delle vittime.
0: Sì, perché lui, oltre ad ammazzare gente, ci metteva e sfidava un po' la polizia dell'epoca, lasciando delle tracce, delle lettere, dei biglietti, pezzi di carne umano, animale, non si è mai capito, facendo riferimento forse alle sue vittime. Quindi uno che non solo gli piaceva l'istinto omicida, ma voleva e cercava di creare interesse intorno a sé.
1: Differenza dalla moglie, lui era uno che sul caso, diciamo, sulla scena del crimine non lasciava tracce, mentre la moglie lasciava sempre un sacco di tracce, lasciava sempre un lago.
0: Ma scusa, ma la moglie era serial killer?
1: Jack la Squirtatore,
0: ma
1: capito?
0: No, no, smetti! Perché faceva la prostituta?
1: Non lo so.
0: C'era scritto.
1: Era semplicemente una battuta. Ah. Se non sappiamo chi era lui, come facciamo a sapere chi era la moglie?
0: Ah, giusto, bravo, non ci avevo pensato. Altre curiosità, per esempio?
1: Quale vuoi? Quello del caso giornalistico, ma i delitti di Whitechapel esplosero in un momento in cui la stampa popolare londinese aveva raggiunto una diffusione molto enorme, quindi si creò diciamo la caccia al colpevole. Ma secondo me quando si creano queste cose poi si crea,
0: possiamo
1: pure
0: dire
1: parte...
0: che fu all'epoca in Inghilterra il primo vero caso di cronaca nera mediatico.
1: Sì, è quello che ti voglio dire, che secondo me poi porta pure tanti fan.
0: Sì, perché fondamentalmente a noi piace spiare un po' dal buco della serratura, siamo tutti un po' con questo gusto del macabro dentro.
1: Ci piace proprio lo Squartatore, anzi lo Squirtatore ancora
0: meglio.

0: hai fatto la battuta più bella della stagione.
1: Grazie.
0: La moglie di Jack lo squartatore. Complimenti.
2: Complimentissimi.
0: Che fortuna che è il primo giorno.
1: Allora, siccome molta gente non c'era,
2: esatto.
1: Alice ci ripeterà come si chiama la moglie di Jack lo squartatore.
2: Meno male che è tornato Andrea De Luca con il suo 2000 Heroes che torna in questo lunedì a farci ballare.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Lo salutiamo Andrea De Luca, sempre sul pezzo. Quale pezzo non sappiamo, ma è sul pezzo.
3: Meno male che ha detto sempre sul pezzo invece di sempre col pezzo, sarebbe stato un problema. Noi torniamo tra poco, perché tra poco c'è il forse, ma forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Ain't got no home, ain't got no shoes.
13: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Panno Clock.
2: Sono le 14 on point.
14: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
16: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
17: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: incredibile ad inizio d'ora di Peter Panamanezza.
1: Ciao.
0: Happiness is so sad, disco approved by Thomas Menegazzi.
1: Yes.
0: Uno dei suoi preferiti del momento.
1: Che poi magari stasera Thomas Menegazzi ce lo potrebbe anche suonare, eh.
0: Magari
1: me lo fa suonare proprio a me in questa bella serata di lunedì 31 agosto. C'è la festa della birra. A dove ce ne andiamo di bella a fare un Peter Pan Impatto?
0: A Ciano del Montello, provincia di Treviso, al Ciano Beer Fest. Peter Pan Impatto questa sera dalle 21.30 in console Thomas Menegazzi, appunto, il buon Fede qui vicino a me che vi caricherà e vi gaserà anche di lunedì.
1: Non c'era troppo budget, hanno mandato uno bravo e uno meno bravo. Purtroppo hanno dato Thomas.
0: Un alto, un basso, anche in senso fisico.
1: È vero.
0: Media. Allora, detto questo, seconda ora insieme, la pausa pranzo di Radio Peter Pan, Peter Pan Amanezza. Abbiamo parlato un po' dissing con i corrieri, che abbiamo risolto, abbiamo capito. Devi fare un po' di... Che fai?
1: Faccio stretching.
0: Sempre stasera? Auguri. Abbiamo parlato di Jack lo Squartatore, oggi in ricorrenza, 31 agosto 1888, la prima vittima accertata. Arriva tra poco il momento del forse accade oggi. È lunedì e c'è anche...
1: il bar sport. E oggi vi vogliamo portare a
0: sott'acqua.
1: Praticare uno sport sott'acqua.
0: Ecco,
1: detto bene.
0: Quindi munitevi di maschera, pinne ed occhiali. Prima però il nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: Che hai fatto tutto il weekend praticamente.
1: Ma che ne sai, guarda che faccia che c'ho riposata.
0: Sai da cosa lo capisco? Dal fatto che c'hai, cammini un po' storto, un po' con la schiena incurvata. Di quelli che hanno fatto troppo movimento di bacino e poi restano bloccati.
1: Sì, ma io ho fatto zoom zoom e non mi sono fatto fare zoom zoom, che è ben diverso.
0: Ho capito. A proposito di movimento, le nostre ricorrenze non certificate, quelle del Forse Accade Oggi, hanno a che fare un po' con lo sport.
1: Allora, perché oggi è lunedì 31 agosto, quindi praticamente è tutto finito. Ormai si ripa. Basta,
0: finito. Game over.
1: Brava, game over. Però a quanto pare in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord, quindi da quelle parti lì, oggi è l'ultimo giorno buono per organizzare la gita, il trekking, la passeggiata all'aperto.
0: Per sfruttare le giornate di settembre che magari ancora ti permettono di fare qualche escursione. E infatti si chiama Late Summer Bank Holiday.
1: Che vuol dire?
0: Ovvero l'ultima vacanza per organizzare, o gli ultimi giorni per organizzare qualche giorno di vacanza, di escursione.
1: Sì, una passeggiata all'aperto, quello che ti fa stare più comodo per ricordare anche un po' la fine dell'estate, no?
0: Anche perché per molte persone questi giorni sono proprio gli ultimi, il prossimo sarà l'ultimo lungo weekend prima del ritorno, sai, riaprono le scuole, gli asili, tanti riprendono a lavorare al 100%, quindi c'è un po' questo profumo di siamo agli sgoccioli. Da un lato anche ripartono i buoni propositi di settembre, non solo a gennaio si fanno i buoni propositi.
1: Io dimagrisco, giuro.
0: Ci si riscrive in palestra?
1: No.
0: Si dice dai,

0: Occhio.
1: Tra 50 giorni vado in ferie.
0: Sì. Stai tenendo il conto?
1: Sì, esatto. 51 okay. per la precisione, ne prendo altri 3, giuro.
0: E poi quando torni?
1: Poi quando torni ci pensiamo.
0: Te li tieni.
1: Se torno.
0: Se li hai messi su, te li tieni.

0: questo periodo dell'anno se si organizzano delle escursioni, magari in montagna. Per chi ne è capace, per chi è intenditore, quindi non improvvisatevi, andare a funghi, andare a porcini, capito? Se qualcuno è intenditore e volesse omaggiarci di prodotti tipici, di porcini o finferli, noi siamo qui.
1: Secondo me ci abbiamo troppi haters, secondo me ci potrebbero dare qualcosa di avvelenato, quindi lascia
0: non
1: perdere.
0: Ci fidiamo.
1: Lascia fa, lascia fa.
0: Una delle poche cose però belle per quando vai a fare le escursioni è quando ti prepari lo zaino, che so, la felpa, l'impermeabile, tutto l'occorrente, ma ci ficchi dentro quella barretta lì,
1: ma
0: cioccolata oppure frutta secca,
1: che sono tipo croccanti.
0: Sì.
1: Però la frutta secca, come te dici, è molto comoda, perché sì, oltre ad essere, vabbè, bustina piccolissima, quindi ne infili due tre, perché poi c'è l'amico che se la scorda sempre,
0: sì,
1: quell'altro che si sente sempre male, eccetera, è quella cosa che ti dà proprio l'energia top.
0: E sarà mica un caso che quando si festeggia il late summer bank holiday, ovvero la giornata in cui cominci un po' a organizzarti delle,
1: sì,
0: escursioni, cade nello stesso giorno, oggi 31 agosto, anche la giornata nazionale in America del trail mix.
1: Ovvero?
0: Ovvero il tipico mix di semi, frutta secca, spesso cereali, qualche pezzo di cioccolato, in bustina o in barretta che ti ficchi nello zaino, e sono energia facile da ottenere.
1: Sembra che io e te stiamo
0: spot pubblicitario.
1: Bravo, stiamo facendo la marchetta alla nostra Alice Fa Six. Prova anche tu il trail mix.
0: No, in realtà non è.

0: passeggiate, ti porti qualcosa perché rischi di svenire, poi ti dobbiamo venire in soccorso.
1: Se non sei professionista e nemmeno vai a fare le escursioni, fai come facciamo io e Fede. Cioè? Ce ne scofaniamo una scatola anche se abbiamo il culo appoggiato sulla sedia tutto il giorno.
0: Sì, ma noi oltre al trail mix ci mangiamo pure il gelato, le patatine fritte,
1: la cioccolata.

0: Jacobs, Ezra Nurai con I Don't Mind qui su Radio Peter Pan. Allora, ricorrenze del Forse accade oggi, quelle che ti fanno vincere qualche milione d'euro, o forse no, anzi più probabilmente no, perché quando ti diamo noi le cose.
1: Esatto, ma prendetele sempre con le pinze, non giocatevene a soldi, a scommesse, NO.
2: Però...
1: non ci prendiamo questa responsabilità.
0: Vero.
1: Però se oggi vi è venuta voglia di uno snack, di uno spuntino, magari per spezzare tra poco il pomeriggio, il trail mix frutta secca con un po' di semi di girasole che fanno bene ai capelli.
0: Non mi toccare.
1: toccavo i capelli, ho sentito dalla pelle liscia. Potrebbe essere una bella idea.
0: Mi dai un secondo il tuo telefono, per favore? No, perché ho visto che ordinavi, a proposito di spuntino, tre pacchetti patatine fritte, i cheeseburger, ma non era frutta secca.
1: No, non stavo ordinando quello, il junk food, stavo ordinando la remaster track di oggi.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitti.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che sexy back che ci hanno sparato quelli di Remastered. Che devo dire, facciamogli un plauso, perché durante tutta l'estate ci hanno sempre accompagnato nella loro pillola quotidiana e ogni venerdì alle 21 ce le hanno fatte ascoltare tutte diversamente per ben 60 minuti.
2: È vero, invece io spero che voi abbiate fatto lo spuntino pomeridiano, quello che ti dà un po' d'energia, perché tra poco, visto che è lunedì, nell'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta apriamo il bar sport.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Uygun! Sto affogando!
1: Ma no, ho aperto le porte sbagliate, ho aperto le porte della piscina!
0: Aiuto!
1: Ops!
2: Mamma mia!
1: Che figura! Allora, perché il rumore dell'acqua di bolle di piscina? Perché vi portiamo a praticare uno sport acquatico.
2: Sì, anzi, sottacquatico, diciamo così.
1: Underwater.
2: Underwater hockey, uno sport abbastanza strano che si pratica nel Regno Unito. Tu immaginati la partita di hockey, no?
1: Ok, però io l'hockey me l'immagino sul ghiaccio, punto numero uno. Punto numero due, molto bardati, cioè con un'attrezzatura bella ingombrante che è poco compatibile con l'acqua.
2: Non è questo, perché noi gli sport normali non ci piacciono. Niente ghiaccio, niente pattini e soprattutto niente possibilità di respirare mentre stai giocando. Vince chi sopravvive e il resto muore.
1: Ma che gioco è? Scusa, non c'hanno le bombole, devono fare sali e scendi per respirare.
2: Ma che ne so, si gioca sul fondo di una piscina, ovviamente ci sono due squadre, i giocatori utilizzano maschera, boccaio, pinne, protezioni.
1: Quindi no bombole, devono andare a prendere respiro e hanno il boccaio.
2: Il disco è pesante, viene spinto sul fondo con una piccola stecca, ma pensa che fatica spingere una stecca sotto acqua.
1: Sì, mamma mia. C'è resistenza. Ma fai muscolo, sarà uno sport bello fisico.
2: Allora, che cosa devi avere per essere un campione di questo sport? Innanzitutto devi saper nuotare.
1: Vabbè, quella è l'ABC, la base.
2: Poi l'apnea, essere bravo, velocità.
1: Velocità compatibile con l'acqua.
2: Tecnica e poi anche gioco di squadra,
1: vero.
2: Perché se vedi il collega che sta affogando, lo lascia affondare.
1: Specificano in effetti che non si usa l'attrezzatura da sub con bombole, quindi i giocatori in effetti devono continuare a risalire e scendere per prendere fiato.
2: Non posso più scendere né salire.
1: Scendere né salire. Prendiamo fiato anche noi, perché tra poco altre curiosità sull'under hockey, underwater hockey. Sì, ciao.

0: sport che non esistono. E invece no, ci abbiamo le prove provate.
1: Underwater hockey, la mia amorosa era campionessa nazionale divertente, ma ovviamente è praticamente una tonnara, Simone da Bologna.
0: E poi ci abbiamo chiesto dove lo praticasse, dice a Bologna ci sono due squadre, qualche anno fa tra l'altro erano fortissime, capito?
1: Che poi questo sport è molto strano, per chi magari si fosse appena collegato, si gioca sott'acqua, quindi tu c'hai maschera, boccaio e devi salire a prendere aria. Devi sapere che per dare il brevetto a questo sport qualcuno ha dato l'ok.
0: Vabbè, a Federì, abbiamo appena iniziato la stagione, non cominciamo così. Ma ci sono un po' di belle curiosità di questo sport.
1: Allora, il campo è tridimensionale, il gioco non si sviluppa solo davanti agli atleti, ma anche sopra e sotto di loro.
0: Domanda, la tifoseria dove sta? Sott'acqua, in apnea?
1: Sì.
0: Cioè deve essere una piscina per forza vetri, come fai a fare il tifo? Però non ti rompono le balle le tifoserie.
1: Cosa bella, è infatti uno degli sport più silenziosi al mondo. Sì. Però cosa bella, non so se sai il coro più famoso di questa sport.
0: Lo so. Cretino. No, nasce il primo campionato mondiale di underwater hockey, si è svolto in Canada nel 1980, proprio in Canada. Questo gioco arrivò nel 1962 grazie a un istruttore subacqueo australiano che evidentemente non c'aveva di meglio da fare se non inventarsi uno sport sott'acqua, che però evidentemente ha avuto poi successo mondiale.
1: Obiettivamente non posso darti torto, non so per quale motivo tu dovresti pensare minimamente a uno sport del genere, però a quanto pare underwater hockey, se volete, anche a Bologna ci sono due squadre.

0: mai capito gli amici di Bologna quanti sport underwater che praticano?
1: Perché li fanno sotto l'acqua? Li facessero sotto i portici a
0: Ma smettila! Radio Peterman.

0: strade, piatti tipici, concerti, DJ set, e ci saremo anche noi in ben due occasioni. Sabato 5 settembre, tutto in rosa per il Palio al femminile, partendo dall'aperitivo.
1: Dalle 19 c'è la Peripalio con Sister Gloria, e dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e tutta l'animazione in rosa con Crew e Pink Burn.
0: Si raddoppia anche domenica 6 settembre con il Palio di Montebelluna, sempre a Peripalio, in diretta anche su Radio Peter Pan dalle 19 con me e con Marco Boffo, e dalle 22 partono gli amici del 2000 Heroes.
1: C'è Marco Baxo, i Remix, Andrea Nordio, pure Roghi, l'ex Serafo e ovviamente per tutti il dress code.
0: Attenzione, segnatevelo, perché non solo sul palco il tema sarà 2000 Heroes, ma anche voi dress code supereroi.
1: Quindi se vado lì a vedere i Remix devo mettermi la gonnellina di Superman.
0: Bravo, anche okay. Loro adesso cerchiamo di vestirli in qualche modo. Attenzione però che non sono solo questi gli eventi di questo weekend. Questo sabato 5 settembre saremo anche a Nimi, Udine, all'antiche Sagre de Campanellis, dalle 22 in console, doppietta DJ Maxwell e Fedro.
1: Se invece volete passarmi a trovare, sempre sabato 5 settembre, Peter Pan e DJ Set al Settembre La Tisanese, alla Tisana in provincia di Udine, dalle 19.30 in console, accompagnato dal buon DJ.
0: Come sempre, se volete rimanere aggiornati sui nostri eventi, cercateci sempre sulle pagine social di Radio Peter Pan oppure sul sito peterpan.it
1: alla sezione eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: muva.
1: Ma muva c'ha sempre le porte di casa aperte. Vabbè che fa prendere aria, sì, perché giustamente cambia un po'.
0: Però... Ma lui fa entrare tutti. Voi bussate la porta dalle 15, scusami, e lui vi apre. Lui vi fa entrare, tranquilli che vi fa entrare. Noi invece?
1: Io torno domani mattina dalle 6 alle 7 accompagnato dalla signorina Alice Fassina dalle 13 alle 15 in Peter Pan a manetta.
0: A domani, ciao! Ciao.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 15 on point.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
11: Ma ci starà qui?
12: Ma sì, allarghiamoci un po'.
13: Così va bene?
12: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
11: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
12: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita.
14: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Forever Fun, Forever Summer.
16: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Buon pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello Muva al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Inizia una nuova settimana, ultimo giorno d'agosto da vivere assieme. Mi verrebbe da esclamare oppa bacco, eccolo, pronto.
1: Oppa bacco, buongiorno Marco Omar.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori estivi e vacanzieri. Trombino le squillo, squillo le trombe.
0: Ok, meglio.
1: Buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
1: Tutti tornati, tornati sicuri?
0: Sì.
1: Sicuri? Vi siete pesati? Avete visto quei chiletti in più di ritorno dalle ferie? Ma non vi preoccupare, ci pensa il Mago. Ma cominciamo bene Mago, vai e buon inizio nuova stagione Mago.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Allora, visto che è il 31esimo giorno d'agosto, per molti un po' l'ultimo giorno d'estate, che non è sul calendario l'ultimo giorno d'estate, ma per molti un po' l'estate finisce con questa giornata, con questo lunedì, quindi da settembre, sai, il ne riparliamo a settembre è alle porte, per cui io vorrei sapere un buon proposito da domani, che parte il nostro pobacco parlava della dieta. Devo dire la verità, ho guardato i miei colleghi, non li ho visti parecchio ingrassati. Quest'estate qua è stata l'insegna un po' del fit, un po' perché sono tanto sportivi, un po' perché magari non hanno fatto tutti questi bagordi in vacanza. Però la mia curiosità è sapere che cosa dovresti riprendere da settembre. 393 73 66 240.

per molti è un po' l'ultimo giorno d'estate, l'ultimo giorno d'estate in cui abbandoni tutti i sogni di vacanze, i ricordi per molti e per molte sono lontane, e il ne riparliamo a settembre avviene domani. Ma c'è lei che mi dice: ciao Muva, da domani non si inizia niente perché di Venere e di Marte non si arriva e non si parte. Quindi lei si è presa un giorno bonus, una domenica dopo la domenica fondamentalmente, per ripartire. Però la mia curiosità è: va bene, magari non inizierai domani, ma dopodomani, il da settembre se ne riparla, che cos'è nella tua vita? 393-7366-240 chiaramente. C'è chi dice: buon pomeriggio Muva, sei stato confermato per un'altra stagione? Adesso dobbiamo capire quando riparte l'altra stagione e se sarò confermato. Per il momento stai sentendo la mia voce qui all'interno di Muva nella casa dalle 15 alle 17. Buon pomeriggio signor Muva nella casa. La palestra, Muva, la palestra bisogna riprendere, è da maggio che non vado per motivi lavorativi e per poca voglia, lavorando all'esterno in agricoltura e in parte anche per le ferie. Vabbè, ma tu già ti tieni attivo lavorando all'esterno, cioè pensami che sono chiuso dentro ad uno studio e sono anni che cerco di motivarmi per fare qualcosa, per muovermi, e non riesco a trovare niente che mi appassioni o comunque niente che mi faccia battere la pigrizia. Buongiorno, vorremmo augurare pubblicamente a Lucky, vorremmo fare gli auguri pubblicamente a Lucky da parte dei suoi figli. Poi fanno una richiesta musicale, ma ahimè ragazzi, noi non possiamo fare richieste musicali, però vi vorrei regalare un viaggio, vi vorrei regalare un viaggio in una terra fatta di alligatori, di piante che toccano i fiumi, una terra di cui Yellow Wolf è padrone. Andiamo un po' indietro nel tempo con Tilisk.

0: in radio e un lupo dietro di me che è venuto a trovarci, per cui abbiamo suonato la canzone di Due Lupi con Till is gone. Allora goditi questa estate fino alla fine, Till is gone, finché non è andata. Stiamo già pensando a settembre, ma raramente si pensa al presente, quindi oggi resta concentrato o concentrata su questo lunedì d'estate. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, sentiamo.
2: Buongiorno, ciao, bentornato.
0: Grazie.
2: A settembre, bisogna... più soldi,
0: e lui lo dice da un messaggio criptato per non farsi riconoscere, dice da settembre il mio raggiungimento deve essere più soldi. Adesso Another e 54 Ultra con Talk to You, alza il

di funk qui su Radio Peter Pan. Domani, da domani se ne riparla, da domani se ne riparla tutte le cose che hai accantonato dicendo ma vabbè, ma settembre lontano, da domani se ne riparla. E c'è chi dice buongiorno zio, io devo dire dopo la bellezza di un mese intero di stop ritorno in palestra e ci si rimette in forma e si perde questi 8 kg recuperati in un mese di riposo, quindi il buon proposito o comunque quello che dovrai riprendere in mano a settembre per lo più per i peterpaniani e per le peterpaniane sarà la palestra. Facciamo così, oggi puntata molto musicale, un po' per farvi muovere tutta la zona pelvica del corpo, ma che

0: prepuziatoria per la domanda che mi è stata fatta prima, confermato anche per questa nuova stagione. Intanto io so che torno domani, poi del dopodomani non v'è certezza. Però vi ho chiesto quali sono le cose di cui dovevate parlarne a settembre e che adesso dovrete riprendere in mano. Ci sentiamo fra poco assieme a
1: Muva nella casa.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
6: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogatoio in diretta.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
10: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

e quindi bisogna riprendere un po' in mano determinate cose. Ci sono delle preoccupazioni che abbiamo lasciato frizzate da una parte che piano piano dobbiamo scongelare. C'è lei che dice: Muva ciao, tasto leggermente dolente perché parlo da mamma di due figlie alle superiori. Il nuovo proposito riguarda le figliole. Le auguro di arrivare a giugno senza debiti. Oggi è arrivato l'esito positivo per la seconda figlia ed è proprio per questo che metto questo buon proposito, specialmente perché il mese di agosto vorrei mandarla in Romania a farle fare le vacanze da una delle mie sorelle, nella parte ovest, un po' verso la Transilvania, dice lei. Molto bene. A proposito di scuola, la scuola si sa che di decennio in decennio cambia molto, cioè la scuola non è più quella che hanno vissuto quelli della mia età, classe 1989. È cambiato qualcosa? Se c'è qualcuno all'ascolto che è genitore adesso e che ovviamente si approccia alle materie, mi può spiegare cosa è cambiato, se è rimasto tutto uguale all'interno delle materie insegnate nella

0: che chiaramente il mese in cui si riprendono le scuole. Ma va, dirai tu? Sì, io sto leggendo tra lunedì 7 settembre e giovedì 17 settembre, chiaramente 2026, rinizia la nuova seasons delle scuole. E ho chiesto, ma visto che io il mio approccio con la scuola ce l'ho avuto tanti tanti anni fa, com'è cambiata? Cioè è rimasta sempre la stessa o è cambiata? Perché poi la scuola ovviamente è l'imprinting per una società, chiaramente. E c'è lui che ci racconta la sua esperienza.
1: Ciao, ti rispondo io. Ciao. Di un bambino che fa la comincia la terza elementare quest'anno.
0: Sì.
1: No, cercano di cambiare, ma fanno dei pastrocchi che solo per, tanto per dire che di voler cambiare, ma in realtà non cambia un cazzo, perché
0: cambia niente.
1: Le ore inutili ci sono,
0: sì,
1: perché fanno quelle due misere ore ridicole di educazione fisica, lì il motore, quello che è.
0: Ok.
1: La musica, che non serve a niente, che in terza elementare stuccheranno le dita, presumo, perché
0: Ok.
1: E basta, quelle altre due ore misere, inutili, d'inglese, che imparano a dire good afternoon, good morning.
0: Good morning.
1: E basta, quindi servirebbe una vera rivoluzione scolare, ma veramente, ma seria. Prendiamo scudo degli Stati Uniti, paesi scandinavi.
0: Ok.
1: Quindi in realtà non è mai cambiato niente.
0: Quindi lui non è felicissimo della cosa. Abbiamo il miglior studente di inglese della classe.
2: Good morning.
0: Eccolo.
2: What's your name?
0: What's your name? Diciamo.

0: qui su Radio Peter Pan, sei su Muova nella casa. Oggi abbiamo una missione: cercare di dare il nostro pensiero alla scuola contemporanea. Si va! Molto bene, molto bene. Allora, i vostri pensieri riguardo alla scuola contemporanea, sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io sarei propenso per fargli fare un'attività extrascolastica,
0: sì,
1: obbligatoria,
0: okay,
1: che però fa parte sempre del contenuto scolastico, cioè che deve essere sempre la scuola che governa.
0: Sì.
1: Un'attività sportiva, un'attività teatrale, ludica, quello che vuoi. Perché così, primo, te li togli dalla strada, che
0: sì,
1: piuttosto di stare in strada tutto il pomeriggio a rompere i coglioni, almeno fanno qualcosa.
0: Ok.
1: L'attività deve fare media scolastica.
0: Sì, giusto.
1: E dopo soprattutto li togli dalle palle sto benedetto telefono, che sanno solo ed esclusivamente adoperare il telefono sui social e non sanno fare nient'altro al di fuori di quello.
0: Beh, oddio.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Cioè, lui ovviamente sta generalizzando, però è un problema reale, è un problema reale, e lui propone appunto queste attività che si fanno appunto per raccogliere crediti, ma fin da giovanissimi. Adesso un DJ a cui tu devi dare molto credito è il nostro Marco Boffo. More music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: Lo vuoi dire tu? Lo vuoi dire tu?
1: Un salutoffo al nostro Marco Boffo.
0: Esattamente, un salutoffo, ma soprattutto un bacioffo. Un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo. Noi ci sentiamo fra pochissimo. Muova nella casa, let's go.
2: Davvero molto bene.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Turn the bass up. Under
8: pressure. Radio Peter Pan. Chi non si batte? È troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da due minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
10: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Ceprano e Frosinone per traffico intenso, code a tratti anche tra Magliano Sabina e Orte, anche in questo caso per traffico intenso, e ancora traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Forever Fun, Forever Summer
14: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Low Stress, fra l'altro Lauren Wolf, ci sono lupi oggi, lupi che girano per la radio e anche proprio nell'etere. Attenzione, perché si stava parlando di scuola. Settembre, mese della scuola, mese in cui si riprendono un po' tutte le cose che si sono lasciate accantonate, soprattutto durante agosto. Perché sto cercando di parlare di scuola? Perché prima di tutto è un argomento che prima o poi affrontiamo tutti o abbiamo affrontato, e poi perché un po' ci si lamenta sempre, no, della gestione delle materie eccetera eccetera, ed ho trovato un post che diceva: questi sono gli argomenti che avresti dovuto studiare da quando hai imparato a leggere, ok? Cioè quelle cose che la scuola dovrebbe insegnarti ma non ti insegna. Allora partiamo, io vi leggo quello che c'è nel post, ok? Loro dicono come prima materia epigenetica. Epigenetica vuol dire che hai ereditato i geni dai tuoi genitori, ma sono le tue abitudini a determinare quali di essi, cioè quali dei geni dei tuoi genitori, si imprimeranno più su di te. L'ereditarietà non è una condanna, puoi cambiare ciò che sembra definitivo, ok? Quindi lo studiare tutte queste materie ti potrebbe fare avere più coscienza di te stesso o di te stessa. Metacognizione, poi dicono, impari ad osservare il tuo stesso pensiero. Senza questa capacità obbedisci ad impulsi che non sai nemmeno di avere. Quindi fondamentalmente le prime due materie che suggerisce questo post sono quelle che ti dovrebbero insegnare a pensare un po' con la tua testa, ma l'elenco è lungo e lo leggeremo mano a mano.
1: Attenzione,

Jubel con Ocean House. Oggi si parla di scuola, si ipotizzano anche delle materie che potrebbero essere insegnate nella scuola del 2026. Allora, visto che sappiamo che poi ci si prende sempre all'ultimo, potrebbero essere inserite già nell'anno corrente. Abbiamo nominato, secondo questo post, epigenetica e metacognizione, che devo dire, comunque due materie così semplici, tranquille. Aggiungono anche, e sono molto d'accordo, educazione finanziaria fin da piccoli. Emotiva così il post, dice: a scuola non ti hanno mai insegnato a comprendere il denaro, se non lo comprendi lavorerai tutta la vita per chi invece sa come funziona. E consigliano anche il libro molto famoso, io devo dire non l'ho ancora letto, di Robert Kiyosaki, Padre ricco, padre povero, però sicuramente prima o poi mi ci interfaccerò. C'è qualcuno fra di voi che l'ha letto? Fatemi sapere. Altra materia che consigliano di insegnare alla scuola è la geopolitica. Mentre la maggioranza parla di calcio, pochi decidono il mondo. Comprendere la geopolitica significa capire perché le cose nel mondo accadono ad un certo modo. Libro consigliato. Poi mi è piaciuto molto sto post perché ti consiglia ad ogni punto una cosa. Le 10 mappe che spiegano il mondo di Tim Marshall. Anche questo, devo dire, mi manca, ma intanto io metto tutti questi suggerimenti in saccoccia. Il suggerimento che ti voglio dare io è musicale. Adesso, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, c'è la canzone novità di oggi, The Shapeshifters, assieme a 79.5 On The Way Up.

pizzico di vitalità questo lunedì, visto che si parla di scuola. Scuola potrebbe essere un argomento molto pesante, visto che si avvicina l'inizio, per i ragazzi e le ragazze chiaramente, ma soprattutto per i genitori, che alcuni tirano un sospiro di sollievo perché poi hanno del tempo da dedicare, ma altre volte può essere un problema. Libri, poi, cioè, ci sono i libri da comprare, sono spese, magari tuo figlio o tua figlia non va benissimo a scuola, quindi è stress, ma noi ci stiamo concentrando sulle materie che potrebbero essere inserite all'interno di un programma scolastico. Mi sono concentrato su questo post di Instagram che ha nominato varie materie, o comunque vari approcci più che materie. Infatti la prossima dice: processo decisionale. La tua vita di oggi è la somma delle decisioni prese con il pilota automatico. E fin qui siamo tutti d'accordo? Giusto? Decidere bene è un'abilità, si sviluppa con la pratica, non è un dono innato. Libro consigliato, scrivono Decisive di Chip Heath e Dan Heath, molto bello, anche quello me lo segno, anche quello me lo segno. E poi, visto che abbiamo suonato i The Shapeshifters, cioè che dovrebbero essere in mutaforma, devi sapere che anche il tuo cervello un po' mutaforma. Infatti la materia consigliata è neuroplasticità. Il tuo cervello si ricostruisce attraverso ciò che ripeti ogni giorno. La domanda è semplice: per cosa lo stai allenando? Libro consigliato, Il cervello infinito di Norman Doidge. Beh, anche questo lo segno.

Satisfy vi ha incuriosito molto l'ultimo libro che è stato consigliato a questo post sulla neuroplasticità. Oggi andiamo un po' più seri, vi va? Anche perché dobbiamo prepararci per la scuola, dobbiamo arrivare seri, non è che possiamo arrivare con le dita nel naso a scuola, no? Cioè dobbiamo arrivare un attimo col papillon messo a posto fondamentalmente. Libro sulla neuroplasticità che si chiama Il cervello infinito, The Brain That Changes Itself, cioè il cervello che cambia se stesso, è scritto, cioè è un famoso saggio del 2007, sono andato alla ricerca adesso chiaramente, scritto dallo psichiatra e ricercatore canadese Norman Doidge. Praticamente per decenni si è creduto che il cervello fosse una macchina fissa, immutabile, fino a, cioè da dopo l'infanzia, insomma, eri quello che eri. Invece questo psichiatra ha studiato la malleabilità nel tempo, la neuroplasticità capace di modificarsi, adattarsi, riorganizzarsi, e quindi cambia il tuo cervello, cambia la tua vita, in poche parole. Poi fra l'altro una cosa che a me mi ha sempre scioccato è che il cervello è l'unico nostro organo che si è dato il nome da solo. Tu pensaci, no? Cioè, se tu chiami dito il dito, è stato il cervello a chiamarlo dito, però il cervello che si è chiamato da solo cervello, a me sta cosa fa impazzire, cioè io voglio capire il perché di questo nome, Brain, va bene. E appunto questo è il libro studia, è un saggio, quindi studia dei casi clinici e reali di un tot di personaggi, qui sono elencati quelli di Cheryl, Barbara e Michael, e attraverso questi casi poi lui elabora la sua tesi, e devo dire che già mi ha incuriosito.

0: Whisper. Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
10: Radio Peter Pan è anche in video.
11: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
10: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

nella casa, oggi abbiamo fatto un po' più i seri, oggi eravamo un po' più composti, ci siamo messi mignolino alzato a disquisire sulle materie di scuola. Allora, materie di scuola che un po' ci fanno pensare anche a noi stessi, perché poi la scuola, vuoi o non vuoi, è un imprinting alla società, anche all'obbedienza molte volte, eh? Allora c'è lui che scrive: ciao fratello Muva, a me piacerebbe che a scuola facessero dei corsi di autodifesa personale. Con tutti sti casi di bullismo, perlomeno qualcuno potrebbe difendersi. Ciao da Carlo. Carlo, sono meglio i corsi di difesa personale o di sensibilizzazione? Dovrebbero essere fatti tutti e due, magari in combo, perché poi in

genetica, cioè praticamente scoprire quello che hai ereditato e anche per capire un po' come siamo fatti. Te lo ricordi il cartone animato? Bellissimo. Metacognizione, imparare ad osservare il tuo stesso pensiero. Educazione finanziaria, quindi imparare ad osservare da dove arrivano e dove finiscono i soldi. Geopolitica, anche lì comunque capire un po' il mondo. Processo decisionale, quindi pensare con la tua testa. Neuroplasticità, il fatto di insomma capire che nella vita si può sempre cambiare e migliorare. E poi suggeriscono la scienza della procrastinazione, cioè rimandare a una spiegazione chimica, non è semplicemente mancanza di volontà. Chi comprende i fattori scatenanti può disinnescarli prima che agiscano. Chiamare tutto questo pigrizia è soltanto ignoranza. E consigliano un libro, La guerra dell'arte di Steven Pressfield. Questo me lo dovrei tatuare addosso, perché io ho una lotta aperta da 1000 anni con la procrastinazione.

0: Qui su Radio Peter Pan stiamo parlando di scuola, materie che potrebbero essere inserite all'interno del programma scolastico.
1: Bisogna che a scuola insegnano il mondo del lavoro, cosa bisogna fare dal 7.30 a un F24, come si richiede un prestito. Sono tutte cose che una volta usciti da scuola e si è entrati in un mondo del lavoro qualsiasi, nessuno sa, cioè lo sai solo per sentito dire.
0: Sì, il problema è un po' quello, e credo che sia almeno un tot di anni fa mi dicevano che c'era questa differenza, per esempio con la Germania. La Germania già dalle scuole medie ti inserisce all'interno di un mondo del lavoro. Noi, come c'è un po' lo stigma attorno ad alcuni universitari, non prendo gli universitari perché non hanno mai lavorato un giorno, alcuni dicono, e cioè questo scisma fra il mondo teorico e il mondo pratico che effettivamente potrebbe combaciare un po' di più, il nostro lupo suggerisce anche educazione civica, che è una cosa che sicuramente si sta perdendo molto. Educazione civica, come rapportarsi con gli altri. Vuoi un motivo in più per farlo? In un mondo che si sta sempre di più digitalizzando, e anzi probabilmente le interazioni future potrebbero essere nemmeno con esseri umani, riuscire a capire come trattare con gli esseri umani potrebbe essere una risorsa estremamente preziosa, anzi sempre più preziosa.

0: matematica già dalle elementari. Allora, sì, la proposta era quella di incrementarla prima e secondo poi mischiarla in realtà ad un'educazione emozionale, un'educazione emozionale. Già c'è diatriba da anni sull'educazione sessuale, che comunque, raga, prima o poi ci dovremo passare un po' tutti per il sesso, però vabbè, è ancora trattato come un tabù. In ogni caso abbiamo cercato appunto di lanciare le nostre idee al 393 736 6240. Io ti voglio ricordare adesso, prima della perla del pirla che parla, l'appuntamento di questa sera, a.k.a. lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest, Ciano del Montello, Treviso, dalle 21.30 in console, Thomas Menegazzi e il nostro Fede. Molto bene, siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata. Io spero, prima di tutto, di non aver messo l'ansia ai ragazzi e alle ragazze più giovani parlando di scuola, perché dici, va, ascolta, mancano dai 7 ai 15 giorni prima di rientrare, vuoi mollarci un attimo e farci vivere la fine dell'estate un po' alla Righeira? L'estate sta finendo, però te la balli, no, con la camicia a fiori nel frattempo. Io voglio adesso regalarti un viaggio che purtroppo non ti farà muovere da dove sei, ma ti farà viaggiare con la testa. L'ultimo input musicale che voglio darti è uno degli ultimi dischi di Zoo, producer che noi abbiamo già conosciuto abbondantemente all'interno sia di Peter Pan a manetta che poi di Muva nella casa, e lui ci regala un Mumbai Morning, perché questa canzone si chiama appunto Mumbai Mornings, cioè le mattine a Mumbai, ok? Sei pronto? Sei pronta per il viaggione? Noi chiudiamo con questa la puntata del lunedì. Andiamo, let go.
1: Feels like going south, cute sweet in the clouds, Mumbai in the house, moonlight got me up, Cali in the cup, touchdown off the sun, Mumbai with the love.

0: Di ritorno dalla Sicilia, mi fermo al primo bar qua nel Vese della Battaglia e acquisendo allo zio Mova.
1: Ma che bellezza, ma che bellezza. Poi secondo me ti sei beccato anche una traccia proprio chill, chill, molto bella. Zoo con Mumbai Mornings, io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky e la Dallan. Ciao!

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.

0: Radio Pizza Pan.
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 17 in punto.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Cosa scegli, Mini o Maxi?
5: Maxi.
4: Brava, e allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
5: Tutto grande.
4: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
5: Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.

0: Era Justin Timberlake, il 2003, Rock Your Body. Allora, questa ci sta a pennello stasera.
1: Senti, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Veramente?
1: E sai perché?
0: Perché è caldo e non funziona il clima.
2: Esatto, però mi chiedo perché fanno entrare ancora questa tua amica negli studi di Radio Peter Pan.
0: Perché lei è una vera giva e ha anticipato quello che succederà domani sera.
2: Ah, perché cosa succederà domani sera?
0: Domani sera torna Feel the Vibe. La nuova stagione, sono carichissima dalle 19.30 alle 21, quindi tornerò in quella fascia oraria a parlare di musica e intrattenimento e poi ci sarà qualche novità, dai.
2: Mi dispiace per tutti gli ascoltatori allora che questo programma effettivamente avrà fine oggi, però intanto ci divertiamo anche oggi due orette, anche perché poi 17.06 minuti si va fino alle 19 assieme a Rocky e la Dallan con l'ultima puntata di
0: Happy Vibes.
2: E anche oggi vi esporremo un sacco di notizie real or fake nella rubrica real or fake, poi andremo anche in giro per il mondo a scoprire qualche curiosità su qualche festival, quindi anche oggi il ballo Rocky sarà confermato.
0: Certo.
2: E poi attenzione, perché non è che parli di musica solo all'interno di Feel the Vibe,
0: no,
2: da domani,
0: no.
2: Lo facciamo anche nella seconda ora.
0: Esatto, non manca nulla. Il numero per interagire con noi è il 393 7366 240, messaggio scritto, messaggio vocale, anche perché tra pochissimo dovrete indovinare le notizie, quelle real e quelle fake.
2: E intanto partiamo con un nuovo disco molto,
0: molto figo.
3: Attenzione,

0: Quindi da domani sera Rocky non lavora più. Bello!
1: Bello, basta, disoccupato da domani.
2: Ma perché, scusatemi, cioè non vi è bastato un mese di fila a sentire Rocky Festival in questo orario? Basta,
1: a me è bastato, è avanzato. Allora, c'è la nostra rubrica preferita.
2: Esatto, allora direi di presentarvi per l'ultima volta la nostra rubrica del... Finalmente, ecco la rubrica che vi presentiamo sempre durante la prima mezz'ora di Happy Vibes, che consiste nel spiegarvi tre titoli di tre notizie diverse, caratterizzate magari da un piccolo, da una piccola spiegazione. Voi dovrete indovinare al 393-7366-240 quali sono le notizie real e qual è quella fake. Partiamo.
1: Scopri che il marito la tradisce, per vendicarsi gli incolla le chiappe con la supercolla dopo avergli somministrato un lassativo potente.
2: E direi che da Art Attack ad Ass Attack è un attimo.
1: È un attimo, pensate che da quanto ho pensato questa battuta Rocky se l'è scritta.
2: Vabbè, perfetto, certo.
1: Sei il numero uno, vai.
2: Grazie mille, grazie mille della possibilità di leggere anche la prossima notizia. Pusher riceve 105 chiamate dei clienti.
1: 105.
2: Mentre, esatto, 105, 104 ce l'aveva già, quindi ne ha aggiunta una.
1: Okay.
2: Mentre è in caserma, i carabinieri silenziano il telefono per riuscire a completare il verbale.
1: Oh, super richiestissimo questo spacciatore.
2: Sarà uno forte della zona.
1: Sarà real, sarà fake, chi lo sa. La terza è in Danimarca: se a 20 anni non sei ancora sposato, ti legano ad una sedia e ti riempiono di cannella.
2: Ci sta, a 25 anni qua sei salvo in realtà.
1: Sei salvo, beh, tu nei 25 dovresti essere riempito di cannella.
2: Esatto.
1: Perché non sei sposato.
2: Esatto,
1: ancora.
2: Non sono sposato, guarda, finalmente, cioè, per fortuna sto bene, ecco.
1: Ok, molto bene. Il numero per rispondere è 393-7366-240.
2: Quali sono le notizie real e qual è quella fake?
3: Peter Pan.

0: rubrica Real or Fake, vi abbiamo dato tre notizie, quali erano fake, qual era real.
1: Partiamo leggendo la prima. Scopre che il marito la tradisce e per vendicarsi gli incolla le chiappe con la supercolla dopo avergli somministrato un lassativo potente.
0: La seconda è: pusher riceve 105 chiamate dai clienti mentre è in caserma, i carabinieri hanno silenziato il telefono per riuscire a completare il verbale.
1: La terza è: in Danimarca, se 25 anni non sei ancora sposato, ti legano ad una sedia e ti riempiono di cannella.
0: Vediamo un po' di risposte che sono arrivate, anche sentiamo, vai.
2: Allora, quella real, quella che se non sei sposato a 25 anni ti riempiono di cannella, quindi quella è l'unica reale.
0: Brava zia.
1: In realtà ha indovinato quella real perché probabilmente ci è passata anche lei, è stata anche lei in Danimarca, si voleva sposarsi là, le è successo.
0: Vicissitudini varie,
1: Però non ce n'era solamente una di real, ce n'erano due di real. Infatti c'è per esempio lui che scrive falsa vera vera, poi ad esempio Matteo che dice falsa real real, poi chi dice real la B, in realtà appunto ce ne sono sempre
0: solo,
1: due.
0: Sì.
1: Quindi direi di dire quali sono quelle real.
0: Allora, la prima era fake, quella della colla con delle chiappe, ovviamente se l'ha inventata Rocky.
1: Esatto.
0: Poi la real era quella delle 105 chiamate dai clienti per chiamare insomma il pusher, e la Danimarca, quella della cannella, è vera anche questa.
1: Erano quelle real, però tra pochissimo vedremo anche qualche spiegazione in più su quelle real.
3: Radio Peter Pan.

0: bellissimo. Rocky è carichissimo stasera. Ci salutano da Radio Sorriso. Ciao Luca.
1: Perché stai proprio andando hard dall'under.
0: Stiamo andando hard. Adesso dobbiamo leggervi le notizie non hard ma real.
1: Molto più hard. Per esempio, in Danimarca esiste una particolare tradizione legata ai 25 anni, ovvero che chi raggiunge questa età senza essere sposato può essere riempito da parte di familiari, amici, da un sacco di cannella e la maggior parte delle volte legato ad una sedia. Questa tradizione si è diffusa ancora negli anni 60-80, ok, nel nord della Danimarca, e va avanti da tantissimo tempo. Diciamo che non è un rito obbligatorio oppure una legge, nel senso la gente lo fa un po' anche per una cosa goliardica.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto, quindi non è che poi succedano cose strane, è una tradizione.
1: Esatto, un po' come le feste di laurea che abbiamo qui, no?
0: E lanciamo le uova.
1: Esatto, anche non solo uova.
0: Non solo, farina.
1: Esatto, sardine, tonno, uova, pomodoro, un po' di cacca presa dal gabinetto.
0: No, diventa una ricetta poi. Allora, questa era real e anche quella del pusher che ha ricevuto 105 chiamate dai clienti mentre era in caserma. I carabinieri non sapevano più cosa fare e hanno dovuto silenziare il telefono per poter portare avanti il verbale. Questo è successo a Verona, questo è un 49enne fermato dai carabinieri e l'uomo era stato trovato in possesso di coca and hashish.
1: Ok.
0: Secondo quanto riferito insomma dai militari. Tra i messaggi anche uno in cui un probabile cliente chiedeva: oh, mi fai un 20, grazie.
1: Vabbè, certo, il carabiniere è contentissimo.
0: Sì,
1: comunque.
0: Sì, guarda, l'hanno proprio trovato con la farina nel sacco.
1: Ah, la stessa farina che noi buttiamo alle lauree.
0: No, non è quella.
1: Ah, ok.

0: Medusa, Khalid, Weekend su Peter Pan.
1: E attenzione, perché tra pochissimo ci trasferiremo negli Stati Uniti, per esattezza a Los Angeles. Vi parleremo un pochettino del moshing.
2: Radio Peter Pan.
3: The sound of evolution, the music for movement.
2: Peter Pan.
4: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
11: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
12: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
18: Shape of Things
19: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: posto in cui viviamo H24. Andiamo a Los Angeles perché adesso vi parleremo del moshing, questa forma di danza molto energica nata tra gli fine anni 70 e l'inizio degli anni 80 nelle scene punk e hardcore, soprattutto nelle zone di Los Angeles e Washington DC.
1: Esatto.
0: E Washington DC non sa da quella cosa lì che noi pensiamo, ma
1: esatto.
0: District of Columbia.
1: Esatto. Si sviluppò nei concerti dove il pubblico iniziò a reagire alla musica attraverso dei movimenti strani, cioè percepiti strani, cioè salti, spinte e movimenti intensi. Nel corso degli anni il fenomeno si è diffuso in altri generi, quindi è arrivato anche nel metal, nell'hardcore, nel punk, nu metal e anche rock, devo essere sincera.
0: Esatto, è praticamente questa massa di gente fuori di testa, spericolata, che si muove, si tira calci,
1: sì,
0: pugni, sberle, caratterizzato quindi da movimenti molto hard all'interno di questi concerti, comunque abbastanza hard di conseguenza.
1: Esatto.
0: Quindi non è che vanno a un concerto di Bad Bunny, iniziano tipo a spingersi,
1: no,
0: creare cerchi giganti.
1: No, no, no.
0: Ma capita in situazioni in cui la musica è bella, bella strong. Ecco.
1: Sì, infatti ci sono diverse forme di moshing, tipo il circle pit, in cui il pubblico cosa fa? Corre e forma un cerchio. E poi c'è anche il wall of death, che praticamente questi due gruppi si dividono e corrono uno contro l'altro.
0: Quindi diciamo la danza del moshing, quella danza particolare formata da tanti movimenti abbastanza moshi.

0: nostre.
1: Tony F. Miu Miu era il 2024. Stiamo leggendo questa notizia del moshing. È tutto oggi pomeriggio che dico: ma scusa, noi lo facevamo già, come si chiamava?
2: Da sotto lo dico subito.
3: Secondo me è chiaro. Praticamente avete spiegato il pogo.
1: Il pogo, esattamente. Bravissimo, il pogo. Questa cosa che ho fatto anch'io quando ero più giovane.
2: Ah, ti picchiavi con le tue bambine dell'asilo?
1: No, in realtà i concerti, mi piace tanto andare ai concerti, ho preso di quelle pacche che non hai neanche idea. Tra l'altro c'è Milos all'ascolto che sta andando a Milano a fare un corso e potrà confermare questa cosa.
2: Un corso di box per andare ai concerti?
1: No, un corso di car detailing.
2: Ok, quindi è la stessa cosa praticamente.
1: Più o meno, solo che lo fai con le macchine.
2: Esatto, va bene. Vabbè, farà un po' più male, diciamo, ecco, però è uguale, è la stessa cosa, mettiamola così. Appunto, stiamo parlando del moshing, questa danza che viene espressa da diverse persone all'interno dei festival,
1: danza.
2: Dove, esatto, danza, insomma, chiamala come vuoi, spettacolo, che le persone danno davanti a un palco, ognuno si esprime un po' a modo suo.
1: Ma senti un po', quello che canta Finn.
2: Ok, Finn.
1: Quel concerto,
2: esatto,
1: si è vista una roba allucinante di moshing.
2: In realtà è la canzone di Travis Scott,
1: ecco, che mi veniva il nome.
2: Esatto, che è andata un sacco virale.
1: Ho avuto un vuoto di memoria.
2: Esatto, sì, quando parte quella canzone lì vedi tutti sti bambini, sti giovani di oggi, tutti che si ammassano, che saltano, che si pestano. Più o meno il concetto è quello.
1: Esatto, infatti durante questo concerto si sono creati dei circle pit in ogni zona, facevano spavento. Dall'alto ci sono stati delle inquadrature con dei droni. È presente quando c'è stato il fenomeno dei campi di grano con i cerchi segnati dagli alieni? Sembrava la stessa cosa.
2: E poi in realtà non lo fanno solamente nei festival, ma anche nelle discoteche succede questa
1: pure,
2: cosa qui.
1: Sì, pure, quelle un po' più spaziose, perché altrimenti è un po' un casino.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Forever Fan. Forever Young.

0: Beh, ragazzi, anche a me capita ogni tanto di subire il fenomeno del moshing.
1: Eccolo qua, lo sapevamo.
0: Però insomma, a 40 anni può capitare ogni tanto un po' di moshing, ma d'altronde si può essere sempre al 100%, ecco, dai.
1: Cioè, ci può stare.
0: È raro, raro, molto raro. Capita raramente, quindi dai, ancora mi difendo bene, dai.
1: Avanti tutta.
2: Fidati, vieni ai nostri eventi, vedrai che le cose cambieranno.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Vedrai che il divertimento attira, perfetto.
2: Esatto, vi ricordiamo che noi saremo media partner del vecchio palio del Monte del vecchio, oddio, ogni volta lo sbaglio,
1: del palio
2: del vecchio mercato di Montebelluna, okay, dall'1 al 7 di settembre, per vivere assieme a noi la 36esima edizione tra tradizione, gusto e spettacolo. Quindi là potrete trovare sfide tra contrade, piatti tipici, concerti, DJ set e la storica sfilata. Però attenzione, perché saremo presenti per ben due serate.
1: Esattamente, sabato 5 settembre siamo al palio di Montebelluna dalle 19 con la Peripalio, c'è la Sister Gloria, e dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con la crew e il Pink Bear.
2: E vi ricordiamo anche il secondo appuntamento, domenica 6 settembre, sempre lì al palio di Montebelluna dalle 19 a Peripalio in diretta con Marco Boffo e Alice Fassina, poi dalle 22 la notte da Supereroi con Peter Pan 2000 Heroes in console, Andrea De Luca, Edo, Marco Baxton, Lex e anche Rocky Pestaiolo.
1: Oh yes!

0: Tisana in provincia di Odin, dalle 19.30 in console da VJ e Fede.
1: Insomma, un sacco di cose da fare anche nei prossimi weekend. Ovviamente voi seguiteci sui nostri social Radio Peter Pan oppure sul nostro sito.
0: Esatto, sul nostro sito per l'esattezza peterpan.it alla sezione eventi.

0: Allora, noi rientreremo con una canzone che amo follemente di Bruno Mars dal 2012, Lockdown of Heaven, e parleremo proprio di lui. Esattamente, solo tra poco.
1: Radio Peter Pan. Peter
2: Pan. Spot. Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
1: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre. Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 18 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
8: news. Buon pomeriggio da Jerry Romano. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di tre figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. Calcio: dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con due posticipi del lunedì: Lecce Roma e Atalanta Bologna. Queste le Breaking News di TGcom 24.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Bruno Mars, dal 2012, Locked Out of Heaven, qui su Radio Peter Pan. Le 18.07, state ascoltando appunto Radio Peter Pan, questa Happy Vibes, l'ultima ora ufficiale del palinsesto di Radio Peter Pan con Happy Vibes. Il disco era quello di Bruno Mars, un disco di cui lui dice che è chiuso fuori dal paradiso, racconta di una persona che quando è lontana dalla persona appunto che ama, desidera, si sente come se fosse privato di qualcosa di paradisiaco.
1: Qualcosa di bello,
0: esatto.
1: Esattamente.
0: Sarà questo il caso che lui ha chiamato una delle Blackpink, Rosé, e lei giustamente non risponde al telefono, dice che cavolo, adesso sconosciuto che mi chiama.
1: Ring on the phone e non it's busy, non risponde proprio. Allora, Bruno Mars ha fatto tantissimo parlare di lui nell'ultimo periodo, ovviamente per i suoi live mega galattici e bellissimi, ai quali sono stata a San Siro, ve lo consiglio vivamente, e lui dice che gli piacerebbe condividere il palco con Rosé. Loro sono stati, hanno fatto questa collaborazione con un sacco di TikTok, quindi è andata virale, balletti eccetera, e dice: io non so cosa fare per averla ospite durante il mio concerto in Corea per cantare appunto Apazza.
0: Magari lei non è interessata, magari il suo budget è aumentato tantissimo, magari è impegnata, magari qualcun altro ci sta già provando con lei.
1: Dici,
0: chi lo sa?
1: Io almeno digli: guarda Bruno, scusa, sono un attimo impegnata, ti richiamo più tardi.
0: Che poi come fai a dire a Bruno Mars che sei impegnata in qualcos'altro?
1: Cioè, immagina essere talmente snob da dire: aspetta che io Bruno Mars non gli rispondo,
0: non lo conosco. Ma chi sei?
1: Questo sconosciuto.
0: Ma infatti,
2: attenzione, no.

0: The Colors con Rolling Stones qui su Radio Peter Pan con Rocky La Dall'Ancio, Happy Vibes, e stiamo parlando in questa mezz'ora di Bruno Mars, no? Che ha fatto richiesta, che vorrebbe che salisse anche Rosé, questa ragazza, quest'artista che fa parte del gruppo Black delle Blackpink. Però lei non lo sta accettando, lei non dà nessuna risposta, però la vorrebbe con lui a un concerto, giustamente.
1: Esatto.
0: Lui però ai concerti, lui ha detto, ha dichiarato che non vuole più i telefonini.
1: Esatto, secondo lui quando spuntano i telefoni si crea una sorta di separazione tra le persone, cioè si crea un momento in cui la cosa più bella di un concerto dovrebbe essere l'unione, l'energia, il fatto di ballare tutti assieme e non di avere un telefono in mano. Quindi senza cellulari i concerti sarebbero molto più intensi.
0: Beh, ti dico la verità, finché un concerto arriva a costare 200 euro il biglietto, col cavolo che lascia a casa il telefonino, anche perché è un'esperienza unica, magari ti capita solo una volta nella vita di andare a vedere quel concerto super bello di quell'artista che aspetti da tantissimo tempo. Quindi secondo me non ci sta come cosa. Se un concerto ti costa 10 euro, quindi puoi andarci diverse volte durante l'anno, ti dico vabbè sti cavoli, tanto ci riandrò anche tra un mese, la cosa è diversa.
1: Tu la metti su un piano economico, secondo me è sempre esperienziale, cioè anche se un concerto mi costa 500 euro, io vado a godermelo per il concerto in sé. Poi è difficile non fare un video, ci sono secondo me delle mezze misure. Io quando sono andata a vedere a San Siro sia Achille Lauro che Bruno Mars, ho trovato gente che stava registrando il concerto completo. Fatemi un pezzettino, registrate il pezzettino della vostra canzone preferita e fine.
0: Quindi comunque il telefonino andrebbe portato anche in questo caso, anche per una semplice parte.
1: Un attimo di buon senso secondo me non guasterebbe.
0: No, vabbè, ok, ci sta. Però insomma, secondo me è giusto, è da entrambe le parti, nel senso non c'è una cosa sbagliata.
1: Va bene,
0: giusta.
1: Va bene, per una volta siamo d'accordo, è incredibile.
0: Pensa un po'.
2: La

0: Paradiso, DJ Antoine, qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché abbiamo parlato di Bruno Mars, ok? Tra pochissimo però parleremo anche di Rihanna.
1: Esattamente, perché prima ha stabilito un nuovo record.
0: Esatto, prima però
1: ci sono gli amici dell'Okera.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Weekend.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna. Per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ti picceranno Jordi con una corda d'oro.
9: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan.

0: fatto ben oltre 1,12 miliardi di ascolti.
1: Incredibile.
0: Sulla piattaforma Spotify, e pensa che solamente nel 2026 questa canzone ha registrato più di 100 milioni nuovi ascolti.
1: Comunque tanta roba questo disco, posso dire, secondo me è attualissimo. Lei ha saputo veramente trovare il suo modo di cantare, il suo stile, ed essere riconoscibile oltre 20 anni, perché stiamo parlando del 2005.
0: Esatto, poi nonostante lei sparisca un pochettino dai palchi, dalla musica, lei continua a rimanere una delle migliori, una delle best artiste comunque nella musica in generale.
1: Nel mondo musicale, esatto, nel mondo. Lei è la donna con il maggior numero di canzoni, capace appunto di superare la soglia dei 2 miliardi di ascolti su questa piattaforma, da ben 8 brani.
0: Esatto, a permetterla di raggiungere il nuovo traguardo è Only Girl in the World, appunto uno dei suoi successi più grandi, che ha oltrepassato anche questa canzone qui i 2 miliardi di stream, che è stata pubblicata nel 2010 e fa parte dell'album Loud. Quindi diciamo che si aggiunge a una delle liste di Rihanna delle canzoni più ascoltate su Spotify.
1: Esatto.

0: quando, oltre ai figli, anche
1: altra,
0: un po'
1: altra
0: di musica.
1: Quindi noi per questa cosa qui non siamo sicuramente delle sad girls o dei sad boys.
2: Radio Peter Pan.

0: di questo produttore norvegese.
1: Giovanissimo.
0: Mentre te mangiavi ancora il latte e biscotti, pensa un po'.
1: No, io non mangiavo latte e biscotti, però so che i social stanno portando delle canzoni a ritornare ad essere in hype.
0: Virali,
1: no?
0: Quindi.
1: Virali, esattamente. È successo ad Emma con L'amore non mi basta, mm-hmm. È successo di nuovo anche a Sfera e basta, perché Giovanni Re è diventato una colonna sonora di video un po' più introspettivi, più romantici,
0: okay,
1: più dolci.
0: Ok, quindi è basta, solo loro due è successo, oppure anche ad altri, non lo so, voglio sapere.
1: Anche ad altri,
0: okay.
1: In questo caso appunto Sfera e basta è riuscito ad entrare nella top 100 Spotify Italia e la canzone era questa qui.
0: Vai, sentiamo,
1: un attimo.
0: Sì. Questa gente mi grida addosso quando fumo sto bella.

0: pezzo è ritornato ad essere virale perché appunto appena qualcuno lo utilizza per creare anche un trend, arriva e ritorna nella top 30 addirittura.
1: Esatto, soprattutto quando lo utilizza magari una persona che è già famosa, quello vai di certo per certo che funzionerà sicuramente. Come quando utilizzano tipo anche i brani di Gigi D'Agostino, quelli magari del 2012 che non sanno un cavolo di musica, no, lo utilizzano solamente perché il video e l'audio è andato virale, funziona un po' così.
0: Uno che cavalca molto la viralità è Jason Derulo, perché con Michico sta spopolando. Noise, video, foto.

0: These Days, Just Glenn e Macklemore, un brano remixato da Marvin Vogel qui su Radio Peter Pan. Abbiamo parlato appunto di Rihanna, di Bruno Mars, ma anche di Sfera Ebbasta, quindi direi di stare un po' in Italia, perché lui è stato colui che ha venduto più album durante questa settimana, secondo te?
1: Chi lo sa, vediamo dal decimo posto, perché abbiamo Kid Yugi e Anche gli eroi muoiono. Mi piace la copertina di questo album perché c'è una bara rossa con lui all'interno.
0: Che è morto praticamente.
1: Che è morto, okay. Esattamente.
0: Beh, se ti piace questa cosa qui mi fa piacere.
1: Ah, i colori, mi piacciono molto, okay. I colori. Chi c'è all'uno posto?
0: All'uno posto abbiamo Achille Lauro con Comuni immortali.
1: Saliamo all'ottavo, abbiamo Amatore di Samurai J, disco che è andato forte nonostante lui stia molto facendo parlare di sé, perché l'autotune non ha autotunnato.
0: Esatto, anche perché mi sembra che durante un concerto l'abbia perso, durante un concerto in un palco.
1: Ai, ai, ai, male,
0: ti
1: male,
0: sta
1: male.
0: Bene, cavolo.
1: No, salutiamo Samurai J.
0: Hashtag godo.
1: Dai, salutiamo Samurai J, quando vuoi passa di qua. Al settimo c'è Joliet con Dio lo sa.
0: Dio lo sa, ok. Poi al sesto posto abbiamo Millionaire Dollar Baby.
1: Million Dollar Baby.
0: Millionaire, no, perché lei è millionaire per quello. Million Dollar Baby di Anna Peppers.
1: Peppers, molto bello questo album, lei è carichissima. Il quinto non poteva mancare, ma pensavo fosse più in alto. Mm-hmm. Bad Bunny con The Beat, Armas Photos.
0: Uscirà prima o poi da queste classifiche,
1: no,
0: che ormai è ovunque. Va bene, andiamo al quarto posto. C'è Brescia con Mediterraneo.
1: Il mio malessere. Saliamo al terzo posto con la medaglia di bronzo per Shiva, questo Evangelo.
0: Esatto, il suo secondo malessere. Poi abbiamo il suo terzo malessere.
1: No,
0: no, zero.
1: No, preferisco Capo Plaza.
0: Ah, non ti piacciono quelli con le pistole in tasca? No, niente, vabbè.
1: No, va bene.
0: Non importa.
1: Secondo.
0: Abbiamo Olly con Tutta Vita. Poi...
1: E al primo ritorna Geolier con Tutto è Possibile.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Pan Young. Peter Pan. Forever Pan Young. Forever Peter Pan. You make me feel alive again.

0: Comunque, cioè, almeno terminiamo con un disco bello carico, non sì. con il solito disco triste che ti fa dire: oh, avete terminato, basta! No. Il vostro programma si è concluso!
1: Terminiamo con le
0: Esatto. E quindi Happy Vibes è finito ufficialmente, almeno per questa stagione. Chissà, magari l'anno prossimo ci rimetteranno assieme, sempre dalle 17 alle 19. Però intanto ti ringrazio e ti saluto.
1: Io saluto te, vi do appuntamento domani sera dalle 19.30 alle 21 con Field Vibe.
0: Invece con me ci vediamo questo giovedì, che adesso non mi ricordo neanche la data, dovrei andare a cercare.
1: Il 3.
0: Questo giovedì 3 al posto di Muma nella casa, perché sarà via. E poi ci risentiamo domenica con l'Happy End in parte 2.
1: Ciao ragazzuoli!
0: Ciao! Peter Pan!
2: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Beat Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 19:02 minuti.
2: Terpano Clock ti è offerto da...
4: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
5: Ah no, quella è normale.
6: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita. Breaking
7: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Cucina che sogni, vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
0: Odyssey di avviamento musicale 90-110.
12: Una canzone che faceva così.

0: Sfogatoio Replay.
1: Abbiamo la telefonata a tre.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto, pizzeria San Martino?
3: Sì, salve. Io chiamavo per prendere un tavolo per questa sera, se era possibile.
2: Certamente. Per quanti?
3: Siamo in quattro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto, sì, mi sente, no, perché sento che sta parlando con un altro. Sono Bergamin.
3: La sento, dica.
1: Chiamavo per un tavolo per domani sera, se era possibile.
2: Aspetta perché... Non so come sia possibile, ma ho due chiamate contemporaneamente.
3: Ma quello, io sono da solo,
1: Ma in casa, ha due telefoni?
2: Sì, prova a sentire, ci sono due clienti.
1: Sullo stesso telefono?
2: Sì, pronto?
3: Sì, volevo prenotare un tavolo per questa sera, se era possibile.
1: Sono Bergamin, volevo prenotare per un compleanno domani sera.
2: Allora,
1: tipo...
2: scusa, potete richiamare un attimino, perché se andate in sintonizzazione della stessa linea.
3: Ma metta giù una cornetta, scusi, eh.
1: Pronto?
2: Buonasera.
1: Sì, sono sempre Bergaminas. Funziona tutto adesso?
2: Sì, eccoci qua.
1: Oh, finalmente. Allora, volevo prenotare per il compleanno domani sera. Siamo una quindicina.
3: Pronto, pizzeria? Mi ha buttato giù il telefono? Ho chiamato un secondo fa.
2: Allora, certamente, verso che ora?
3: Ma è verso le 20, ma verso non le ho detto ancora nulla.
2: Verso le 20?
1: No, 21 ho detto, signorina.
2: 21?
3: No, come 21? Le ho detto 20. Pronto?
1: Ma sta parlando con me? Pronto?
2: Pronto, pizzeria San Martino?
3: Scusi, è la seconda volta che chiamo e la seconda volta mi buttate giù il telefono.
2: No, abbiamo un problema col telefono, non capiamo perché si sommano le chiamate, sta facendo tutto lui da solo.
3: Ma prendere una prenotazione
2: sì,
3: è possibile?
2: Sì, prego.
1: Eccola, sapevo io, no? Sento
3: siamo in quattro.
1: Con un altro. Pronto? Si è aperta la linea e già parlava con un altro.
3: Mi sente?
1: Io non ho capito se ho prenotato o no.

0: Sfogatoio Replay.
1: CBR Secco, anche lui è un truffatore.
2: Pochetto.
1: Pochetto.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto?
4: Brecco, Gringhello?
3: Ehi.
4: CBR Secco on the mic.
3: Sì, sì. Stessa roba.
4: Eh?
3: Stessa roba
4: che?
3: Che?
4: Deoni in verticale.
3: In verticale.
4: K.
3: Vieni in orizzontale.
4: No, in verticale, Gringhello.
1: Parla
4: K, QSL, a cartolina. Come? Oh!
3: Ehi!
4: Gringhello! Modula! Brecco, Gringhella?
5: Sì?
4: CBR Second Mic, Gringhella, sor camionaro! Sto arrivando in verticale! Cambio! Gringhella?
5: Ma no, lei forse ha sbagliato.
4: Gringhella, mi serviva la cartolina, QSL. Modula, Gringhella.
5: Ma che cartolina gli devo dare?
4: Quella della Fogli con l'indirizzo, Gringhella.
5: Viale Stazione Tavernelle.
4: 7351.
5: Sì.
4: 88.
5: Il numero 27.
4: 7351, Gringhella.
5: Ma io non lo capisco, sai, abbia pazienza.
4: Sì, io c'ho i frisone qui con me. Capito? Senti?
5: Sì.
4: Oh, te le devo lasciare là.
5: Chi mi deve lasciare qua?
4: E frisone.
5: E prigioni?
4: No, i prigioni. Ma che stai a dormire te?
5: Ma fammi un piacere, dai.
4: Ma c'ho i frisone.
0: Radio Forever Fun. Forever Young.

0: Play.
1: Ragazzi, l'abbonamento alla rivista, quello che rischiamo ogni giorno con le telefonate dei call center.
2: Lo sfogatoio di Interpan.
3: Pronto? Sì, pronto.
4: Sì, salve, io la chiamavo per avere la conferma che siete di Cappella Maggiore.
3: Ma perché dice questo?
1: Bel paese.
4: Perché le sto mandando il bollettino, era per non sbagliare l'etichetta, le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
3: Chi è che parla?
4: La caditrice si chiama Bambola, la rivista è Mignottari Dentro.
3: Sì, mi lasci il numero che la chiamo io.
4: Ah, non ho nessun numero, funziona così, lei risponde e diventa un nostro abbonato.
3: No, mi dia il numero che io la chiamo, noi non diventa un cavolo lei non mi fa diventare niente, non fa le palle.
4: Ormai ha risposto, non doveva rispondere.
3: No, non mi interessa un cazzo, vada a fanculo.
4: Vada a fanculo.
3: Pronto?
4: Sì, salve, io la chiamavo per avere la conferma che siete di Talsano.
3: Sì.
4: Sì, perché le sto mandando il bollettino postale da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
3: No, guardi, non ci interessa perché non possiamo arrivare a nessuna spesa.
4: No, guardi, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico.
3: No, che mi interessa a me?
4: Lei non doveva rispondere.
3: E che mi interessa?
4: E ormai ha risposto.
3: Non mi interessa comunque.
4: Ma così funziona, ormai è un nostro cliente lei.
3: Non mi interessa.
4: Vabbè, non le interessa, però le arriva l'abbonamento con la rivista.
3: L'abbonamento, come si fa a fare un contratto del genere? Mi dai il suo nome, assolutamente?
4: Guardi, la casa editrice
3: si... Chi è?
4: Guardi, io mi chiamo Luca Baggio, la casa editrice si chiama Bambola. E questo mese le arriverà un bollettino da 50 euro...
3: Non mi interessa, vabbè, io mando lei a essere con il legale.
4: Ormai ha risposto.
3: No, è un abuso.
4: Come un abuso? No.
3: È un abuso che lei ha fatto.
4: No, io la rivista gliela mando.
3: Mi dà l'indirizzo? Le mando direttamente alla lettera legale, perché è un abuso questo qua.
4: Guardi,
3: io
4: questo...
3: solamente permette di fare una cosa questa qua.
4: Ma ormai io lavoriamo in tutta Italia, tutti i giorni.
3: Non mi interessa a me che lavori in tutta Italia. Però la riceveranno allora, perché questo è un abuso... Che lei sta facendo?
4: Questo mese in omaggio c'è anche un
3: costume. Non mi interessa.
4: È una cosa bella.
3: Te lo tenga lei l'omaggio.
4: È un costume da porno infermiera.
3: Ma non mi interessa comunque.
4: Guardi che quando lo userà vedrà che sarà soddisfatto.
3: Guardi, la interrompo subito. Vado a fare in culo.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.

0: Sfogatoio Replay. Sfogatoio Replay. Il meglio dello sfogatoio. Peter Pan. Squat.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
6: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Pronto?
1: Sì, buonasera, la Prurimete, previsioni del tempo. Per le previsioni in provincia di Prato, mi scusi, lei dove si è grattato oggi?
0: Ma è un disco registrato?
1: No, no, sono io. Sto parlando con lei. Sono il colonnello Baxo della Prurimete, buonasera.
0: Bella roba.
1: Sì, sì, sì, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto.
0: Che vizi il culo, sa, chi vizi il culo, dice?
1: Bene, allora, prurito al culo, domani a Prato i tuoni creeranno un tremulo.
0: Benissimo, grazie, ciao.
1: Grazie della Prurimete, buonasera.
0: Che cosa ha detto? Mi sono grattato.
1: Sì, sì, sì, dove ha avuto prurito oggi, per le previsioni del tempo di domani, noi le facciamo in base al prurito. È tutto vero?
0: Cos'è, una barzelletta?
1: No, no, no, è serio, siamo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Lei mi dica dove si è avuto prurito, io le do le previsioni, vedrà.
0: No, io non ricordo bene.
1: Vabbè, solitamente dove si gratta, la testa, il naso, le mani, i piedi?
0: No, la testa, esatto.
1: Prurito la testa? Bene, allora, prurito la testa, domani a Ravenna, probabile tempesta. Ha visto?
0: Per effetto del pulito la festa, bene.
1: Ha visto? State attenti alle macchine domani a Ravenna, va bene?
0: Va bene, d'accordo.
1: Grazie della Prurimete, buonasera.

0: Peter Pan, sfoga tu your play.
1: Abbiamo fatto un test voce, cioè praticamente abbiamo registrato una persona che è alla reception di un hotel, l'abbiamo richiamata e le abbiamo chiesto a questa signorina cosa pensava di questa voce, cioè della sua stessa voce che lei ovviamente non ha riconosciuto.
0: Lo sfogatorio di Peter Pan.
2: Del ristorante La Casona, buonasera.
1: Buonasera, Radio Peter Pan. Le posso far sentire un campione di voce?
2: Va bene.
1: Guardi, no, non siamo in diretta, siamo un ufficio a parte che chiama per far sentire dei test voce.
2: Sì.
1: E ricevere un indice di gradimento da persone che chiamiamo a caso, giusto per capire se queste voci potrebbero essere adatte dei nostri programmi.
2: Va bene.
1: La voce è questa qui.
2: Sì, per sabato e domenica, va, dipende dai gusti, 45 minuti, dipende un po' da... C'è soltanto uno vicino, direi non è proprio il posto. Ma continua a non piacermi.
1: Questa voce non le piace?
2: No, per niente.
1: Ok, no, noi rispettiamo assolutamente i gusti di chi ci risponde, anzi per noi è molto importante saperlo. Secondo lei la voce che ha sentito, che tipo di persona è?
2: Mi immagino una donna, probabilmente di mezza età.
1: Sì.
2: Probabilmente del Veneto, perché ha un marcato accento.
1: Sì. Lei è veneta, scusi?
2: No.
1: Ah, ok.
2: No, però mi sembra che l'accento sia veneto. Sembra un po', non so, dubbiosa riguardo a quello che dice o che deve dire.
1: Titubante, sì.
2: Titubante, sì.
1: Lei la farebbe lavorare in mezzo alla gente? Una che ha una voce così?
2: Beh, se è un programma radiale io direi di no, perché veramente non, a me non è piaciuta la voce.
3: In Austria,
1: il suo lavoro, nel suo lavoro per esempio, una voce che lei ha sentito potrebbe essere adatta oppure no?
2: Quella voce a me sinceramente non è piaciuta.
1: Troppo irritante, capisco. Va bene, grazie mille signorina.
2: Niente.
1: E alla prossima, salve.
2: Arrivederci.
4: Non si è riconosciuto.
1: No.
0: Radio Forever Fun. Forever Young.

0: Cultura Pugno Replay.
1: La nostra Alice, che è una ex infermiera, quindi insomma qualcosa chi, vabbè, che di medicina qualcosina ne sa, va
2: ne
1: bene?
2: Sa, sicuri?
1: Ha fatto il test in potenza a qualche ad un uomo.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Sì, pronto?
4: Buonasera, sono Beatrice, servizio sulla salute offerto dalla Comunità Europea. E io la chiamo perché stiamo testando la funzione erettile maschile, se è ancora valida.
3: Prego?
4: Stiamo testando la funzione erettile maschile per verificare se è ancora valida. Se resta in linea, cominciamo il test. Micio, ho appena affilato le unghie, stai pronto?
3: Pronta?
4: Se dai,
3: mangia,
4: porco,
3: Alice,
4: con quelle mani!
3: Ma che parla, scusa?
4: Dai, di più, di più, di più! Allora com'è? Funziona? Siamo su qualcosa?
3: Ma scusi, chi è che parla?
4: Gliel'ho detto, un servizio offerto dalla Comunità Europea sulla salute. Allora, funziona? Si è stimolato qualcosa lì sotto?
3: Senta, ma le sembra un test di fare su un ambiente di lavoro questo, secondo lei?
4: Ma guardi, è testato dalla Comunità Europea, lo stiamo facendo a un campione di uomini.
3: Beh, ma guardi, per telefono non succede niente, ma se viene fino qua magari la faccio vedere.
4: Va bene, allora metto funzionalità erettile zero, va bene?
3: Arrivederci a Mondonno.
4: Salve!
0: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Avete ascoltato Sfogatoio Replay, il meglio dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
0: Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
9: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sulle regioni del nord Italia, con clima estivo, caldo ma senza eccessi. Avremo comunque temperature massime oltre i 30 gradi in Val Padana. Da segnalare qualche nota instabile sui rilievi alpini settentrionali e sulle Dolomiti tra pomeriggio e sera, con qualche breve temporale. Situazione simile anche martedì, qualche annuvolamento al mattino a ridosso dei rilievi, poi nel pomeriggio ancora dei fenomeni temporaleschi, segnatamente sulle Alpi centro-orientali tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Sul resto della nord ancora sole e prevalenza di temperature estive. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF, un solo spray.
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
13: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Amore, butto la pasta?
15: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda.
14: Yeah!

0: caro, beh, che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni. Ho già un cazzo.
2: Vabbè.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no, l'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre e fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

sun. Io vorrei capire una cosa: ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate. E c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky, che poveretti avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Sport.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
15: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
16: Perché?
15: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no,
16: la tengo con le maniche lunghe.
15: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no. E se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: fuori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce comunque.

Via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti i baretti, eccetera. E dici, ok, lato destro, tutti i bar, lato destro, dall'inizio alla fine di via Baffile, ok? Ti fermi e bevi qualcosa. Decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra. Dici, boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani. Ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar. Come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo.

0: Sport.
1: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Farla amore.
6: Chi non si batte è troppo forte.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Da ogni euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
11: Oh no, l'estate è quasi finita, mi mancherà tantissimo.
12: Cosa cazzo ti mancherà? Svegliarti la mattina, alzarti dal letto, metterti le ciabatte, avere l'acqua che ti esce anche dal buco del culo? Cosa ti mancherà? Uscire di casa alle 7 di mattina e alle 7 e 5 appiccicare come le Big Bubble? Le giornate che durano 18 ore, solo l'estate ti dà queste rotture di coglioni.

Ciao, ti mando questo messaggio dal futuro. Non so che anno sia di preciso lì da te, ma volevo solo avvisarti. Tieniti stretto quello che hai. Qui abbiamo schermi in alta definizione, ma abbiamo perso i colori accesi delle felpe della Best Company e delle borse di Naio Leari. Ci manca da morire il fascino di dover cercare le cose sui libri e non sapere tutto subito cercandolo su un telefono. Viviamo sempre connessi eppure ci sentiamo più soli che mai. Quanto darei per poterti provare anche solo la libertà di perdersi davvero perché non sei geolocalizzato. Non sai che vuol dire? Beh, se puoi stasera, prendi un ghiacciolo alla Coca-Cola dal frigo, affitta un VHS da Blockbuster e goditi il momento, perché credimi, gli anni che stai vivendo ti mancheranno.

0: una famosa ditta di carta igienica sta per fallire. Aiutala anche tu a non chiudere. Vai a cagare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Non vedo l'ora di smettere di lamentarmi del caldo e iniziare subito a lamentarmi del freddo.

0: raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta senese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo, donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare la pizza devi fare muto, 20 euro, ci vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef, se mangiava con 20 euro, pure terzo e contorno, cioè con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza, adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi, ma i prezzi quello che cazzo te pare, ma non è che te posso pagare 18 euro 15 euro una pizza.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
9: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
10: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
13: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Another Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
2: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo. È...

0: La volta che hai veramente esagerato?
1: Quando il mio medico mi ha detto dica 33 e io ho detto 190.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Come

Io sottoscritta voglia di non fare un cazzo, dichiaro di non avere nessuna voglia di dichiarare, di non avere voglia di fare un cazzo, perché non si pensi che io, avendo fatto una dichiarazione, abbia avuto voglia di fare qualcosa. Io non ho voglia di dire neanche che non ho voglia di fare niente. Non ho altro da dichiarare, non avendo tra l'altro dichiarato nulla. Arrivederci.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: E cosa fai tutto il giorno?
1: Dormo.
0: Cioè tu ti alzi al mattino?
1: Al mattino, pomeriggio.
0: Ti alzi al pomeriggio?
2: Stai ascoltando Big Talk Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Spot. Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: jackpot.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24. Get the fuck, shut the fuck up. Who's
14: Forever Summer.
15: More music.
16: The summer.
15: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
14: Il suono dei DJ.
15: Di Radio Peter Pan.
16: Peter Pan.
15: Music. In the mix. More music. In the mix.
16: Peter Pan.
15: Music. In the mix. More music. In the mix.
16: On Radio Peter Pan.
17: The summer is ready.
15: In the mix.
18: It's time to.
19: Thomas Menegazzi.

E questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22:30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!

0: Hotspot.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Forever Summer. Su Radio Peter Pan sta

Mami, una Mami, Gosiamu Mali Bali, Indodakazi Itandi Mali, Ugupilum Piloem Nandi, Gosiami, una Hambi, Gosiamu Mali Bali, Indodakazi Itandi.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
19: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.
1: You are listening to The House Family by Mr. Alf on Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: nostra scelta. Peter Pan. Spot.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Forever Fun, Forever Summer. La notte

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan Sport.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once www.i-once.com.
0: Súbeme la radio, que esta mi canción.
5: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.